0: Che sei, dai, puttana!
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai! È così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti.
0: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ma hai cambiato culo? Facevi, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
6: Marco,
0: che... apri, uè, ma hai sentito?
6: Adesso si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
6: tric-tac. Non ti distrarre, stiamo lì.
0: Ma sento la puzza.
6: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
6: Questo è un bianco.
0: Dai.
6: Vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
6: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
6: I tortelli?
0: Boh. Madonna.
6: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. The zoo. This is the zoo.
7: This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo.
8: This is a zoo. Vai, dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
9: è gioia. Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di Ponte sullo Stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
10: Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
9: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo Stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo Stretto. Vai. Apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo Stretto, Lota, vai, ruota libera.
11: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
9: E allora perché vogliono fare il ponte sullo Stretto?
11: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia.
9: Ha qualche voglia.
11: Deve far passare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
9: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
11: grandissima
9: me.
11: Grandissima luta, mamma mia, quanto ti schifo.
9: Tu e quella merda della... La merda della tua famiglia.
11: Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza.
9: Sì, esatto.
11: E fra 8 mesi quella fammi sta zitta e me lo leva.
9: Morto di fame. Pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
11: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
9: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
11: Ma senti una cosa, io vendo reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
9: Sì, TFR, tu
11: quanto ti schifo, quindi
9: ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo Stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo Stretto.
12: È una cosa buona.
9: È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi.
12: È una cosa buona.
9: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto.
12: È sciopero.
9: Non ho capito un cazzo di quello che dice, ciao, manca un ciao, pronto. Con chi ho parlato? Con un eco. Un altro. Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, vai Ricky.
13: Ciao, ciao, che cos'è sta roba?
9: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo Stretto. Lei è favorevole?
13: No, siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo,
9: pri.
13: No?
9: Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
13: Wow!
9: Lei ha il pollice opponibile, sì.
13: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
9: È in grado di accendere, di usare un accendino?
13: Fino al culo, sì, fino al suo culo.
9: Perché dice le parolacce?
13: Ma cos'è? Mi
9: lei
13: piace.
9: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
13: Non lo so, mi sembra che puzza.
9: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da... Lei un X-Men.
13: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
9: Dalla voce direi che è più un XY-Man.
13: Sì,
9: cioè, un genio un po' ballerino da quelle
13: parti. Dimmi chi sei, che cosa vuoi, là, veloce.
9: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Crenne. Vai Spinea, vai.
14: Fammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani.
9: Perché? Sì. Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
14: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte, mi perché? Interessa solo de figa.
9: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito, ammesso che tu non sei uscito dal culo.
14: Sorella!
9: Mia sorella sì. Ce l'ha la fica, sì.
14: Se ti vuoi che te porta in mona, Cruciani, bisogna sì. Che ti vieni via con me.
9: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
14: No, ti aspetto, sei da un tocco che ti aspetto a Venezia, sì. A Spinea, a bere sprisco mi.
9: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
14: Ti porto in mona, ultime mi.
9: Tu vai solo con le prostitute.
14: Te passo mi il ponte qua, blocca che ho.
9: Sì.
14: Passo il ponte di Messina.
9: Ma dai, su, che ci avrai una.
14: Ultime mi.
9: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, tu.
14: Ti dica a Miami a tega. Sì. Che cosa ho detto? Da un bel tocco, ti dica a Miami a tega.
9: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
14: Ma che ti ho messo sotto l'albero se ti vuoi, ascoltami, mi ti questo... trovi un bel regaletto e ti ho cazzi in culo.
9: Ma vai su,
14: ascoltami,
9: sei...
14: mi
9: sì, dimmi, dai,
14: mangimi a tega. Sì. Ed è un tocco che non ti mangi neanche il cappeotto col cren.
9: Sì,
14: se mancava il cappeotto col cren, vecchio,
9: sì.
14: Madonna, se te becco te rovino.
9: Ma cosa
14: rovino.
9: Vuoi fare? Cosa vuoi fare?
14: Te rovino.
9: Sei un ognomo? Sei
14: sì,
9: un ognometto?
14: Ti hai coglioni, ti hai coglioni, ti viene Spinea e dopo te faccio mangiare il cappeotto col cren.
9: Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
14: Ciao. Manimi a tega ancora!
9: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale, ciao, papà. Ciao. E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
15: Ah, Cruciani, stai buono.
9: Cosa c'è?
15: Non voglio litigare.
9: C'hai l'australiana, c'hai l'australiana.
15: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Mi devi chiamare. Sì. Quando avrai intenzione sì. Di chiedere scusa.
9: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale pericoloso per la comunità.
15: Io non sono pericoloso per la solità.
9: Ma è così che si lecca.
15: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
9: Ma secondo te?
15: Perché sei tu un. Tu non sei coerente.
9: Non riesci a fare una.
15: Non sei coerente.
9: Ma cosa?
15: Ma chi rispetto alle donne?
9: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo! Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo!
15: Chiamami quando sei in grado.
9: Tu hai un complesso.
15: Tu hai un complesso di inferiorità.
9: Nei miei confronti. Complesso di inferiorità. Ci sembra le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci Perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
15: Dedicate a Cruciani però.
9: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
15: l'unico maledetto onto del tapazzo,
9: tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo. Quando parli tu io sento questo.
15: Non sento.
9: No, io non ti rispetto, non ti rispetto, non ti rispetto. Non ti rispetto.
15: Quello che ho da dire.
9: No, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire, non hai zero, zero, zero.
15: Parli sopra come un coglione. Hai capito? Sei una maledetta merda, tu sei un onto maledetto.
9: Dici solo questo, disco rotto. Disco rotto.
15: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
9: Disco rotto.
15: Quando parlo io tu devi
9: no,
15: stare
9: zitto. Perché tu non parli.
15: Mi parlo l'educazione maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori okay. Devi farti vedere vieni giù e non... parliamo di economia. Parliamo quello che
9: ma
15: vuoi.
9: Ma di che cosa
15: vieni
9: vuoi parlare? Analfabeta.
15: Per la morte di Grey School. Il potere a me! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti proverò! Te lo prometto, brutto onto, bastardo! Te lo prometto!
9: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi, ponte sullo stretto, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
3: Punto.
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
3: Cose. No, alla selezione dei cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
4: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
3: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
4: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
3: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica che probabilmente.
4: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
3: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, buttarli dentro.
4: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non
3: lo... Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
4: Praticamente noi il cinghiale lo stiamo cercando vivo. Perché
3: sì, lo so. Lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
4: Certificato di che? Che attesta che è vivo, lo vedo, si muove.
3: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
4: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
3: Ma io non ci sto a capinare
4: che
3: nulla.
4: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai imbalsamati?
3: No, non ce l'ho imbalsamati.
4: Ma oh, mi devi dare un cinghiale.
3: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare e tu c'ha da lavorare.
4: Ma che cazzo di lavoro
3: fai? Saluto, buona giornata.
4: Cosa fai? Petti degli uccelli. Pronto?
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
6: Ma non da vendere.
5: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
6: No, sono liberi nel bosco.
5: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
4: Ma tutto protetto con i cuscini.
5: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio: oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
6: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma testa.
5: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
6: Così no, se poi vieni a fare foto da fuori va bene. Ma dentro il cinghiale,
5: ma
6: no.
5: Se per dire, io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
6: Sì, certo.
5: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, gli dico: che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? A mano aperta, però.
6: Come fai lo schiaffo? È tutto recintato, non è che ci metti le mani.
5: Vabbè, lo scavalco un attimo.
6: No,
5: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
6: Mi piace, ma questa cosa qui no.
5: Ma sei...
6: Non rischio, perché se succede qualcosa ci resta tutto.
5: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
6: Ma che dici? No.
5: C'ho vestito di...
6: Comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
5: E che
6: le
5: cazzo?
6: Le femmine sono in calore, no.
5: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
6: Sono già un po' eccitati.
5: Ma fammi parlare a me, minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fai incazzare?
6: Io ti ho risposto.
5: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
6: No, non ti faccio venire.
5: Ti do 70 euro.
6: È una cosa troppo rischiosa.
5: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te, sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
4: Proprio volgare,
5: volgare
4: anche. Sto cretino.
7: Pronto?
4: Pronto, Mammut? Mi senti? Sono Massimo Di Quarto, cioè il cinghialaio.
7: Ma chi è che parla?
4: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio. Massimino Di Quarto, dovresti conoscere.
7: No, Non ho capito, scusami.
4: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
7: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
4: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
7: Senti, mi sembra che sei...
4: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
7: No.
4: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
7: No, non c'è nemmeno quelli.
4: Mi hai detto che sei cinghialaio?
7: Io vado a caccia ai cinghiali.
4: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
7: Sì, ma ora chiude la stagione.
4: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
7: No, chiude venerdì.
4: Oggi è mercoledì.
7: Domani è giovedì e non facciamo battute.
4: Dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi. Prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata a mio cugino?
7: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
4: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
7: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
4: Vabbè, 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
7: Si spara soltanto la sera.
4: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
7: Guarda,
4: vuole pestarsi. Sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
7: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
4: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
7: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Tornicchio.
4: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
7: Nemmeno a me dei tuoi, ciao.
4: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Prendo!
5: A posto Massimino!
4: Ho trovato tutto quello che serve.
5: Alla grande, vai che ci spacca, lo spacco cinghiale.
4: No, tutti

0: Lo Zoo di 105.
1: Uè.
2: Eccoti.
1: Chi è?
2: Ciao.
1: Chi è?
2: Io? Io sono Peter.
1: Mambo, ciao.
2: Peter Night Shyamalan.
1: Io sono italiano. Ciao.
2: Ah, va bene allora.
1: Ma che c'è?
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Appena tu.
2: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto indigestione.
1: Montaci a me.
2: Ok.
1: Te ci ha mangiato carne molle.
2: Ok.
1: Carne molle ti ha mangiato.
2: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
1: Vatte piangere.
2: Per prima cosa ti conviene crederci.
1: Capricca.
2: Come non detto.
1: Ma chi è? Non c'è un baccalà.
2: Io sono Peter. Peter
1: io Night sto
2: Shyamalan.
1: Lavorando, non mi rompere più.
2: Ah, capito? Ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
1: Sto lavorando, non mi rompere più.
2: Cosa? Ok.
1: Il fatto apposta, capito?
2: Okay.
1: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
2: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
1: Fa che cazzo.
2: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cacchio ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Ok. Ok.
3: Non si è addomato.
2: Chiama il cappello!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo
3: gusto.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
3: culo!
2: Diarrea!
4: Chiama il cappello!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei il mio figlio di cornuto.
1: Poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: Mamma, fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama il cappello.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senta, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senta, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: grullacci malvagi! Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelram.
2: Sì.
3: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
2: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da 7 mesi che aspetto queste finestre.
3: Accidente, mi spiace, innanzitutto...
2: Sono contenta che mi chiama perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia, non vi parlate quindi immagino.
3: No,
2: voi.
3: Allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
2: Bene,
3: io.
2: Sono contenta, a me mi hanno chiamato, dicendo che dovrebbero mettere il 14 di marzo.
3: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
2: Io non ho fatto niente.
3: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila...
2: E da dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere?
3: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
2: Immaginavo, c'è sempre problemi.
3: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda del ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda diciamo la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
2: Allora, mi sono spostata.
3: Ecco.
2: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno a detta loro regalato degli infissi che costavano di più, regalato, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
3: scusi,
2: vi denuncio.
3: Pazienza, però.
2: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
3: ho capito.
2: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente,
3: allora,
2: sono stanca.
3: Sì, scusi,
2: sono
3: se la interrompo, scusi se la interrompo. Allora, due cose. Uno.
2: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
3: Sì, a me non sembra, a me sembra.
2: Stufa marcia,
3: sì, va bene, lei può essere,
2: mi scusi,
3: essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
2: Ma perché non vi parlate?
3: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
2: Ma
3: questa è la sua opinione. Ma sarà lei?
2: Se voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove ordinavo io è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
3: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che al cazzo c'entro io? Le ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare?
2: Mi rompe i coglioni, ma lei tenta di parlare,
3: ma non lo so.
2: Veramente tratta così un cliente?
3: No, allora, ma perché, scusi,
2: complimentoni
3: anche lei,
2: io
3: tratta così una persona.
2: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
3: Scusi,
2: ma voi non state bene, voi non state bene.
3: Mettiamo in chiaro una cosa, allora io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema, se vuole questi cazzo di infissi risolviamo il problema, se no io schiaccio il pulsantino annulla e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto,
2: ma chi l'ha messo l'annullamento?
3: Ma che cazzo ne so io, ma cosa vuole che ne sappia io, ma che cazzo ne so, non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei dove siamo, lei Minority Report qua, che io leggo nel futuro? Ma porco di... allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
2: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore, guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non siete normali.
3: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo, guarda che io ci devo mangiare i miei figli con questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
2: Fa schifo, lei
3: l'ha detto.
2: Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
3: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
2: Merda, sì, vabbè.
3: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
2: ah, cosa io ce l'ho la puzza sotto. Porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
3: Dai, boccaccio, dai.
2: C'ha l'anima sua.
3: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
2: Ma scusi, lei come si chiama?
3: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello zoo di 105.
2: Chi è quel cretino di mio fratello?
3: Sì.
2: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
3: Sì, è uno scherzo, Romina, sei
2: ma
3: nello zoo.
2: Ma me le portano le finestre o no?
3: Ma
2: io
3: sì.
2: gli metto una bomba a campi, allora ve lo dico.
3: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
2: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rovinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
3: Ti mando un abbraccio grande grande.
2: Dai, grazie.
3: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La principessa Pissi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di Principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la Principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la Principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, no, no, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...

0: le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnaman.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
3: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
7: Nella metropoli di Gradosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
9: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
8: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman!
10: Lei si sente la puzza di
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia!
8: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Lo Zodi 105.
12: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
13: Chi l'ha visto?
14: Chi l'ha visto?
13: Chi l'ha visto?
15: Chi l'ha visto?
13: Non parlo!
11: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede

0: Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passocarraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
1: Buongiorno, fa le vetri?
0: E in che senso?
1: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
0: Sì, va bene.
1: Vetri?
0: Sì, prego.
1: Solo vetri?
0: Solo i vetri, grazie.
1: Lascia chiave?
0: Sì, grazie mille.
1: Salute.
0: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
2: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
0: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
2: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
0: Si trova?
2: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
0: Lei ora dove si trova?
2: Non lo so, perché sono scomparso.
0: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
2: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
0: sì.
2: non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
0: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
2: Esattamente, sì.
0: E invece è scomparso.
2: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
0: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
2: E non lo so, perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
0: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
2: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere se qualcuno mi ha visto di contattarvi.
0: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari, magari per una...
2: Magari chiami me per sapere dove sono.
0: Sì.
2: Grazie.
0: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
2: Salve, salve.
0: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha svisto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa, in via Foggia, che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno! Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
3: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
0: Ma, quindi sapete dove si trova?
3: Eh no, perché allora io ho dato una mano. So dov'è un braccio.
0: Un braccio dello Smerdolarchi?
3: Esatto. Però il resto non saprei dire.
0: Quindi è ferito?
3: Ah, è ferito. Si può restaurare, si può rincollare, volendo...
0: Rincollare il braccio allo Smerdolarchi?
3: Sì, secondo me sì.
0: Ah.
3: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
0: vuole. A chi potremmo chiedere?
3: Potrebbe chiedere al Pino.
0: Al Pino, che era il macellaio, giusto?
3: Esatto.
0: Naia. Va bene, la ringrazio.
3: Gentilissima.
0: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
2: Sì, salve, la chiamavo per la scomparsa di me stesso.
0: Sì.
2: Sì, credo di forse aver avuto un... credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
0: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
2: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete, sì, che riflette e credo
0: specchio.
2: Di... cosa?
0: Specchio.
2: Specchio?
0: Sì.
2: Sì, credo di... io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
0: È uno specchio, sì, lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
2: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti, se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando, stai lì dove sei, ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate.
0: Bene,
2: è dentro il mio telefono.
0: Grazie mille.
2: Salve, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Signora?
0: Sì.
1: Nito sacchetto spillapolvere.
0: Sì.
1: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio. Dice che si è pezzo. Cosa dico?
0: Stiamo venendo a prenderlo.
1: Ah.
2: Cerese, dammi una mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
1: Sì. Però tu compra il glassatole.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa e la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche
1: scusa
2: delle...
1: io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema perché qua sono state effettuate delle perizie per ad esempio dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso, non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente è andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei secondo lei venderebbe una casa in quel lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... Cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interesso. No, niente. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Loro se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho bene 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, aspetta che mi scrivo, Palmieri Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la ma aspetti, ma la pratica è questa è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno in associazione mafiosa, e quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe senso, ma lei proprio vuole fare un regalo, ci stai a 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ascolta, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Sì, no, da lei no.
1: Adesso, però... io mi rivolgo esattamente delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto...
1: La casa...
2: Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000 euro, 50.000 euro. La casa è mia, di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Ma da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei perché non... lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora, sennò,
1: ma lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte e io la caparra comunque la devo incassare, perché comunque...
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare? Adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Mi metto in contatto con te, gli avvocati, subito. E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora.
1: Non
2: glielo dico per esperienza.
1: No, assolutamente è vero. Senta, adesso vediamo così fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Ah, ecco, guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, c'è di tirarselo alle orecchie. Dov'è Gianluca? Ce l'ha vicino?
2: No, c'è scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto vedere un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26
1: più
2: anni.
1: Bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico quattro.
2: Anche sei, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la nuova fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma me, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morto. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare.
12: Vieni qua,
11: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolga la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
3: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
2: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
3: Sono prontissimo.
2: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
3: 522 Nostro Cristo Gesù.
2: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
4: Bella frati.
2: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
5: Buonasera.
2: Buonasera, come sta signora?
5: Bene, bene, bene. Tu come stai?
2: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
5: No, tutto a posto.
2: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
5: Ah.
2: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi. Che sono preti da anni proprio loro, tutti preti.
5: Nella famiglia ci sono...
2: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
5: Mamma mia.
2: Sì. Bene, allora ti passo Fabio, eh?
5: Ok.
3: Salve signora.
5: Ciao, buonasera, come stai Fabio?
3: Bene, bene, molto bene.
5: Mi fa piacere
3: lei...
5: che padre Pollo è... mi fa parlare con te. Io sto bene.
3: In nome del Padre, del Figlio
5: e dello Spirito Santo. Amen.
3: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
5: Sì.
3: E cosa?
5: Sono in piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
3: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
5: No.
2: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone tutti insieme.
5: Ok.
2: Allora, sei pronta?
5: Sì.
3: Quindi posso cominciare?
2: Prego, va.
5: Sì.
3: Ho tutto in una borsa, solo fatta grossa.
5: A te vado di corsa.
3: È tutto un copia e incolla.
5: La moda ci controlla.
3: Sparisco tra la folla.
5: Sparisco tra la...
3: Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
5: Il caso di Salone di Palone.
3: E papà

0: non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa voce qua. Proviamo un attimo a rifarla questa?
0: Sì.
1: Ancora, ancora? Pippo poporopo.
0: Corco.
2: Paloma.
0: Benissimo. Paloma.
2: Benissimo. Benissimo. Allora io chiuderei qui con il nome del padre, del figlio.
0: Del figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen. Amen. Ti è piaciuta Domenica questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì, sì, bella. Sì, sì, sì, sì.
2: Di cosa, di cosa? Adesso chiediamo a Fabio di cosa parla, cioè come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
1: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa, pa, pa, pa, pa, pa, le sparatorie.
2: Ah, ok.
1: E quindi ho scritto pa, pa, ra, ra, ra,
2: che ti ricorda pa, tua madre che guardava le sparatorie.
1: Le sparatorie, sì, in Don Matteo anche ci sono, sì, certo, le sparatorie.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Lei Domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, sì, lo guardo, sì, lo guardo.
1: Noi siamo amici di famiglia.
0: Ah, con Derenzil.
1: Sì, con Derenz.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok, sì, bravo.
1: E adesso tra l'altro è cambiato, non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
1: E le piace?
0: È DiCaprio.
1: È DiCaprio.
2: Sì,
1: è
2: DiCaprio.
0: Sì, ma mi piaceva più lui però.
2: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio...
2: Sì, sì. No. Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
1: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah sì, è vero, vero, vero.
2: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato... Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Ah, bene, bene. Cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105. Hey! 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo, attori pietosi, testi imbarazzanti. È questo che rende Terra Amara un successo planetario. Perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
5: Severo ma giusto, bro!
0: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Mats. La prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
6: Il Mets ti ha concesso una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
7: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica fica che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cercare conforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto Strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa rispondere alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zuleia, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Ah, oh mio mio mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare. Non attaccare. È attaccato.
3: Ti ha messo giù. L'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei 3 neuroni che erano rimasti, di cui 2 danneggiati e 1 zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignolo, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?
4: La risposta è un enfatico no.

0: Va Gigi, come sei più libero?
1: Mouchon, come sei non m***ola, capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che suona al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Ma di bello questo! Non mica capito!
0: No, manco io.
2: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto.
3: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
4: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
5: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
6: Scappare!
5: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
6: Fica, voglio scappare! Scappare!
5: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
6: Buona la fica! Fica!
5: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
7: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
5: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
7: La fica, la fica.
5: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: I ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
5: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
4: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
5: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
4: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo! Alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
5: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
4: Ma porca troia! Ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
5: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
4: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci son rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
5: Cosa propone, mio sire?
4: Tutta la notte bamba e mignotte.
5: Ma sire, non colgo il piano.
4: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
5: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
4: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
5: Come desidera mio signore.
6: Sei pronto, chi parla?
7: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
6: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, che siete...
1: Freedom.
2: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
3: No.
2: Attento, Omar.
3: Non ci sono porte.
2: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
3: Dove?
2: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
3: Allenamento.
2: Sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
3: Wow.
2: Troppo? C'hai ragione, ci guardano le famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
4: Salve!
2: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
4: Mi scusi, ma che domanda è?
2: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
4: Comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
2: Ah, certo, cazzo. Mazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
4: In che senso?
2: Nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte. Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo.
4: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini. Non siamo mica le Roi Merlin.
2: Ah, infame, ma come te permetti? Vai che te do un mozzico, Non mi sminuiglia le porte che so cazzi.
4: Ma come si permette?
2: Omar!
3: Sì?
2: Testata!
4: Aia!
2: Ammazza, Omar. A sta puntata sei in arieto ormai.
1: Freedom.
2: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom.
2: Professore, come sta?
5: Male, malissimo. Vorrei gentilmente...
1: Freedom.
5: Non ne posso più. Ma cosa vuole da me?
2: I mummioni, professore! I mummioni!
5: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
5: Vede?
2: Cosa?
5: Mi taglia con questi stacchetti!
2: Ma quali stacchetti?
5: Quelli della trasmissione che dice... Freedom!
2: Ah, questo!
1: Freedom!
5: Sì, esatto!
2: E non gli piace?
5: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
5: Ah, vabbè, ci rinuncio!
2: Ma cosa?
5: A parlare...
1: Freedom!
5: Ma la smetti!
1: Freedom!
2: Drone!
5: Che fa col drone?
2: E che non gli piacciono manchi i droni adesso, professor?
5: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
1: Freedom.
2: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
5: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
2: Sa chi la saluta?
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Figlio di una lurida.
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Radio 105.
6: Cucu, che è mio cugino!
7: Cucu,
6: che è mio cugino!
7: Si è fatta male!
6: Ah! Cornuto!

0: is a zoo only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fammi.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Leia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai.
10: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi.
11: No, sughi musugai.

0: Gomez, così mi sono ricordato.
1: Ma dai, non fare così, Crachpus.
2: Mi chiamo Crachpus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
0: Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
1: Dai.
3: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
0: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
4: Sto... No. No, formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Crachpus.
1: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
4: Che è supermercato Crachpus!
2: Ti ucciderò!
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
4: Non è un mago!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
4: Proprio...
1: Ma vaffanculo!
4: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
4: No! Obi-Wan
1: Kenobi!
5: No! Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
4: Che?
1: Obi-Wan Kenobi!
5: Bravo!
4: Bravo! Adesso di farlo!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi...
6: Leonson! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
7: Ce l'hai le mutande?
6: Faccio la cinese, figlio di p***a!
7: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
6: Odi mio, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
11: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
0: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crisi.
5: Ma porca.
0: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
13: La seghe sui sughi. No, sughi non sugare.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
3: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano.

0: definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo, decollo!
1: Mando cazzo mai! Mostro!
2: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina Latocopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
3: In primis, sul caso della signorina Latocopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
2: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina Latocopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
0: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariechice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono, seguitemi! Aia, sono impigliata, aiuto!
1: Ma porca troia, la roba stesa! Vaffanculo, mostro volante! Carlè, diccelo pure te alla signora!
4: Mostro!
1: Bravo, Carlè!
2: Per impedire che la signorina Latocopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
3: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto, veniamo alla soluzione. Non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro.
2: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana Latocopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se... per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
0: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo! Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce! Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
1: Basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
4: Mostro!
1: Bravo, Aziz!
5: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer. Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
2: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
3: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
2: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
3: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
2: E anche quando passa una suora.
3: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
2: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
4: Grano!
2: Ma che diamine, mi sta spaccando.
3: Ma
2: il cazzo.
3: Basta!
2: Ma sparagli, porco.
3: Mettila!
2: Oh, meno male.
3: Proviamo in quest'altra. Ecco.
5: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
2: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
5: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me, che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi, indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno l'oculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
3: Basta con questi chiarroni, porco...
2: Ma nonno, Totò era una leggenda.
3: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
2: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
6: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
2: Porca puttana, uno zombie.
6: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
2: Ammazzalo!
3: Torna all'inferno, bastardo!
6: Ma io non ero mica ancora morto.
3: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
0: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti.
1: Turbo Boomer!
2: Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
3: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
7: Ciao, sono Daftin.
2: Dustin? Dustin chi?
7: Daftin, il dei fenfadenti di Stranger Things.
3: Ma non eravate bambini?
7: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
2: Stop, non dirlo.
7: Sì, no, quando Will diventa...
3: Fermati, niente spoiler.
7: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
2: Ma figlio di Troia!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
2: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
3: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
2: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
3: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
2: Questo sì che è un bello spoiler, siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey, mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
3: Non mi ricordo però come finisce American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello, Kevin Spacey, sì, il colonnello di American Beauty è frocio ed ammazza Kevin Spacey, porco di...
8: Turbo Boomer! Radio 105.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: la sta merda saccata.
4: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. Oh. No, non no.
4: Mi sta pisciando addosso.
3: Ma voglio che lo pisci addosso. Okay,
4: io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito. Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è l'abbriacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Aia!
4: Sei qua adesso. Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No, no.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne.
2: Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
4: No, mamma! Mamma!
5: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
4: Ma mamma!
3: Figa che troione la mamma!
1: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
6: Uè, salve, è qui la sede CCC-Lilili Caf Paf Gil, insomma, quella roba là dei ossi di merda.
7: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
6: Sì, sì, quella cosa lì. Sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
7: Ce li hai 200 euro?
6: Per cosa?
7: E qui si paga l'iscrizione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
6: Aspetta, non ho capito.
7: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
3: Figli di troia, succhia sangue!
7: Cosa?
6: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
7: Cos che cazzo hai detto?
6: Travestitismo ludico.
7: Ah, sei un culattone!
6: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
7: Ma sei serio?
6: È una ninfomane.
7: Andiamo! Aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però,
3: Loro, eh?
8: Avanti, gloriose schiere!
9: Ah, basta! Ah, basta, ti prego! Ma chi siete? Ah, aia! Cosa volete da me? Ah!
3: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame! Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata! Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi!
1: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
6: Ah, che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
10: Polpette!
6: E quello?
10: Pasta con le polpette!
6: E questo?
10: Purè di polpette.
6: Allora prendo solo il profiterol.
10: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
6: Figa, ma che schifo!
10: Vuoi un pezzo di formaggio?
6: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria! Ma non è illegale?
10: No, è taleggio.
6: Ah, i vermi!
10: Ma cazzo, scusa, li levo subito.
6: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
10: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
6: Cos'è?
10: La roba buona! Pasta con i piselli, prosciutto, filetto, patatine fritte e tiramisù!
6: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
10: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto. Praticamente qui funziona così. La prima scelta se la incula il cabusiere. La seconda scelta la teniamo da rivendere. La terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
6: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
10: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca, è vetrina, no?
6: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasta i maiali, ma dopo essermi scopato i vostri crani, figli di troia!
2: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
11: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
6: Sono troppo nervoso!
11: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
6: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
11: Finita!
6: Ma no, cazzo!
12: Mi hai chiamato bello!
6: No! Però visto che sei qui, incu***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
11: Figa, come sei fatto, Schiappi?
6: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
6: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
13: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
6: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda arcigno maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
13: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
6: Sì, è un fumagazzi.
13: Lo so.
6: Quanto vorresti per succhiarmelo?
13: Brutto porco!
14: Infame in incognito. Infame in incognito. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
15: Amore, io esco.
16: Vai via?
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
16: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto.
15: Ci vediamo dopo.
16: Mi dedico a 2 cose!
15: Sì, lava i piatti!
16: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
16: Sì.
18: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
16: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
16: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
16: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
16: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
16: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
16: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
16: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
16: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
16: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
16: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Sì. Sì.
19: Sì!
16: Dai! Dai, dai!
19: Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
16: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
19: Puttana. Oh, cazzo.
16: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
16: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
16: Ma che schifo!
19: Aria!
16: Ma che schifo! Ma che cazzo!
20: Eccomi! Scusa!
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
16: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
16: Non se l'ha anche lavato!
18: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
16: No.
18: Scusa, vista.
16: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
16: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: sì, più o meno.
16: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***a sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
16: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
16: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
16: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda. Mi viene da...
16: Oddio,
18: anche a me.
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
18: Con l'happy ending.
19: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica!
16: L'ho presa su Amazon!
21: Valuta il film!
16: Una merda!
22: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
24: Tutto il resto è gioia.
25: Allora, facciamo un po' di benaltrismo. Recentemente il governo ha votato per la separazione delle carriere dei magistrati. In pratica, se passa questa riforma, chi fa il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa. Quante volte è successo questa roba in Italia? 26 volte su 2500 in totale, quindi non è che incide molto. E io direi che in questo momento il problema della giustizia italiana non è tanto che carriera fanno i magistrati, ma per il fatto che se c'è una crepa in un muro, il processo contro il condominio dura 11 anni. Però questo è un vecchio progetto della destra italiana al quale tengono tantissimo, e quindi voglio sapere a voi che cosa vi cambierà con la separazione delle carriere. Apriamo le linee. Apriamo con Tsunami dal camion. Fai Tsunami, buongiorno.
26: Vai, dimmi, cosa hai avuto?
25: Stiamo parlando della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa ne pensi?
26: Che cazzo me ne sa, mi ricordo.
25: Esatto.
26: Che cazzo di domande è questo? Camarata che è un cazzo da fare mattina a fissera.
25: È una notizia da prima pagina, brutta bestia.
26: Ma che notizia, notizia di prima pagina, cosa? Ma che cazzo me ne frega a me di magistrati, boia. Ma tutti i problemi che avevo in Italia, che cazzo me ne frega?
25: Ci sarà perfino un referendum su questa cosa.
26: Addirittura! E quindi dobbiamo anche pagare noi, certo, le tasse, campo di referendum, certo, porco.
25: E questa cosa migliorerà la tua vita. La separazione delle carriere dei magistrati renderà la tua vita meravigliosa.
26: Mamma mia, che notizia che mi ha dato. Ti ringrazio.
25: Sei contento? Tu e tua madre. Andiamo da Salvatore dalla campagna. Vai Salvatore, vai. Separazione delle carriere, vai.
0: Ma in che senso la carriera dei magistrati? Chi cazzo sono i magistrati?
25: No? Magistrati, giudici e pubblici ministeri.
0: E che fanno questi? Scusa.
25: Chi sceglie di fare il pubblico ministero non potrà fare il giudice e viceversa.
0: Ma che cos'è il pubblico ministero?
25: Il pubblico ministero è quello che indaga, è l'inquirente.
0: Che non ho capito. Inquire cose. Che
25: inquisisce.
0: Chi inquina?
25: Non c'entra un cazzo l'inquinamento. Lei inquina con i suoi pensieri.
0: Ma non è detto lei inquina.
25: No, io dico inquisisce.
0: Ma qua mi sa che ci sta tanto tengulare, non inquirare.
25: Non ho capito il ragionamento, scusi, lei ha fatto un doppio salto, mi spieghi?
0: Ha detto che inquisisce. Ma che cazzo, guarda, mio nonno andava in campagna, cioè abbiamo la campagna, questo è andato pure male.
25: È andata male la campagna. Che è successa alla campagna quest'anno?
0: È un po' caldo qua, sta ancora a 30 gradi qua, sta ancora al mare, le persone,
25: Che cazzo. Ma questo cosa? Scusi, questo che cazzo ha a che fare con i magistrati?
0: Che cazzo ne so, lei parla tutto strano.
25: Io parlo italiano, è lei che sente strano perché è un boscimane.
0: E allora va bene, ok, a me mi manca qualche anno di scuola.
25: Cioè lei si è fermato alla terza vocale, A e I.
0: Ma che cazzo me ne frega, a me non c'ho neanche i soldi per piangere. Secondo te devo andare a pagare pure a quelli. Non c'ho niente da dare alla giustizia, non me ne frega un cazzo di niente.
25: Arrivi al punto.
0: Che cazzo ne so, tu sto cattisca a comando, ma non frega niente, perché se c'ha fare che adesso.
25: Se, va bene, senta, allora facciamo così, lei le coltiva le zucchine?
0: Non ti permetto, no.
25: Ne prenda una grossa se la schiaffi in culo. Arrivederci. Buon Halloween, arrivederci. Andiamo da un personaggio nuovo, il Verdicchio dalle Marche. Vai Verdicchio, la tua sola separazione. Vai.
0: Ha buttato la legge separazione dei magistrati. Che cosa ne penso? Fondamentalmente per noi siamo l'UDS, l'uomo della strada. Che cosa cambia? Per noi che cambia?
25: Come, scusi, un pubblico ministero non potrà fare il giudice, non la potrà perseguire.
0: Neanche una canna me l'ho fatto mai. Pensi quanto sono stupido. 59 anni, manco una canna me l'ho fatto.
25: È sicuro?
0: Che vita squallida che ho fatto. Ho solo lavorato. Lavoro.
25: È lavoro, sì. Lei è uno squallido miserabile, quindi.
0: È uno squallido miserabile,
25: Però non tutti sono dei pezzenti morti di fame grattachecche come lei.
0: Ecco, io sono una nullità, sono una meba nel sistema.
25: Una merdaccia.
0: Una merda, sono una merda.
25: Va bene, lei è una merdaccia, una merdaccia, bellissimo. Perfetto, quindi sulla separazione delle carriere la sua posizione ufficiale è: non mi interessa perché sono una merdaccia.
0: Non me ne frega fregare meno, niente, cioè, voglio dire.
25: Perché?
0: Sono una merdaccia, sì. Ma io posso riascoltare questa cosa, mi piacerebbe tanto riascoltarla.
25: Anche a me piacerebbe fargliela riascoltare, ma essendo lei una merdaccia miserabile, non possiede una radio. Arrivederci. E chiudiamo questa inutile e improduttiva carrellata sulla separazione delle carriere dei magistrati, che a quanto pare non interessa a nessuno, con l'opinione più rilevante, direttamente da Grey School, quella dell'amico mio.
3: Pronto?
25: Amico mio, buongiornissimo caffè.
3: Preso l'orario delle emoroide, che il cane. Peso delle emoroidi, quanto che te rompi i coglioni, puttana.
25: Senti, dolce carotina, oggi vorrei proporti un tema
3: brutta merda. Oggi non hai un cazzo, oggi devi chiedere scusa solo a tutte le donne.
25: Merda. Ma basta
3: tu con quel cazzo di programma e quel cazzo del teatro che fai.
25: Sei il mio primo
3: fan di rassegna teatrale.
25: Hai comprato il biglietto?
3: È arrivato l'attore, è arrivato il pagliaccio del circo.
25: Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto? Hai comprato il biglietto?
3: Non compro un cazzo, neanche un soldo. Affinché arrivi a te, brutta merda, di un onto, di un luamaro schifoso.
25: Sei in prima fila.
3: Di un lonto.
25: Grande amicone mio, grande abbraccione ti darò.
3: Ma amicone di cosa, amicone? Smettila di rompermi i coglioni.
25: La mia dolce carotina.
3: Smettila di rompermi i coglioni.
25: Il mio scoiattolino.
3: Scusa a tutte le donne.
25: Mai.
3: Chiamami quando sei in diretta.
25: Mai.
3: Brutto infame.
25: Decido io quando chiamare. Tu non conti un cazzo. Decido io quando chiamare.
3: Ma io il telefono è mio. Non decidi un cazzo tu con le mie cose.
25: Tu non
3: ma te non ti ammali mai? Ma che cane? Ma tu non ti ammali mai, porco?
25: Questo proposito?
3: Io che sono la persona più pulita di questo mondo, mi prendo le peste. Un onto schifoso come te sarà segreta, cane lavarse,
26: Ma puttana, come cazzo tanto?
25: Perché io vivo nell'agio. Io vivo nell'agio. Vivo nell'agio. Io vivo nell'agio e nell'opulenza. Tu nella spazzatura.
26: Spazzatura. Nell'opulenza. Coniglio, coniglio.
25: Carotina.
26: Infame coniglio che scappa.
25: Carotina.
26: Che scappa.
25: Carotina.
26: Brotto,
25: carotina. Carotina.
26: Bambi, ti chiamo, Bambi.
25: Tu fingi.
26: Silenzio! Smettila di blattare!
25: Fingi.
26: Bastardo, cane!
25: Impostore.
26: Fingi l'ultimo bastardo.
25: Sei un impostore, hai fatto finta di essere.
26: Maledetta merda, cane!
25: Eccolo.
26: Ma dai, Winnie, sei scappato, bastardo! Ma non mi sono scordato di te, no!
25: Hai fatto finta.
26: Ti prenderò, ti smembrerò vivo, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine! Che fece fare tutte le sue vittime, l'assassino Otaku!
25: Ma
26: maledetta merda, morirai male!
25: Ma
26: te lo giuro, morirai male!
25: Ma chi cazzo è l'assassino Otaku? Ma non c'è neanche su Wikipedia! Ma dove li trova? Dove li trova? Dove si documenta? Mamma mia, ragazzi, io non posso più vivere, sono dipendente da questa persona. Mi devo disintossicare da questa persona perché è la mia droga! La mia droga, la mia droga. Perderò i denti per colpa sua. Andatevela a far culo, ciao, buongiorno.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa neanche.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa dei rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Studio del dottor
1: C***o. Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì, parla. Salve, sono Mimmo Enzi, la stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante.
0: Beh.
1: E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Ah.
1: Sì. Quindi ci sarà della marijuana legale?
0: Guardi, non sono apparente di questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale e eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Basta una.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma mo non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio? Che...
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
4: Ah.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Un po' lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Si parla.
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: Sono io la proprietaria.
1: Ah, salve, allora, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro.
0: Beh?
1: Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez
1: no, io non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
0: non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina.
0: Vabbè,
1: nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
5: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
5: No!
1: Vabbè, sei tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, vuoi venire con me?
5: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Così con quest'arte stare il quarto poterte!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Stanca Ilmaz, la stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non voglio più zappare nei campi, no, voglio la mia vita desarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turche.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi impedirebbe di leccarti tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fetenzia. Turco, che fetenzia. Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andate!

0: Sono lei, mano mia! Eccomi di ritorno! Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe! Spero che basti a farti tornare almeno umana! Ma... non c'è nessuno! Su lei non c'è! Non c'è! Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto! Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. Sono turco, mica coglione.
1: E lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, sdraiala.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla da soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto! Devo fare presto!

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia, la mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per fare l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto, piano che sbaglia tutti dormienti! Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone! Presto, amore mio, prima che ti... Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno!
0: Venga, venga, amore mio! Scala, scala, scala come un turco! Ecco, ci sono quasi! Urgimo qualcosa per ristarmi su, amore mio!
1: Subito, subito! Ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone!
0: Come se... No! Scivolo, scivolo!
1: Il mazzo, no!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher. This is me. Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
2: Dai, investiamo il concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
1: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
2: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando
3: non
2: il
3: programma. Non lo guarda nessuno, stronzo.
2: Per quello sta andando bene, hai capito il gioco di parole? È forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
1: Ah, clandestina quindi.
3: Sei un'isolana.
4: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
2: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Sarda, 5.000 euro ho preso, l'ho fatturati comunque.
1: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina, vogliamo sapere tutto di te. A che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
4: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione sarei avvocato io.
2: Mi oppongo!
3: Non è vero, non esistono avvocati donne.
4: No, sì che esistono.
3: Non nel mio secolo.
4: Come no?
3: Sei una strega, bruciamola. Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
4: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
3: Ah, è un'altra parola magica.
1: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: Non è possibile che cantate questa canzone, che Whitney Houston è morta. I morti non cantano. Danno i numeri, mi dai i numeri.
1: Non sono morto.
2: Una merda come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì, su una zattera.
3: Scopa, la bastarda.
2: Su una zattera volante.
1: Vivo in Sardegna, poi non ho cantato così male.
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo, visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
0: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Hai inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?

0: love you.
1: Ma bravo ragazzi.
2: E poi dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
1: Stonio, sono commosso. Veramente, io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
2: Prelato, grande e bravo. Allora io ti nomino anche vescovo.
0: E poi
2: allora anche papa.
1: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
1: Dai, vieni, vieni, stronza.
4: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
4: Devo fare una serie di esposti perché quest'uomo.
1: Sì, dai.
3: Il nome di Gesù, noi ti puniamo, strega.
4: Bene. È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo fatto.
3: Zitta, guarda questa croce.
1: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina. Questa donna è legata a questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia è fatta in nome di Dio.
2: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito?

0: quando ce l'hai nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
1: Sono i pulcini, i porcini.
0: Ma i porci che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
0: Tu sei svasato. Io non dritto. Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
0: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
0: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
0: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
0: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
0: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
0: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione, Leone.
0: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
0: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
0: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
0: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato io a lui.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
1: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
2: Sono troppo nervoso!
1: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
2: Ah, sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
1: Finita?
2: Ma no, cazzo!
3: Mi hai chiamato bello?
2: No, però vi sei qui in mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
1: Figa, come sei fatto, Schiappi?
2: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
0: Lo Schiappi

0: Geppi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista presso gli uffici amministrativi della propria azienda dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
1: Uè, capito mi hai?
2: Ma come parli, che sai?
1: Io nuovo sono!
2: Allora finisci di fare da manta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
1: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo nel tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
2: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassotto allo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
1: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
2: Non ho capito.
1: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
2: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
1: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
2: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
1: Cazzo che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
2: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore, e invece quello azzurro è la segretaria, e quello sul piccolo gommoncino, e quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
1: Ma dove cazzo vai?
2: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo, questo caldo almeno mi faccio 1000.
1: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio!
2: Ma con chi è che stai mugognando?
1: Niente, niente, adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
2: Ecco, bravo, sì, lo vuoi un gelato? Ecco.
1: Beh, se c'è, un cucciolone.
2: Ah, certo che c'è, 5 euro.
1: Ma cazzo hai fatto, da cracco?
2: Oh, bello, bello, qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
1: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria! Aio!
3: No, no,
1: no. Sì,
3: no,
1: sì. Così, dai, dacci dentro, maialino, dai!
0: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
1: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
3: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
1: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
3: Ancora? Ma sei ripetitivo.
1: E figa, la tortura che mi diverte di più.
3: Ma su, dai, un po' di inventiva, fai come me. Ieri ho chiuso il filippino nella sala biliardo.
1: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
3: Non sa giocare, si annoierà a morte.
1: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
3: Sì.
1: Ma non parli?
3: Sono ricco.
1: Beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme. Vabbè, ciao, infame.
3: Ciao.
1: Che stile, nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
0: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima avvertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
1: Pronto! Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
4: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
1: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi, che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
4: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
1: Bravo, così si fa!
4: No, il molestatore è lei, Schiappi.
1: Ma io non ti ho mai scopato. O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do 500.000 e chiudiamo la faccenda, ok?
4: No, no, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
1: Figa, e la novità dov'è?
4: Che questa volta ci sono prove fotografiche e video che la incastrano.
1: Bastarda, mi ha filmato!
4: No, si è filmato da solo, strafatto.
1: Uccidiamola.
4: Non credo che sia una soluzione.
1: Mi ammazzo io?
4: Non ha senso.
1: Ammazzo lei.
4: Non sarebbe una soluzione.
1: Ci ammazziamo tutti.
4: Nemmeno questa.
1: E allora che cazzo devo fare?
4: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando è un pelo più lucido?
1: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
4: In che senso?
1: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
4: Vabbè, a dopo.
0: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
1: Dai orso, ci facciamo un pippotto? Figa d'oro gli orsi, reggono la bamba più di Maradona, buon'anima.
5: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: in questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dire lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non sto la sento.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho sue telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Ah, che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa deve fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo di fare lavatrice, frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finisce.
1: Perché c'è la telefonata anonima?
2: Ah, da, ora, dia sta destiatata.
1: Che cavolo volete?
2: Ma avete.
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono. E che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio.
1: Mi sono da destra! Cioè, dovete chiamare, ci dovete vedere il numero vostro che chiamate.
2: Signora.
1: Non telefonate anonimo, cacchio WPP e c'è Tarchine. Che
2: signora.
1: Cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo.
2: Da noi. Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica.
1: Cosa?
2: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa stai dicendo?
2: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi devi sfruttare più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente.
2: Io
1: so. Questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io
1: e
2: sono.
1: Basta.
2: Io sono
1: perché
2: una.
1: Perché non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Non mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Chi cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
2: Signora.
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole.
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Vi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando e basta, disgraziati. Non dovete cercarmi così. C'è qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare. Magari registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, ho detto tutto.
2: Le auguro, le auguro una buona serata.
1: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì, buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
3: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation,
3: sì. Perché da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? Era con la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM, non prende.
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti. E anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca. Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
9: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
8: Taci! L'acqua è l'acqua!
9: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
8: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni! E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina!
9: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
8: Con quella ci ho lavato i capelli.
9: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
8: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
9: Vabbè.
8: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
9: Perché bidimensionale?
8: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
9: Ma no! Quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
8: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
9: Mia mamma è egittologa.
8: E già, e mio padre è salumiere.
9: Sì.
8: Cosa?
9: Sì, tuo padre è salumiere.
8: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
9: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
9: Devi andare in bagno?
8: No, ormai non più.
9: Che schifo!
8: Dai, tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia. I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie.
10: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
8: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
10: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto! Bravo!
8: Sì, salve, salve!
10: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve!
8: Salve!
9: Accidenti, puzzava veramente tanto.
8: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
9: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
8: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
9: Sì, presto, rincorrilo.
8: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio! E poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
9: Vabbè, andiamo alla polizia!
8: Comunque, siamo stati sfigati! Qui la delinquenza non esiste! Ma sai come li puniscono i ladri?
9: No, come... La telecamera!
7: La. Le cose verissime.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enoteca.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì.
2: Okay.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano per cortesia. Sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, eh. Non arriva.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice, immagino che voi siate i coltivatori diretti, i produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
4: In che non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail, per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail.
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa, Conte.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di uomini e donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino Hit, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
5: chiamato.
4: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Lassù, sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa. Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa.
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo. Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico. Essendo Nuvola un cane pastore, è molto grosso.
2: Accidenti, allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no, purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini vista la sua stazza.
2: Perdonami Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no è no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati. Smettila di insistere, lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso, che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona, ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
3: No, saranno quei call center di merda.
2: Ma va che magari è una roba importante.
3: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo che vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
2: Sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
3: Sì, certo, 100.000 euro del concorso di Ryanair.
2: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi imbuco la scheda.
3: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
2: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
3: Ma sai che sta gente ti sfianca finché non c'è? Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
2: Te sì che la sei lunga.
4: Ehi, infatti...
5: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
6: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
5: Ok, procedo.
7: Godo come un riccio.
8: Che bella la natura!
9: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
8: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
9: Ah, senti che profumo!
8: Ah, che pace! Guarda che orme!
9: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
8: Sì, ma si vede che sono vecchie! Ecco, vedi? La terra è secca!
9: Ah, cazzo, che esperto che sei!
8: Sono lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno agli scout quest'anno, sai, eh?
9: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
8: Sì, è una lince, riconosco i richiami! Sono lupetto!
9: Ah, certo!
8: Ah, un orso! Calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
9: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
8: Sono lupetto, cazzo! Ascoltami!
9: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
8: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi entra via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
9: Ah, ok, mi sdraio!
8: Ecco, ecco, si avvicina! Non fiatare! Non ti muovere! Sei sicuro? Oh, sul lupetto!
4: Ehi, infatti!
9: Aiuto!
8: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
9: Sto facendo malissimo!
7: In Trentino non ci sono più le linci.
3: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
10: Fa sentire?
3: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
10: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
3: Voi, i discografici dicono che è forte.
10: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
4: Ehi, infatti...
11: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
7: Nandone is the new Benassi.
2: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
5: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
2: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Seguo il... non vedo un ca... Segue il meto... Segue il meto... Segue il meto...
3: Segue il meto...
2: Segue il meteo dei naviganti! Sono capitano io! Navigo da quando ero un bambino!
5: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo, ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo!
2: Vai, Serena! 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio!
5: Va bene, mio capitano! Mi fido della tua esperienza!
2: Brava, Cicetta!
4: Ehi, infatti...
7: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: L'ha messa, andevo, perché poi dice sì e dice no.
13: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Ma lui viene qua.
14: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
13: Ah, lui c'è lunedì?
14: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
13: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po'
14: oggi. Sì.
13: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
14: Al tre.
13: Pronto? Figlio di merda. Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
14: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
15: Lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno? I leader dei leader? Siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi? Siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare! E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori, rispondiamo semplicemente... Specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Tenetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode.
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, buongiorno!
4: Jingle bells, jingle bells.
3: Oh, casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the
1: way. Reality funzionali.
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso la strada del lavoro culinario. Quindi, noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e Il Nostro Fiore all'Occhiello.
2: Master Cassamortaro.
5: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
6: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
5: Ma che ci hai messo, i glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
6: Un'altra domanda, scusi chef, sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
5: Mancano 4 minuti!
1: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere. Tramuta un film drammatico in una sitcom in puro stile americano, come
2: L'ultimo bacio, Sitcom Mode.
7: Che è successo?
8: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
7: Calmati!
8: Cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
7: Ma lo sai!
8: Cioè?
7: Sono stato con Adriano!
8: Con Adriano?
7: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
8: Bugiardo schifoso, mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
7: Basta!
8: Chi è questa?
7: Basta, basta, basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Brr, che freddo. Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: Ma è tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini?
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini! Perché ci sono i loro cadaveri in casa nostra?
2: Diciamo che il nonno non accetta mai una risposta brusca quando chiede qualcosa. Poi la discussione è degenerata per le scorte di legna. Una cosa tira l'altra e alla fine è finita in merda.
3: Anche se mi spiace infinitamente per la signora Inga e il marito Gunte, mi sembra di capire che allora abbiamo accesso alle loro scorte di legna.
1: Non si può, purtroppo ho dovuto cancellare le mie impronte dalla scena del crimine e ho dato fuoco a tutto il loro capanno, sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
3: E beh, capisco, la prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo? Come risolviamo il problema?
2: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
3: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone. E facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
1: No, svoltiamo il gregge.
3: Non colgo il senso della metafora pastorale.
2: Bravo, nonnino.
1: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
2: Ok, allora io penso al troglione.
0: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e... Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa ansia.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
4: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
3: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
4: Ma non lo so, guardi, non lo so.
3: Per lei è una cosa normale?
4: Sì, no. No. Che non è normale.
3: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
4: Che ne so.
3: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
4: Non lo so, guardi, non lo so.
3: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
4: Niente, va
3: non
4: bene,
3: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
4: No, niente.
3: È uscita
4: non
3: da una
4: so.
3: Placenta.
4: Niente.
3: Niente placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
5: Salve.
3: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
5: C'è.
3: Dove? Dove si trova?
5: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
3: In maniera
5: proprio omogenea.
3: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
5: Perché siamo dei terroni di merda.
3: Perché siete dei terroni di merda?
5: Sì.
3: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
5: Assolutamente no.
3: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
5: No,
3: mi dica.
5: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
3: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
5: Esatto, tutto ciò che è pubblico.
3: Lei è un falso invalido?
5: No.
3: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica, ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
5: Ma sai cos'è il problema? Non
3: sì.
5: Spiego qual è il problema. Dica. Sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
3: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
5: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta questa grande ricchezza, sì, noi del sud che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì, appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
3: certo,
5: che lavorano.
3: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
5: Tutti. Quindi perché lei... il sud da no. sempre è parassita.
3: È parassita, cioè, del cazzo.
5: Da sempre.
3: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
5: Assolutamente sì,
3: e assolutamente
5: sì. Come diciamo lo siete stati voi all'inizio, di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
3: Me non mi rompa i coglioni, non mi rompi i coglioni, che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
5: Che cazzo hai avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompere,
3: non abbiamo le strade, non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade, anche la Palermo Catania è perfetta.
5: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
3: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione, perfetto.
5: Ti dicevo sul ponte, sì, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo,
3: sì,
5: una rampa,
3: sì,
5: sulla Palermo Catania, quindi tu il ponte, cioè, basta prendere la rincorsa.
3: Se, devi saltare, giustamente.
5: Esatto.
3: Tutti i supercar ci avete voi.
5: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
3: Va bene, senta, Michael Knight, vado a fare in culo, dai. Kit è morta, Kit è vive, Kit è stravive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
5: Sì.
3: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, l'hanno portati via.
5: Sì.
3: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
6: Lei come si permette, grandissimo maleducato.
3: Ha maleducato io?
6: Certo che è maleducato lei.
3: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
6: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
3: Stamattina sono stati arrestati.
6: E non so che sono stati arrestati stamattina, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
3: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
6: Che pezzo di maleducato.
3: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica, Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
7: No. Ho sentito, sapevo che c'era un'indagine in corso.
3: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
7: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
3: E quindi?
7: Ognuno si fa i fatti suoi.
3: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
7: Oltretutto di persone anziane.
3: Sì. appunto.
7: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
3: Appunto.
7: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
3: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
7: Lo so.
3: Lo sa. So. Lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
7: Io ne ho 68.
3: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso piedi
7: dentro. Un vecchietto pure.
3: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
7: Il tempo passa e passa per tutti.
3: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, eh? Siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
7: Sì.
3: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
7: Ma io li conosco tutti, qua tutti ci conosciamo.
3: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
7: Dico, bella figura che...
3: Arrestati?
7: Ma io li conosco tutti, qua tutti ci conosciamo.
3: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
7: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo.

0: Ci deve pensare, che ci deve pensare, io non mi devo sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
1: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
0: allora
1: di verificare.
0: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
1: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
0: Non so, è base, se lo assegno.
1: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
0: Sì, ma questo, e poi quello si rassegna, dici purtroppo.
1: Purtroppo.
0: L'andazzo è questo.
1: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di testa di cazzo, dica.
0: Lo so.
1: Lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
0: Un abbraccio anche a lei.
1: Un abbraccio anche a Picone, che coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ti posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

esplosivo, spargendo il suo pericoloso carico sull'asfalto e facendo squiscisciare almeno 50 vetture. In un mortifero, spim pam pum pata pins bambem sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi! E ora vai con la musica! Guido.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica. Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mama Rai. Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Isoradio.
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?

0: Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornbab.
1: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornbab.
2: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
1: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
2: Ma sono al citofono, come faccio?
1: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
2: Vediamo.
1: Sandrone, lo storpione col problemone.
2: Già visto, fa schifo.
1: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
2: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse l'ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
1: Oppure puoi scegliere la visita per la patente.
2: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
3: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
4: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
5: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
4: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
5: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
4: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
5: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
2: Ah, c'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
4: Cioè, mi spieghi un attimo, lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
5: Ma assolutamente no!
4: Ah, ecco!
5: Il p***ino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso!
4: Cosa?
5: Su via, dottore! Non faccia il santerello con me! Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada!
2: Dai, ficcaglielo in guida! Dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
6: Vecchio schifoso porco.
2: Dov'è questo bastardo?
6: Mostro.
2: Chi è?
6: Hai pure il cazzo storpio.
2: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
4: No, mai, è pericolosissimo.
5: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. No, beh, in realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie veneree al mondo.
4: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
5: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
4: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
5: La C di cazzo.
2: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
6: Vada via, schifoso.
2: Oh, senti questo pianerottolo, di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segare sul pianerottolo. Abbiamo votato e adesso me la devi mettere in tasca.
4: Sì, e questa?
5: La A di cazzo scappellato.
4: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
5: E va bene.
4: Questa che lettera è?
5: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
6: Allora!
2: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
6: Me l'hai fatto venire duro.
2: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
6: E buttamelo in culo, dai.
2: Pure.
6: Ecco, in quella riunione condominiale lì
2: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
4: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
5: E vai, si fa un'orgia, sì.
2: E te lascio la metà così.
6: E che facciamo?
2: E niente, ognuno va a casa sua.
6: No, ormai siamo qua.
2: Dai, reghetto, se ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
6: Appunto, dico, io apri la bocca, dai.
2: Cosa?
6: Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le pattumiere.
2: Che sono un po' pazzo, che sono dell'uomo. E io pure che lo faccio.
7: Chi è?
8: Glovo.
7: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
8: Chi dei due, Righetti?
6: Io.
7: Quello che è venuto.
8: Ah.
0: Pornhub.
1: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: Lo Zodi 105.
9: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
10: Oh ragazzi, mi è venuta la mezza idea, volevo girare questo corto che si chiama Tarzana ama la giungla e la banana, cioè una roba un po'... basta scopare ragazzi, sto parlando, figa, cioè ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare 2 telefonate, intanto voi mi fate per piacere un anal stretto, mi fai uno stretto Giulio, mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti, motore, azione, via! Pronto?
11: Pronto?
10: Pronto? Sì, salve, sono Remo Giramella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... Voi avete animali esotici?
11: Noi siamo una città da Napoli.
10: Sì, no, prescinde dall'indirizzo, che credo di averlo anche vinto da internet, dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora, vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
11: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione, sì, in ufficio, se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere, devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
10: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio.
11: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici, come il marketing o il commerciale.
10: Ah,
11: quindi
10: molto
11: questa cosa qui bisogna poi
10: scusi se la interrompo un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quella che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora, sì. Quindi lei ha il numero del marketing, per piacere, in modo che possa contattarli per questa esigenza.
11: Allora,
10: insomma,
11: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
10: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle lucidazioni?
11: Sì, le posso dare le mail.
10: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
11: No, in questo punto cosa ha detto? Stava parlando con me.
10: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
11: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
10: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle azioni in senso motorio sessuale. Ci mancherebbe, sono un professionista serio.
11: Ah, ok.
10: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
11: Sì,
10: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
11: No, io lavoro con gli esotici.
10: Guarda, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail, per piacere.
11: Allora, sì, info on iron. Gocciola.
10: Aspetta un secondo, per piacere, Gundam, sbagli in faccia adesso che stai venendo, vai, azione, bravo, così, tira la canna, bravo, così, bravi, adesso stoppate un attimo perché ragazzi non riesco a prendere la mail, porca vai, figa, allora, info chiocciola,
11: gmail.com,
10: com? Ah, come camshot
11: a Milano.
10: Ok, perfetto, grazie. Io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane? Avete tutti quegli animali esotici, insomma?
11: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali. Ma mi scusi, con chi parlo?
10: Sì. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella il mio motto. Sono un regista. Se fa un attimo di Wikipedia, credo che mi trovi in un attimo. Sono piuttosto quotato.
11: Okay, film anche va bene, le ho dato le mail. Grazie, buona serata e buon lavoro.
10: Sì. Scusi se le chiedo l'ultima cosa, molto veloce. Voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
11: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giacolo bambino.
10: Senta, le faccio una domanda veloce, così non sta a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei, una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma, oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza, mi perdoni, io sono un po' ignorante,
11: il camaleonte
10: su un cazzo mi rimane fermo? Cioè prende, se lo metto su un cazzo di colore mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
11: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona meno ospedale prende infezione.
10: Ah, cazzo, allora meno male che mi ha avvisato, perché c'avevo questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, e lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
11: Arrivederla, buon lavoro.
10: Grazie, gentilissimo. Bene ragazzi, avete postetto troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso, volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.

0: Che bello, che bello, che bello! Non mi hanno assunto! Posso andare avanti con i sussidi! E devo festeggiare, come faccio? Mi apro uno spumante? No! Chiamo i parenti, mi mangio una pizza? No! Mi faccio una segna! Vediamo cosa c'è sul pezzotto, speriamo bene, guarda, stavolta.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsacchiotto 33.
0: Io devo cambiare sto cazzo di nickname che fa schifo.
2: Oggi in offerta speciale il nuovo film La centrale nucleare.
0: Cazzo, bello. Bello, sarne puttana che esplode.
1: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
0: Vai, vai!
1: Pornhub, the spiration is in the fic.
2: Fin da giovanissima ho sempre sognato di lavorare in una centrale nucleare.
0: Ma perché fanno sempre recitare sta scassa minchia? Ma non puoi succhiare un cazzo invece di parlare?
2: Un solo errore e l'intero universo verrebbe spazzato via in un istante.
0: E figlio del culo!
2: È questo ad eccitarmi più di tutto. Ho sacrificato ogni cosa per inseguire questo mio sogno e dopo anni di sacrifici...
0: Ma me ne frega un cazzo!
2: Sono stata finalmente promossa a donna delle pulizie dell'area reattore.
0: Mamma che sfigata! Vai a succhiare due cazzi, dai!
2: La zona più calda, più pericolosa, più eccitante.
0: Dai, dai, dai che sono a buon punto, dai!
3: Buongiorno, Elettra.
0: Oddio.
2: Buongiorno, ingegner Seriosi.
0: Ma io ingegner non ce l'ho mai anche alla quarta elementare se è fatto quello.
2: Lavoro fianco a fianco con l'ingegner Seriosi. Un vero e proprio genio quando si tratta di fare a polpette gli atomi. Sono follemente innamorata di lui e il mio terzo senso femminile mi dice che anche io non gli sono indifferente.
0: È un film porno, ti deve scopare, no? È normale. Dai, chiamala, ingegnozzi, va, come ti chiami?
3: Elettra, sei un idiota. Quante volte ti ho detto che non devi usare l'alcol puro per pulire il quadro comandi? Questa è una centrale nucleare, non una trattoria per camionisti.
0: Allora puniscila e schiaffaglielo in mano, vai, bravo.
2: Sono desolata, ingegner Seriosi. È davvero imperdonabile da parte mia. Merito una punizione.
0: Ah, bello, sto film prende la piega giusta. Bene, non ci sono handicappati, gente che muore, buono, vai, vai.
2: Mi punisca, ingegnere.
0: Scopala.
3: Ma quale punizione e punizione? Ci manca solo di avere addosso i sindacati. Qui se non capisco da dove proviene questa perdita, questa stramaledetta perdita di radiazioni, rischio di giocarmi la carriera.
0: Ma che cazzo me ne frega? Tira fuori l'uccello, cretino.
2: Se vuole, posso darle una mano io.
0: Succhia!
2: Sono esperta di perdite.
0: Succhia!
2: Ne ho in continuazione.
0: Che schifo!
2: Non so se mi sono spiegata.
0: No, ho capito io, che schifo!
2: Quest'ultima battutina sexy deve averlo colpito nel segno.
0: C'ha la gonorrea, cioè, che schifo!
2: Sta diventando tutto rosso. Lo sento, è in procedura di scatenare i suoi istinti sessuali su di me. Ah!
0: Vai, scopa, vai!
3: Ma che minchia dici? Piuttosto vai a pulire i cessi che io ho da lavorare. Ma si può sapere chi me l'ha mandata sta deficiente?
0: Che cazzo stai dicendo, cretino? Questo vuole scopare, scopa, dai!
2: Non c'è dubbio, ormai è cotto a puntino. Mi sento un po' in colpa ad approfittare del suo debole per me. Ormai è una marionetta fra le mie mani. Posso fare di lui quel che voglio.
0: E allora ciuccia, glielo dai adesso.
2: E quello che voglio è una...
0: succhiarglielo!
2: È una sfrenata ora di passione animalesca sul delicatissimo quadro comandi dell'area reattore.
0: Brava, brava, così mi piace, reattiva.
4: Da dove cazzo viene?
0: È una perdita di tempo questa inquadratura, il regista lo sa, vero?
4: Punto. Allora, dunque,
0: dai,
4: perdita potrebbe...
0: Oh, c'ho un cazzo in mano, vedo uno che smicrania al computer, dai!
4: Ecco, forse è quella... No, un momento.
0: Oh, ma che cazzo stai facendo? Ma chi l'ha registrata sta roba? Dov'è la zoccola?
4: Non riesco proprio a capire da dove arriva.
0: Ma non me ne frega un cazzo!
2: Mi tolgo il camice da donna delle pulizie.
0: Ma perché lo racconti? Fallo, no!
2: Lui sembra non accorgersi di me, così mi siedo in maniera molto sexy sul quadro comandi spostando... Orsacchiotto 33!
0: Oh.
2: Il tuo tempo è terminato!
0: Ma tempo di cosa? Ma non c'è un servizio clienti qua! Maledetti bastardi!
2: Aggiungi 127,99 euro per andare avanti!
0: Sì, sì, va bene, dai, voglio vedere come finisce, dai!
4: Io riuscirò a trovare questa dannatissima perdita... Ma, Elettra, perché sei vestita solo con quel maledettissimo eczema? Vuoi per caso scopare?
0: Bravo, bravo, così, dai, dai, dai!
2: Sì, ingegner Seriosi, su questo quadro elettrico, mi sbatta!
0: Dai, vai, dai!
4: Bastava solo dirlo, tanto non è importante quella stupida perdita.
5: c'è? Un'esplosione atomica. Polverizzare.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
2: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
2: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
16: sì,
2: Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
2: sì,
16: che sono andato a puttane.
2: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
2: sì,
16: no?
2: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
2: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
2: sì,
16: delle feci.
2: Guardi,
16: forse
2: vabbè,
16: c'è il sangue.
2: Sì,
16: allora,
2: va
16: signora...
2: bene. Questo
16: mi ascolti,
2: sì,
16: ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
16: Gaetano?
2: Don Gaetano,
16: aspetta,
2: sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca ma... Che sangue non c'è nelle feci?
15: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
2: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
2: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
2: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto quanto.
2: Va bene.
16: Lo sport.
2: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
2: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
2: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
2: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
2: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che conto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che
16: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Me commento il colpo di Bagalo, perdi, un attimo!
9: Dai che si raffredda l'insalata,
16: Dio! Secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov!
2: Sì!
16: Ecco fa il colpo!
2: Ecco!
16: Uno.
2: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
16: Che Bagalo, porco di...
2: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
2: sì,
16: sono quello della cacca,
2: sì,
16: dell'esame delle feci.
2: Sì.
16: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
2: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
16: fare
10: io
16: la
10: so
16: cacca.
10: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
16: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
2: Bene,
16: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
2: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul combo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
3: No.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
5: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni. Aia.
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
6: Aia, coglioni.
5: Aia, aia, aia, aia.
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
7: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti
2: una
7: riga!
2: Ma l'ho fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
4: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
3: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
1: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
4: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
3: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa! Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
4: Ma che cazzo dici?
3: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
4: Cazzo, è successo?
3: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli che poi si è inabissato nell'oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e basta.

0: potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto: Max Brillante, la vita senza te non ha più senso. La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia, cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?

0: Bababam! Ciao, sì, per retroattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morti e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo. Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante. Prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che non c'è il carofano. Mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni Ottanta, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella la spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... La cacca è per terra, la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino! Adesso apro il comodino! Prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino! Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda! Ah, aia, quanto fa male questa fisarmonechina! Minchia, quanto siete brutti, che bastardi! Ah, che male! Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda!

0: faccio la pipì per terra. Apriamo il comodino. Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi stai a mettere in mezzo alla merda! Ah, quanto fa male questa fisa al monechino! Minchia, quanto siete brutti, sono bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e li mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
1: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. Verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta faccia di merda con una sola C sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
2: Bene, bravi! E come ho detto che sono Presti Giacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
3: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
4: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
2: Brava, bella la tarantella, dice Cossiga alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi, ipocrita.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri

0: avvenuti negli ultimi 50 anni.
1: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
1: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
1: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve.
2: Salve.
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
4: C'è figa sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, cioè, poi, dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio. Negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos.
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Vuoi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì!
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare!
7: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio di puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
13: Oh. Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
15: Sì!
13: Sì!
15: Sì!
13: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
13: Che cazzo!
15: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo!
15: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo!
15: Eccomi. Scusa.
16: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, dai, dai.
16: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No, no.
16: Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
10: andate a male.
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento...
1: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
4: Tu
5: di
4: sei
5: tua.
4: Un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai.
11: La radio, alla p***ana d'esordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
4: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Lo Zodi 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
9: Penel Energia.
13: Oh.
9: Penel Energia.
13: Oh.
9: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
13: Oh.
14: Sonda.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
14: Tu, pezzo del merda.
9: Penel Energia.
13: Oh.
14: Pronto?
15: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
14: Pronto?
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Ma vai, mamma, fanculo!
15: Brutto pezzo di merda.
14: Che tu pezzo di merda?
9: Penel Energia.
13: Oh.
14: Pronto?
15: Buongiorno da Penel Energia.
14: Pronto?
15: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
14: Che cosa?
15: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
14: Dimmi il nome, a chi cercate?
15: La fessa di tua sorella.
14: A chi cercate?
15: Cerco te, brutta bastarda.
14: Avete, come...
15: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
14: Ma a chi cercate?
15: No.
14: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
15: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
14: Ma insomma, che cosa è?
15: Dica fru fru.
14: Ma chi siete? A chi volete?
15: Dica fru fru.
14: E chi ne capisce?
9: Penel Energia.
13: Oh.
14: Pronto.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Io?
15: Sì, tu.
14: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
15: Sono la voce automatica di Penel Energia.
14: Sì, sta vedendo da dove che proviene questa telefonata.
15: Proviene dalla sede centrale della Penel Energia.
14: Dico giuno, se no.
15: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
14: Ma restate, ancora restate.
15: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
14: Ecco solurdo te io.
15: Male.
9: Penel Energia.
13: Oh.
14: Pronto?
15: Ora ti alzo la bolletta.
14: Eh?
15: Ora ti alzo la bolletta.
14: È stata una cavolta. Ma come siamo una cavolta, sta.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Ancora! La smetti!
15: Se è soddisfatto.
9: Penel Energia.
13: Oh.
14: Pronto?
16: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
17: Qual falange di Cristo Redentore?
15: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
14: No, capi un cazzo, ripeti.
15: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
14: Sì, ecco, fatto.
15: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
14: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
15: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
14: Ecco, bravo.
15: La sua richiesta è andata a buon fine.
14: Bene.
15: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
14: Non mi ricordo.
15: L'importo era fra i 20 e i 40 euro, sì o no?
14: Sì.
15: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
14: Ah, sì. E quando viene a pagare?
15: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
14: Va bene. Guarda che ti stai svelto perché...
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Quanti, scusa?
15: 596,40 centesimi.
14: Ma vai, figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre! Brutta bastarda! Mare.
15: Ma è soddisfatto della
13: il
15: tagliatello. Grazie e buona Pasqua.
9: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
18: Però.
13: Però. Però. Però.
18: Però.
13: Però.
18: Però.
13: Però.
18: Però.
13: Però.
18: Però.
13: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via D50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, no, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, l'ho anche detto, vi pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sto ginocchio rotti in culo maledetto.
2: Ma si calmi, scusi, non sono mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le fecce di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: Sì. C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper, quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper, sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento
1: bene. Mi tagli il codino e te lo metti in culo, tu maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa,
2: sì,
1: faccio una cosa, sto
2: sì.
1: Maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è, guarda.
1: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e ce lo metto in culo.
2: Lei proceda come...
1: bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto... E dobbiamo metterci.
1: Ah, poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica, che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice io. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: Non denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca!
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato, che ne parli con lui, perché qua mi sembra che...
1: Passami l'avvocato,
2: sì, le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, passami l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno.
1: Tanti buona giornata anche a lei.
2: Salve, salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì, sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, con... non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca di un amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
1: tu
4: deve...
1: quella ragione.
4: Lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato
1: che
4: col mio collega.
1: Cazzo, 3.300
4: abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco... che mi parte subito il nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non lo sto pagando.
4: No, lei non lo sta
1: io
4: pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel pederasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può utilizzare
1: di quei cazzi
4: non,
1: soldi?
4: Non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato? Eh?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E non so un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina, perché lei mi ha già
1: Le minghe portate via.
4: Senta,
1: non cazzo mi portate via la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo, perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fotte?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera di acqua gasata.
1: Coglione a portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente, vado in galera.
4: E le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, ma porco. Adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura! Oh, che paura! Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme col cazzo amministratore di merda. Brutto pederasta bastardo.
4: Pagliaccio!
1: Io e mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno. Ma che me la prende, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche il carabiniere e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
2: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non lo fa bastardi! Ma siete stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente, cazzo! Che bastardi che siete! Oh, Cristo la Madonna! Ma prendere su casa i capri, che ho fatto sacrificio 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, sì, adesso... Adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Il peluccio non ti piace? Così meglio sotto voluto, sì? Graffiando le pelle e come farmi male, bene.
2: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wender.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride ha, ha, il regista
2: che si chiama
4: Spine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandare.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, no? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio grande, idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes, ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8 per 3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: piccola.
1: La piccola.
2: Radio. Oh. El General.
1: Oh. Buongiorno a tutti e bentornati su Radio El General. Ah. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo.
0: Oh.
1: Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
3: Chi è?
1: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
3: Prego?
1: Te lo faresti piantare nel di dietro?
3: No.
1: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
4: Chi è?
1: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
4: Ma che scocci scatole, va, vatti a fa' culo, va.
1: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
4: Pronto.
1: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
4: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
1: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
5: Cogli tontoni spalla. Ai obi.
1: Da dove chiami?
5: Ai Jürgen. Obi.
1: Da dove chiami?
5: Treviso City,
1: Oggi parliamo di orge.
5: Sono tutto orecchie. Vai Jürgen.
1: Ha presente cosa sono le orge?
5: Sì, quando ne tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso contemporaneamente. E insieme.
1: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
5: Lei non è proprio così. Non so i tuoi tipi di orge, guai che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne mai stati, ecco.
1: Lei
5: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
1: Lei
5: vai
1: le
5: tra maschi. Dai, vai. Avanti.
1: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
5: No. No, caro, questo sbaglia proprio, poi lo so. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
1: Piace, vero?
5: La figa sicuramente sì.
1: Hai della figa frutta
5: bamba,
1: in casa?
5: Figa e bamba di figa e bamba di porco!
1: Ah.
5: Porco cane! Io girà attorno,
1: bravo!
5: Boia! Boia e dopo di l'ho cicciata!
1: Vai così, dai, vai. Dai, vai, vai, vai, vai.
5: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
1: Vai, vai, vai, vai.
5: Oia, 8.000 giri, cazzo. 8.000 giri, oia. Sono 200, porca.
1: Vai, vai, vai, vai. Che inculata.
5: Ciao, merda, porca. Fatti o mettere in culo, dai, coi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Sì?
2: Fottere o non fottere?
3: Pronto?
2: È questo il vero dilemma.
3: Guardi che ha sbagliato numero lei.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
3: Se ha voglia di fare degli schemi, conto, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
3: Vabbè, ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
2: Con qualche baldracca. Che cazzo?
4: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Pronto?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
4: Può parlare più forte?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
4: Non lo capisco.
2: Con qualche baldracca.
4: L'hanno riammazzato.
2: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Ma vai fanculo.
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia
4: ma
2: vita.
4: Ma vai fanculo, t'ho detto.
2: Baldracca.
4: Stronzo. Pronto?
2: Baldracca.
4: Ma in cul.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Ma che meglio vuoi?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
5: Maniaco.
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Vai a farti ricoverare.
2: Fottere o non fottere?
5: Vai
2: è
5: a farti ricoverare, stronzo.
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
5: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Ecco, sto registrando tutto, stai tranquillo.
2: Mannaggia.
5: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
5: Quanti sei stancato, me lo dici.
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
5: Ma vaffanculo, su stronzi e merda.
2: Che cazzo.
0: Radio 105.
6: This is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
7: Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Perché sono nato così brutto?
7: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No, no.
8: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
9: Sei ignorante,
8: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
12: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo dai, subito, dammelo sold.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
14: Una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, in concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile...
4: Aia!
3: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
4: Scusa!
3: Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Allo schiaffo!
4: Quale schiaffo?
3: Questo!
4: Aia!
2: Freedom!
3: Siamo a Ravenna. E questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
4: Ammazza, fai cagare però, eh.
3: E fateli cazzi tu, no?
4: Aia!
2: Freedom.
3: Ci sono luoghi in Italia che...
2: Freedom.
3: Ammazza, che bella giornata, momento.
2: Freedom.
3: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregna, lo dio.
2: Freedom.
3: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
5: Gli etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria, e ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli e si vendono i cocci a 20 euro al mercato, e le tombe non scoperte vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
2: Freedom.
3: Ma ci sono i mummioni etruschi?
6: No.
3: Bene, grazie dottoressa.
6: Tutto qui.
3: Sì, perché?
6: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
3: E beh, l'hai preso il gettone? T'hanno pagato il cappuccio con la pastarella? E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni, a me de sto cesso de coccio non me ne frega un cazzo.
6: Ma come si...
2: Freedom.
3: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte che grazie a un permesso speciale concesso dal Comune Permessi Speciali potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che è basso!
4: Aia!
3: Attento, Omar!
4: Aia!
3: Aspetta, Omar!
4: Cosa?
3: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
4: Sì, te lo volevo anche dire.
3: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
2: Freedom.
3: Professore!
7: Salve!
3: Vedo che anche questa stagione di Freedom oltre il cortile sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
7: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
2: Freedom!
7: Te fai Italia mentre...
2: Freedom!
3: Se la canta, professore!
7: Già me la cazzo!
3: Zitto, infamone!
7: Ma come si può?
2: Freedom!
7: Io parlo quanto mi...
2: Freedom!
3: Zitto, infamone!
2: Freedom!
7: No, tenga giù le mani!
2: Freedom!
4: Aia!
7: Ma che fa? Il suo operatore mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
3: Succede!
7: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla
2: Freedom!
3: E basta, dai, su!
7: Io non tre...
2: Freedom!
3: Nie.
7: Come nie?
2: Freedom!
7: E basta, bumper e jingle, fini tradita, gli...
2: Freedom!
3: Sigla?
7: No!
3: Sì!
2: Cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
8: Lo Zoo di 105.
9: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
10: Ecco qua, ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
11: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita. Guardiamo.
12: Dove sono le mie ciabatte?
10: Le hai sempre addosso, vecchio idiota.
11: Forza, alla Boomer Mobile.

0: un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
1: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
2: Dove sono le mie ciabatte?
3: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
1: Forza, alla Boomer Mobile! Turbo Boomer!
4: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
5: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
6: No, voi non mi capite.
7: Oh, maledizione. Dove abbiamo sbagliato?
1: Voi non avete sbagliato nulla.
8: I Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
2: Ma avrò cambiato il pannolone.
3: Ti sei cagato addosso ancora.
1: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
3: Cosa ti affligge, Stellina?
6: Io credo di essere gay.
1: E che cazzo significa gay?
6: Sono attratto dagli uomini.
2: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
5: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
7: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
5: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
1: Secondo me servono le maniere forti.
2: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
8: Aia! Turbo Boomer!
5: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di Internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
6: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
1: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
1: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
2: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria e lo ammazzano, porco di...
8: Turbo Boomer!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: Segreto.
1: Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
1: Mi sbatto l'ano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera.
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo.
3: Grazie.
4: Applausi, bravo. Bravo.
3: Troppo, signore, grazie.
5: Sublime!
2: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
2: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu!
1: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
2: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: bravo,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
2: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo! Bravo, bravo, bravo.
1: Non mi è piaciuta, rimani una volta!

0: la guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso! Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto! Segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
3: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
4: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
3: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce l'hai addosso, storpio acariatide.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
5: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
3: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
4: Zitti, lasciate parlare sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
6: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale, il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
5: Io non ho capito un cazzo.
6: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
5: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
3: Che vada a lavorare.
4: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Alla Boomership. Turbo
2: Boomer. E con una scattosa velocità paraolimpionica, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Ship, un interamontabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazanfi.
8: Dai raga, che quello lì che cala, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo sti no buoni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk. Vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime. Turbo
4: Boomer! Eccoci, tu non vuoi passare.
8: Oh figa, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato il pannolone.
8: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso.
3: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
8: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart. Sto facendo una call col mio focus group per una mission.
4: Ma come stracazzo parli?
5: Cos'è una call col focus group?
8: Oh god, mamma mia. Una chiamata coi colleghi.
4: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
8: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo. Dai, tornate a giocare con la lippa, che io qua ho 10k da investire. Su, dai.
3: E cosa sono i 10k adesso?
8: 10.000, zia Domenica. Sveglia, K, dai.
4: Ma di 10.000 allora. Ma pensate, 10.000 franc. Altro che K di qua e K di là.
3: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
8: Ma bisogna essere tecnici. Non è che sono qui a pettinare le bambole, eh. Io sono un crypto broker, financier, trader, blockchain engineer. Cioè, non so se è, eh. Oh, fermi tutti, è che ho appena fatturato 30k.
5: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47, ed usato per far saltare la testa a qualche strafottutissimo Vietcong. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Io non voglio fare il classista, perché tutti i lavori sono dignitosi, per carità. Però queste supercazzole inglesi mi hanno proprio fracassato le palle.
8: Raga, fermi tutti. Mi sa che sono miliardario.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori a loro tempo. Ma i Turbo Boomer sono qui per questo. Turbo Boomer!
8: Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili. Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi, la cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
4: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
3: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre. Lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino! E poi Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra, Pierino e poi Pierino, suo padre, Pierino ruba il portafoglio al padre e lui lo ammazza, porco d***o.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
8: Tu no, invece.
7: Io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
8: Sì. Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
8: Sì.
6: Quando
8: l'anima dove va?
6: Va in cielo.
8: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Sì, col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
8: Sì. Cioè?
6: Non è che puoi entrare,
8: No.
6: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
6: La vedono bene. Dice,
8: analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
8: Vabbè.
6: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
6: Ti mettono all'inverno.
8: Ah.
6: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
8: sì.
6: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevi
8: qua? Com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
6: è
8: che lo sai?
6: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
8: Ci sono belle. Le macchine?
6: No.
8: No,
6: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
8: Bianche.
6: Che bianche.
8: Come ci sono le strade anche?
6: Sì, ci sono le strade, però a
8: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
6: No, le case non sono fatte di nuvole.
8: No.
6: Sono fatte di cazzi.
8: No,
6: sono
8: no,
6: fatte
8: no.
6: Di cazzi. Lì in paradiso
8: rimuori
6: ancora,
8: no.
6: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
8: Quindi,
6: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
8: no.
6: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10.
8: La sponda,
6: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
8: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
6: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
8: Com'è?
6: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è
6: diciamo.
10: Una bellula.
8: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
6: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano,
6: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
8: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
6: No! No. Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
8: Ah.
6: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
6: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
6: L'inferno è un casino, Elio.
8: Ah.
6: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino,
8: sì.
6: Non è una cosa facile.
8: Sì.
6: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
9: Addirittura.
6: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
6: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
6: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
9: Contemporaneamente, quindi è difficile.
6: Contemporaneamente.
8: Se non ti scappi.
6: E guai se una goccia vai per terra.
8: Cosa succede?
6: Te la fanno leccare.
8: No.
6: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
6: Ci sono due donne.
8: Che
6: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
8: Due controllori.
6: Due controllori sono donne.
8: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
6: Niente.
8: Niente.
6: Con una velocità, non so, di 60.
8: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
6: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
8: Si va in metro?
6: È, come si dice, è nell'aria proprio.
9: Tra... Nell'aria, sì.
6: Capito?
8: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
6: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
8: 12 lingue?
6: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
8: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
6: Nessuno, tu sai quando capisci
8: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
6: Cazzo.
8: tutto
6: se, se una soava donna,
8: una soava donna,
6: so, una donna, donna bella, soava. Come si dice, una donna, donna soava.
9: È una visione,
6: non una suora soava.
9: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
6: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
9: No, trimonologia, etimologia.
6: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì ve ne accorgerete.
8: Ma noi dipendiamo, secondo te?
6: Fare in culo, subito, subito adesso.
8: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lerma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Ragazzi, come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radici delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora, il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano piano piano, sono carico. Quando Forpaffo infulto il coglione che sta davanti e valente

furfa. Fatemi dare la Pufford, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Alfine compro due. Allora, siamo tutti

0: una canfone, ragazzi.
1: Sì,
0: una canfone per rivelare la folutissima verità del mondo segreto, gelosamente custodito dal circolo segreto, degli stregoni illuminati segreti, controllori del mondo segreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: che fai, non lo so cosa vuol dire, però mi piace ricevere le foto e mandarle. Fifufa!
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
3: Lo Zoo di 105.
4: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
5: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
6: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno?
7: Zitto, Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
6: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
8: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
10: Sua maestà, Lord Giolitti.
9: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù Acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
6: No!
9: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
7: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
6: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
8: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
7: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
4: Turbo Boomer!
5: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
7: Mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
8: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musi gialli.
6: Io ce lo ciucciavo i musi gialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
7: Chi è il proprietario adesso?
11: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
8: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
11: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
7: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
11: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
8: Che cazzo è all you can eat?
6: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
7: È importante, non può chiudere.
8: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
6: E poi piace a tutti.
7: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
6: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
11: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
7: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
11: Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
8: La prendo?
7: Vai, nonno, facci sognare.
8: Prendo la cinghia.
4: Turbo!
5: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
11: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera e Basta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
7: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
6: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
8: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
7: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
4: Turbo Boomer!
6: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i Belli Denti. lettero. Me gusta la balera, me gustas tu. Te lo voglio ciucciare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Me gusta la balera, me gustas tu.
7: Vieni alla balera, la balera dell'ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera, la balera dell'ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
11: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
7: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
6: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, senti come canto.
8: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta. Vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno. Nessun favore, perché io mi sono fatto da solo. Mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente. O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in... vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico. Ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco
4: Turbo Boomer.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: Oh sì, sì. Serva straccia? Serva straccia?
1: Eccomi signora, mi scusi il ritardo, stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh sì, oh sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Potrei fare la... Se sei domanda!
3: Bravo, bravissimo, che interpretazione.
4: Un po' erotica.
0: Oh sì, lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda.
0: Quanto sei elegante. Oh sì, oh sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.
5: Quello

0: Non c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
4: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: la schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda, mi sente?
1: Ah sì, ti sento, dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza.
0: Sì, il suo segreto, presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda, non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto?
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
4: Get down! Gargle, baby, gargle.
5: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'incantevole e locureo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
3: Io quattro assi, ho fatto poker.
4: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
5: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
3: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brulé con Gabriele D'Annunzio.
4: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
3: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
4: DJ Vladi, Paps e DJ Panico hanno appena rifatto la canzone del mio amico Umberto Balsamo. Sentite qua.
8: Sciolgo le trecce cavalli, corrono. E le tue gambe eleganti ballano.
6: Basta Marchette, Ornella, non sei mica Pippo. In ogni caso, a Cinisello c'è lo scompiglio e tutto per colpa di Sfera e Basta, un trapper ultra famoso e miliardario che con i suoi testi ha dato il via libera ai ragazzini che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
5: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
6: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
4: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
5: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo Sfera e Basta.
3: E basta?
5: Sì, Sfera e Basta.
3: Dico, e basta.
5: Sì, lui. Andiamo da Sfera e Basta.
3: Sì, andiamo da Sfera e basta!
5: Ma porco nonno, sta un po' zitto e muori che ora.
6: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di Sfera e Basta.
9: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti. Scusco!
10: Scusi, signore Basta, eminenza, ci sono tre rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
9: Oh no, sto per avere un infarto. Come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso? Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono fare la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
5: Sfera e basta!
9: Oh no, ma voi siete i potenti?
7: Turbo Boomer!
4: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
5: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
9: Ma che volete da me?
3: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a Val... perché effettivamente io che poi c'è il chi siete voi?
9: Ma raga, tutto a posto?
5: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
9: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
4: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
9: Volete un po' di sciroppo viola?
3: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il Barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
5: A me questa cosa non quadra. Sarà forse... perché sei una sfera?
9: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
5: Senti, ragazzo, su, dai, non fare lo spocchiuso. Tanto conosci già l'epilogo.
9: La cinghia?
3: Prendo la cinghia.
2: Né con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
9: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
4: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciuccetta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
5: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
3: Sì, ma perché non ride nessuno? Quindi? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco!

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Pallottole nei coglioni. Intervenire, passo.
2: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
1: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
3: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
4: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
1: E a proposito, mi mancava il vecchio tangone alle spone. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli?
5: Qui vecchia scrofaghi con i bigodini sui capezzoli. Affermativo, centrale, ti ricevo. Ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
1: Sì, è il nostro, credo che sia su sto cazzo, il nostro agente su sto cazzo, infatti ridi su sto cazzo è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice, ecco, senti il computerone?
4: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
5: Lo sento, passo.
1: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice scelto. Il nome in codice scelto dal computerone centrale è Putpuri des pre, servito con la crema dei DR scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato. Te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri des pre, servito con crema dei DR scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte.
5: Qui Putpuri des pre, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale, preferivo quello di prima, passo.
1: Ma sei incontentabile, sei. E che cazzo, guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che ti devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. Centrale bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
5: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo. Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
6: Ma che modi!
5: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
6: Vaffanculo,
1: Centrale a pagliaccio triste che si guardò allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Centrale a pagliaccio triste che si guardò allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Basso, comunici la pace. Comunici la pace. Comunici la... comuni... comunica ce la passo.
5: Non ho capito, passo.
1: Comunica ce la passo.
5: Cos'è un gioco di parole, passo?
1: No, no, comunicaci la tua posizione, passo.
5: Ah, pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
1: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, presta particolare attenzione al bazooka, passo.
5: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: mi senti? Centrale a Povero Pirla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a Cadavere Agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a Persona Utopica, centrale a Persona Utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu Fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo!
5: Verrazza mai da una borraccia!
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con
4: è
5: un bicazzo!
4: La borraccia!
3: Partiamo con il signor. Lì non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
3: Quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
3: Bravo! Bravo! Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio! Scusa.
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: È una vergogna!
6: Basta, si alza.
3: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
3: Io c'ho, proviamo Tony, vediamo se risponde.
4: Ma sei morto.
3: Come è morto? Signor Antonio, pronto?
5: Ma guarda che ha sbagliato numero, eh.
3: Però rispondi, non è che butti giù.
5: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che mi dice ancora a me, ma insomma non so, da.
3: Marco, uno non può dire non ho capito io.
5: Ma scusa, ma sono io che t'ho chiamato?
3: No, però sto cercando il signor mi rispondi tu.
5: Non capivo chi era. Va bene, ciao.
3: Vabbè, ma non c'è Oce.
5: Ma che è un altro? Sono neanche chi è io.
3: Ma tu sei calabrese?
5: No.
3: No. No, sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
5: Io non so. Io non faccio scherzi, perciò.
6: Beh, facciamoli a lui, ce la
3: facciamo a te. C'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
5: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
3: Ah, come mi permetti?
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, no? Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
6: Dai, c'è anche la voce da culattone.
5: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Tu in culo l'hai già preso sicuro.
3: Sì.
5: Ciao. Mi piace più la figa, vai a cagare.
6: Dai, non fare lo stronzo.
5: No, ma lo so. Tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
6: Dai, dammi un abbraccio, dai. Dai,
3: ciao.
2: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
4: Ma chi era?
3: Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare, eh.
4: Allora fai 348.
3: Chi è?
4: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
7: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista. So che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
7: Come quello di tuo nonno?
3: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
7: Batte i coglioni.
3: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
7: Acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
3: No.
7: Acuta,
3: lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuova tua madre.
7: Pecorina, pecorina, così lo prende un culo dei del Congo, i congolesi.
3: I congolesi, sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
7: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
3: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
7: La puttana di tua madre, che
3: esatto.
7: Rompi i coglioni.
3: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto.
6: È stupendo, cazzo.
2: Vai, Wender, richiama lo stronzolone.
7: Mamma, mi arrabbio.
3: No, un attimo, le devo passare all'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
6: Sì, pronto?
7: Sì.
6: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
7: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
2: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
3: Culo a mocassino. Ma...
8: Pronto?
3: Pronto? Maria?
8: Pronto?
3: Maria?
8: Chi sei?
3: Siamo tre che hanno voglia di mettertelo nel culo.
8: Prendi
9: Only a 105. L'attivista.
10: Sono io l'attivista.

0: al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come, cioè l'infradito, no? Come stanno?
1: Lei usa le calze con l'infradito,
0: sì,
1: e
0: beh,
1: il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
0: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro e cose, all'infradito che poi si ritrova sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
1: Allora l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
0: certo,
1: lei preferisce mettere la calza va benissimo,
0: tuttavia
1: consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano,
0: però
1: nude, eccetera, però si possono anche lavare.
0: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa, cioè, nel senso, l'infradito
1: se ne faranno ragione, nel senso che
0: però
1: capito,
0: no vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe diciamo intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato o dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come?
1: Cioè, guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente. Adesso lei mi pone una questione nuova.
0: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avete pensato, perché, cioè, l'infradito.
1: No, non abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei, mo ci ha messo la pulce nell'orecchio.
0: Esatto, perché cioè l'infradito soffrono comunque. Io, cioè, le mie, no, glielo dicevo, cioè piedi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini, ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vai ad infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire, capito?
1: Che devo dire, capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei darle una sola,
0: ecco,
1: una
0: però
1: soluzione.
0: Per esempio,
1: però ci pensiamo,
0: esatto, pensiamoci. Allora io pensavo due cose: un brevetto per piedi puliti, ad far fare ai clienti, se fa un piccolo test prima di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi con una mossa sovversiva liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
1: La sovversione in certi casi è determinante,
0: capito? Le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mare Adriatico che tanto ci piace.
1: Una porta apertissima,
0: ecco,
1: vado pure io con i delfini, giusto.
0: Allora fammo così, io vengo, va bene, al grido di free infradito, diciamolo insieme, free infradito.
1: Sì, benissimo.
0: No, diciamolo insieme.
1: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
0: Perché non lo dice con me?
1: La ringrazio tantissimo.
0: Non sia stupido, lo dica con me.
1: Free infradito. Il problema è effettivamente decisivo.
0: Lo deve dire con me, free infradito.
1: Sì, sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però
0: free infradito.
1: Meno male che ci sono persone con la delicatezza che ha lei.
0: Lo deve dire, bene. Stupido, ma free infradito.
1: Mi scusi se chiudo,
0: perché
1: ma
0: perché non lo vuole dire? Deve dirlo.
1: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando contro e devo rispondere a loro.
0: Liberi.
1: Buona giornata.
0: Li liberi. Free infradito, stupido. Non mi ha detto free infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Andiamo, ragazzi. Tutte al mare.
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
5: Questo è Wonderland.
6: Pronti? Avevi là?
7: Madonna mia, che nervosa.
6: Pronto?
7: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
6: Ascolta, va a cagare, struzzo.
7: Danneggiato mentale.
6: Va a cagare, sfigato.
7: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente. Nervosa mille.

0: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
0: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
0: Come quello dei termosifoni?
1: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Ho di lì che lo blocco in una gabbia
0: di termosifoni.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
0: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: Rispondi.
0: Ma io non devo aggiustare i termosifoni, tu chi sei?
2: Rispondi.
3: Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
2: Rispondi.
3: Nervosa mille.
5: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? C'ho mica la sfera magica io.
2: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Ascolta, ma cosa vuole?
3: Dove cazzo siete?
2: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
0: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è? Shh.
0: Lo sai, ma lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Ma perché io ho da chiamarlo? Mi
1: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
2: Rispondi.
0: Non si permetta più di telefonare.
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
3: Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
1: Potevi chiamarmi,
8: Zitto!
2: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
3: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
2: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
3: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, virgola. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
2: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
3: Sì, certo. Ginecologo, sì.
2: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
3: Guardi, virgola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, virgola, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
2: Certamente, senza alcun problema.
3: Ecco il link.
2: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda lavanderia a gettoni.
3: Rompi coglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
2: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
3: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
2: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione.
3: Scusi, cioè...
2: Sì, sì. Sono una persona nana.
3: Lo vedo. Scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
2: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
3: Ok, perdoni.
2: Scusi, ma sta ridendo?
3: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
2: Ah... Certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
3: Oh, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
2: Ah, sì, mi scusi. Ma noi teniamo gli animali liberi, sa? Ci teniamo al loro benessere.
3: Sì, sì, nessun problema. Su, forza, mi dica, che problema ha? Fatica a citofonare.
2: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
3: Sì, scusi, roba mia, dica, dica.
2: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
3: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
2: Ecco, perché?
3: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
2: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
3: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
2: Un metro.
3: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
2: E con ciò cosa vorrebbe dire?
3: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e tre parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
2: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
3: Dai, dai, dov'è Willy Wonka?
2: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
3: Scusi, scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
2: Nel bagno, come tutti, ovviamente.
3: Come sale sulla tazza col Fosbury?
2: Ha finito? La pianta?
3: Scusi la domanda, ma di cosa sa l'erba pipa? Ti sballa veramente?
2: Non sono un hobbit.
3: Senta, dove la tenete la metta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
2: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
3: Bravo lei, quel clan.
2: Non è una battuta.
3: Sì, sì, dai, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
2: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
3: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
2: Sa che lei è davvero una persona orribile.
3: Dai, dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
2: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
3: Dai, dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
2: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
3: Oh, adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrà che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
2: Vabbè, ho capito. Salve.
3: Sì, sì, ciao Luigione, ciao, ciao, ciao.
4: Oh, penso a te.
3: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, anche il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Charis. Arrivo! Che cazzo sei?
5: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
3: Ma dove spunti, nanetto? I piedi, figa! Allora era vero! Era vero!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Daiace! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana non mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta
15: Pornbab.
14: Pornbab.
2: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi! I funghi non li digerisco! Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella. E conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo. Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
16: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il Paradiso del Peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
2: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
16: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel Paradiso del Peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
2: Con 69 euro mi faccio una zoccola di 73 anni con le fuori dell'ospedale mi guarda. Minchia, concettina. Se avesse più denti. Vabbè, però... Bravo!
17: Paradiso del Peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
2: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
17: Ma io sono normale.
2: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialena. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
17: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
2: Beh sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
17: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
2: Sì, sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
17: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
2: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo. Fai, vai. La fica. Parlami della tua fica.
17: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice muovendosi friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
2: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
17: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
2: Ma come minchia parli, congettina? Come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
17: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
2: Ma rotti i coglioni! La fica!
17: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
2: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
17: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
2: Ma va, mi è tornato la minchia... Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
17: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
2: Ecco, brava!
17: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi ha impressionato?
18: diciamo non proprio,
17: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
18: Oh, ma fai un bel pompino!
17: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere a un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
18: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
17: Esatto.
18: È stata male, l'hanno di furto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
17: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi le informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, sì, sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah, anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah, che stimolazione. Sì, anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
18: No, mi è venuta fame perché mi ha pure a parlare di maiale. Adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci scolengo anche due pomodorini secchi.
17: Pronto? Gentile cliente, ancora in linea?
18: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
17: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
18: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
19: Mi scusi, è occupato?
17: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
19: Grazie.
16: Gentile cliente, rimani in linea ancora qualche istante e rispondi al nostro sondaggio di soddisfazione. Valuta la performance erotica da 1 a 10.
18: 0.
16: Bene. Valuta l'intensità del tuo orgasmo da 1 a 10.
18: 0.
16: Bene. Valuta la fantasia della nostra operatrice da 1 a 10.
18: 0.
19: Senta, lei al telefono?
18: Sì.
19: Siccome sto aspettando di cagare.
18: Sì.
19: Se vuole per 5 euro gliela tiro io sta sega.
16: Valuta la proposta del signore in fila al cesso da 1 a 10.
18: 6 e mezzo.
19: Vanno bene anche 3 euro.
18: 7.
19: È satisfei?
18: 8.
19: Spogliati, porco.
14: Pornbub.
17: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
18: Ho sentito la centralinista bottare, là fuori!
19: Centralinista? No, questo è quello che guida il camion.
18: Minchia, pure uomo.
14: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
20: Amore, io esco!
18: Vai via?
20: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
18: Quando stai via?
20: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
20: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
20: Sì, lava i piatti!
18: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
21: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
22: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
22: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
22: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornbub. The spiration is in the thick.
22: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
22: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
18: Sì.
22: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
22: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
22: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana!
22: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
22: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
22: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio foga.
22: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
22: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
0: Fermi tutti!
4: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
22: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
0: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
22: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
22: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
22: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai.
22: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
22: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
22: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
22: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
22: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
22: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
22: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
20: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
20: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
20: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
4: Una merda.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Lo Zodi 105 presenta Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob.
24: Oh.
1: bella, che bella giornata, guarda veramente, sono svegliato presto, sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No. Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai dai, è giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano, mi faccio una bella sega.
21: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare. Pornhub, the spiration is in the fic.
22: Ed eccomi qui, allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
1: Puttana!
22: Ma oggi è un giorno speciale.
1: Troia!
22: È l'anniversario della morte di mio marito.
1: Ah, prevedola, vai zoccola.
22: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
1: Figa!
22: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
1: Basta parlare, vai, vai, succhia cazzi! Succhia cazzi!
22: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
1: Basta, è già a posto, fatela succhiare, dai!
22: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone e ordino un martini e una scodella di gaspaccio con panna montata a parte.
1: Oh, basta parlare! Scopa!
22: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
1: Se sembra un
22: Mi piace.
6: Buonasera, signorina.
1: Mamma mia.
6: Posso offrirle qualcosa?
1: Ma perché è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante, vai?
22: Non rispondo, almeno non a parole.
1: Succhiaglielo!
22: Ho ben altro in mente.
1: Il cazzo!
22: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
1: Lingua sulla cappella!
22: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
1: Oh, ma
22: morra,
1: rotti i coglioni!
22: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
1: Sì.
22: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
1: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
22: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
1: Che cazzo dici? Dai, dai, scopa!
22: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
1: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
6: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
1: Non neanche parlare italiano, sto cretino.
22: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della
1: bocca. Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
22: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
1: Non lo fare, no.
22: È una vera arte.
1: No, non è un'arte, sei una stronza pazza.
6: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
1: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
22: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
6: Voglio morire, basta, mi ammazzo.
1: Poi anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè, cosa...
22: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
1: Merda!
22: Peccato! Hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis!
1: Ma no! Puttana di merda! Ma dillo prima, no!
21: E il tuo tempo è terminato.
3: Oh!
21: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo, alla prossima.
3: Ma vaffanculo!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Buongiorno ingegner, chi è?

E mannaggia questa pioggia. Sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare? No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
1: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dirle la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.
1: E ovviamente

buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub. Pornhub.
2: Ah, Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Ah, che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione. Vediamo. Ecco, un bel porno, beh, mi faccio una bella sega!
3: Ciao, benvenuto su Pornhub! Seleziona il film, puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
2: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
3: L'idraulico glielo tuba.
2: Ah, c'è fantasia, è rotomane oggi, no, no, no.
3: Il macellaio gliela trincia.
2: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
3: Il fratellastro.
2: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti dippati, bellissimo, vediamo un po'.
4: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
3: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
2: Ah, beh, questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina, vediamo.
3: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca-lecca, non direste mai che ha già 38 anni.
2: Eh no. Questo film, secondo me, ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
5: Mosca! Mosca! Mosca! Mosca!
2: Diciamo che, arrivato a questo punto, l'arrapamento un pochino sta calando.
3: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
2: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
5: Fare cacca! Cacca! Arigato! Arigato!
2: Riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale, è un problema.
3: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Ah, immerso in chissà quali pensieri.
2: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
6: Sono scemo.
2: Ma guardate, se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
3: Eppure, con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Ah, basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
2: Mamma mia, guarda che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh.
3: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare, maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
2: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
5: Beh, buchi il muro, io metto legnita.
2: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
3: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
5: Oh, porca... Oddio!
6: che mi è successo?
2: No, non ci credo, il miracolo di San Silvestro è diventato normale.
6: Perché? Perché indosso un pannolone?
2: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
3: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
2: Ma che cazzo dici? È tornato normale, prima era tutto stronzo! Scopa!
7: Vieni qua, bel fighino!
2: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
3: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
2: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai, frusta!
7: No, no! Dove vai? Torna indietro! Zozzona! Zozzona!
2: Puttana! Puttana, torna a casa, lestra! Lessa, cagna! Bastarda! Che è finito? È finito. È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
3: Destino beffardo. Ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione
2: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
3: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi!
2: Vai, vai, vai! Vai, vai, che sto facendo! Dai, vai! Che? È meno di 4 secondi! È meno di 4 secondi! Però ha funzionato! Ha funzionato! 49 euro spese bene!
8: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
2: Ma vaffanculo!
9: Lo Zodi 105.

0: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista. È il campetto da calcio?
1: Un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
0: Sì.
2: Sì, pronto.
0: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
1: Ma venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno nella giornata.
0: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di Serie B per riportare in Serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna. Insomma, è un numero di partecipanti alle riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
1: Vorrei evitarlo anch'io, diciamo.
0: Troppo perché... clamore, cioè noi si sente scopare 11-12 persone. Se lei mi dice che ha questa... Scusi un secondo, perché sono sul set e mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora, fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non così. Allora, fammi favore, fai una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare L'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
1: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
0: Perfetto.
1: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
0: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
1: vede. No.
0: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
1: No, quello me lo
0: Quello non ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
1: No, noi facciamo solo calcio, padel, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non.
0: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
1: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
0: No, nel senso che siccome c'è.
1: Grosso,
0: avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
1: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
0: No, nel senso

0: che casa di produzione stiamo parlando?
1: Non
0: hai sentito?
1: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
0: Sì, sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
1: No, fantastico! Più. Come si chiama lei? Mi perdoni?
0: Ma non ho lavorato per quella casa.
1: Ma lei è un attore o un produttore?
0: No, io ero un rivenditore.
1: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi noi
0: appunto
1: facciamo...
0: per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
1: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni. Noi,
0: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
1: Ha ragione.
0: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
1: Ecco perché ho trovato delle aperture mentali da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
0: Non
1: la sposti, diciamo, vedere cazzi volanti non la sposta,
0: no. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non vi credevo di essere.
1: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora, per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora signor Obregaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai, Gonda, che mi ha trovato la locchetta. Cazzo, ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo! Allora scatta la sbroccarda. Fammi un bel calciotto, vai!
2: Cremo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: Hellfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
1: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico.
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.

0: Pronto?
1: Stefano!
0: Sì?
1: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al Molo quest'estate.
0: Ah, Michele, sì, ciao.
1: Come stai?
0: Bene, te?
1: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
0: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
1: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
0: No.
1: Porca miseria. Mi dispiace.
0: Vabbè.
1: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
0: Quando smette. Si cambia il mare, è scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
1: Ho capito. E che cosa fai nel frattempo quando non peschi?
0: Niente, vado in giro.
1: Vai in giro.
2: Un minuto.
1: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
0: Sì.
1: E quindi non so.
2: Due minuti.
1: Ma adesso dove sei?
0: Sono in giro. Sono.
1: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
0: Sì.
1: Ah, non sei andato in città?
0: No, sono sempre qua.
1: E com'è il tempo un po'?
2: 3 minuti.
0: Ma un po' piove, un po' non piove.
1: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
0: Sì.
1: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
0: Sì, ho fatto il bagno.
1: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
2: 4 minuti.
1: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
0: Perché devo andare?
1: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
0: Vado in giro,
1: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
0: Sì, vabbè, ma sono
1: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
0: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
1: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
0: Ma no, non mi devo offrire niente, però cioè, capisci, uno può essere impegnato una cosa l'altra, tu chiami.
1: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
0: Ho capito.
1: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro, così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
0: Ho capito. Va bene.
1: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
2: Mancano 40 secondi.
0: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
1: Al mercato sei andato stamattina?
0: C'ho da fare, guarda.
1: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
0: Scusami.
1: Mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Steph, 20 secondi.
0: Ti spiego, ci siamo conosciuti al Molo.
1: Sì.
0: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
2: Mancano 20 secondi.
0: Non mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
2: 10.
1: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi, ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.
3: Yeah. Yo. Per lo

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, non ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato segnalato...
1: A parte che io non ho l'Enel come...
2: A distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente, ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario, che ora la stacca?
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora. Se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che Michele, è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione d'emergenza!
4: Di chi è questa stronza?
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Dice se si è lavato le zanne.
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua, ha trovato le sostanze.
4: Mentre si lava...
1: No, niente.
2: Mentre lavava i denti.
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora, se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: L'ano.
2: Tipo come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Me lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente comacose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'è questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sta...
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei, con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava con il carbone del fuoco, che siamo, boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono... mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio. Lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
1: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora, puoi mettere un dito sotto l'acqua e metterselo in bocca e dirmi se sento un sapore strano?
1: Senta, per favore,
4: si invoca
1: un altro.
4: Signora, mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Ma io non ho il tempo di prendere con
4: ma
1: lei.
4: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente.
1: Io.
4: Oh! Ma guardate, la gente è veramente indisponente!
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocandiere, so che ha parlato con l'operaio, poc'anza.
1: sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: No, perché... ma è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
1: che cosa devo fare? Cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
1: Sì, certo, ci sono.
2: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
1: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se state comacose, signore, perché quando c'è comacose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
1: ma
2: questo.
1: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro? Per forza con me stava a rivolgere.
2: Non lo so, signore, è qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario. Ha capito?
1: Sì, ma guarda, si rivolga a Caposcala, non a me, perché non è
2: per niente. Capo cazzo pure. Signore, è qua, è un secondo.
1: Ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusa. Affanculo lei. Bastarda vecchia, Roma coglione. Datate tutto l'acqua, c'è da dare.
4: Sta bastarda.
2: E chi ha da fadende?
4: Bastaso.
3: Quelli del 5GG.
5: Radio 105. Radio 105.

0: 105. La Sala Cadula Chi ti sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatelo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, oh, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farò... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una...
1: Freedom.
2: Viaggi intensi nel mistero. Come nelle scorse settimane, anche oggi avremo modo...
1: Freedom.
2: Perché essere...
1: Freedom.
2: Ci troviamo alla Rocca dei Boiardo, in un bellissimo paese della provincia di Reggio Emilia, Scandiano. Oggi visiteremo le segrete dove un tempo venivano detenuti i nemici e i malfattori. Pensate che ci sono più di 30 porte, un'enorme orgia di chiavi e cardini. E io sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che è basso!
3: Aia!
2: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
1: Freedom.
4: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
5: No, Gianna, è un drone.
4: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
5: No! Non vedi? È una mia videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, eh!
4: Adesso ci penso io con la scopa! A questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
5: Oh, Gianna!
4: Eccoti!
1: Freedom.
2: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, eh? Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
1: Freedom!
6: Così, dove siamo?
5: A Spoleto!
6: Grazie!
1: Freedom!
2: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 400, forse 600 anni. Entriamo! Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva! Aia!
3: Attento, Omar!
2: Aia!
3: Occio!
2: Aia!
3: Attento che qui è bassissimo! Aia!
2: Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche, ma anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
6: Salve!
2: Professore! Ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
6: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
1: Freedom!
6: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
1: Freedom!
2: Professore, è un equicocco.
6: Cosa?
1: Freedom!
2: Dico che...
1: Freedom!
6: Cosa? Se lasciate gli stacchi...
1: Freedom!
6: Ad ogni parola non si capisce un...
1: Freedom!
6: Basta!
3: Aia!
6: Ma lei, la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
2: No, professore, Non diate lo stipito a Omar che poi si litiga,
6: Ho detto stipiti, non che lui è uno stupido!
3: Aia!
6: Ma basta!
1: Indagini, cose. case, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
7: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
9: dai!
10: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
11: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Capitano! Capitano! Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato, ciccione di merda e mo...

0: E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Luca, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso? Ho visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo cappelli da battantuono davanti, sopra.
0: No, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non sì. C'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi. Che è tipo praticamente è un ano, un buco, diciamo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì. No, no, no.
1: Fatto proprio col.
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è.
0: No, ma se no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se.
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
3: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
3: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
3: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
3: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
3: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
3: No. Non ne conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
3: Ma che ho un cliente.
1: Ah, ma capite che cazzo è in calore? Non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Hey. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
0: Sì? Pronto?
4: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
4: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
4: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
4: Ecco, siccome... ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo,
4: sì,
0: glielo facciamo sapere.
4: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc
0: del tipo?
4: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
4: Che è entrato nei Boy Scout. E settimana prossima va in gita con gli amici. Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
4: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu a tua mamma si può fare, sì.
4: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi. Volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
5: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, salve. Sexy Shop?
5: Sì.
4: Senta, una richiesta un po' particolare. Posso parlare con lei? Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
4: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare
4: un produttore. Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo. Ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il pozzetto, quello di pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti.
6: Ah! La Madonna! Ah! La Madonna! Ah! La Madonna!
7: Lo Zoo di 105.
8: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Long Broad TV, verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti.
2: Spero che spacca il nostro nuovo claim.
3: Sì, sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su
1: Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV Fantasy
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: produzioni originali. I'm coming to America.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim, cerco bara. Che bara avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda, ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo fare un video. Basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso tenetevi forte, perché sta arrivando una nuova funzione che al confronto TikTok vi sembrerà preistoria. Arrivano
0: i Tecnofilm.
1: Tutti i film più belli e famosi della storia del cinema, remixati da DJ Arnaldo a 140 bpm, come
2: Rocky Balboa.
5: Andiamo!
1: E ancora!
2: Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
6: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
11: Che colore siamo dall'altra parte?
12: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
13: Un puffo morto.
12: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
11: Avevi detto...
12: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
11: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
13: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
12: No. Lì arriva tutto... Bello,
13: bello,
12: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
11: Ah,
12: sì,
11: ah.
12: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
11: sì.
12: Lì invece no, si allunga.
11: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
12: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
13: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
12: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
11: Lo si mangia?
12: Lì tutta minghia.
11: Ma si pagano le tasse?
12: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
11: No.
12: In natura, non so, nel mangiare.
11: Sempre così. Minchia.
12: Sempre minchia, non
11: cioè, è una vita del cazzo.
12: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
11: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
12: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
11: E puoi trombare?
12: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
13: Cioè come? Cioè?
12: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
11: Ah, una groviera. Un groviera.
12: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
11: Ah no?
12: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
11: Cioè, la passera in gola?
12: Sì, la passera in gola.
10: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
13: Non non sei uno neanche che fuma tanto.
11: Secondo te Paolo è uno che tromba?
12: Ma va, se c'è l'abitudine del
11: cosa?
12: Del barbero non può trombare.
11: L'abitudine del barbero.
13: Guarda Leone che io non sono uno che beve, guarda che
12: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
11: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
12: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
11: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
13: No, è sul lavoro.
11: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
12: Mai!
11: Eh?
12: Mai!
13: Dai, con
12: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
13: Prova!
11: È vero!
12: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
10: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
12: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
13: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
11: C'è Fred.
12: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
11: Dai, ba.
12: Bam, bam, blu, bam, bam, bucci, blu.
5: La moglie, vi.
12: Viva l'Italia. Italia,
13: Italia. Poi c'è anche CCC.
12: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
12: Di Saronno, al maletto di Saronno.
10: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
11: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
12: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
11: Ancora.
12: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
10: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
12: Devono morire tutti i giorni.
11: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
12: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
12: E vedrai. Quelle, se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
12: Non vivrà mai con te.
11: No.
12: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
11: Sì.
12: Vuole il piede.
11: Vuole il piede?
12: Il piede. La cosa piede.
10: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
12: Guarda, 52 anni.
11: Bello, un da. Scusami.
13: Guarda, cromosoma in più.
11: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
12: Guardi qua.
11: Guarda sua madre.
12: Ha 55 anni, mia madre.
11: Ma sua madre, uguale a lui.
13: Aspetta, se le
12: mia
13: metti
12: moglie,
13: in fila.
12: Mia moglie e mia madre.
13: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
11: Qui
13: è questo?
12: Lui. Io.
13: A che età?
12: A 23 anni.
13: Ma perché negli anni 60 sembrano
12: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
13: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
12: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
13: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
11: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
12: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
11: Che cazzo di?
12: A te diventa così.
13: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
11: sì.
13: Pensa a 80.
11: Mamma.
13: 80 si sfascia, avanza il testo.
11: 80
13: si apre come un sacco.
11: Come le candele.
12: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
11: Vaffanculo.
12: Vedrai,
11: ma cosa?
12: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
11: Ma che cazzo?
12: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
11: 40 centimetri?
12: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
13: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
12: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
13: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
12: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
13: Hai capito? Allora, 65 anni.
12: Sta parlando adesso lui.
13: Ti vendono a Taranto.
11: Grazie maestro.
13: Grazie.
11: Io ho visto la luce.
12: Hai visto la luce?
13: Sì. Anch'io, sì.
12: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Genderland Disadaptor Association SRL presenta.
1: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
0: Il Grinta.
1: Tequila a manetta!
0: Il Grinta.
1: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
0: Il Grinta.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
2: Pronto?
1: Ciao raga, buona giornata! Siamo pronti per un weekend con la Grinta giusta!
2: Dove?
1: Stasera!
2: Dove andiamo?
1: Stasera sarà...
2: Stasera?
1: Tequila a manetta!
2: Oh, alla grande!
0: Il Grinta!
3: Pronto?
1: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Mirko e Grinta!
3: Sì!
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
3: Oi!
1: Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
3: Prontissimi!
1: Con la Grinta giusta!
3: Super Grinta!
1: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le birre da mezzo! Bum! Bum! Bum! Dai raga, che siamo pronti per una serata
3: fantastica!
1: Con la Grinta incredibile! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando,
3: porta porta!
1: Tequila a manetta!
3: Vai!
1: Da paura!
3: Fantastico!
1: Ciao raga!
3: Arrivederci!
1: Ciao raga!
3: Ciao!
0: Il Grinta!
2: Pronto?
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Mirko e Grinta!
2: Eh?
1: Mirko e Grinta!
2: Pronto?
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da
2: non
1: paura!
2: Sento. Non sei... Chi sei?
1: Con la Grinta incredibile!
2: Non ho mica...
1: Mirko e Grinta!
2: Non ho capito. Come?
1: Buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend da paura!
2: Ascolta, ma non ho mica ancora capito chi sei.
1: Mirko e Grinta, dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a nastro!
2: Va bene.
1: Con la Grinta incredibile! Ciao, raga!
2: Scusa un attimo, tu cerchi la liana?
1: Da paura!
2: Ascolta, se tu cerchi la liana, chiama fra mezz'ora che lei è presente.
1: Prosecco a fiumi!
0: Il Grinta.
4: Pronto?
1: Ciao raga!
4: Aspetta un minuto perché ho la televisione alta e il massi. Chi parla?
1: Ciao raga! Buona giornata!
4: Ma chi parla?
1: Ragazzi! Prepariamoci perché stasera...
4: Vieni qua?
1: Tequila a manetta! E che sia una giornata con la Grinta giusta!
4: Ma chi sei tutti?
1: Bumma! Bumma! Bumma!
4: Guarda con chi ci te parli!
1: E mi raccomando...
4: Ma con chi parli tu, ciò, Bocchi, tu?
1: E mi raccomando, tequila a manetta!
4: Ma sei tomato?
0: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
1: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro.
2: Non c'è futuro.
1: Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogherà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto.
3: Ma chi ve se incula?
1: Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
4: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi per che cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, in Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con questa cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di libro di storia, letto malvolentieri. Che per cui magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una maestra che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti si incula?

0: è una campagna Rollo Sensibilità.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo!

0: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
1: Contro, contro Romano, contro, falsetto c'entra, cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
0: Parleremo di pensioni di invalidità.
1: Invalidissima, io sono invalido, mi vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
0: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
1: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
0: Ti è caduto il Rolex, collega.
1: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
2: Le capre.
0: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
1: Ma Maurizio, dinosauro stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
3: Perché?
1: Non lo so, sta sul cazzo.
2: Le capre.
4: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
5: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
4: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
5: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardi intorno se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
4: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
5: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto, ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
4: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi, eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
5: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
6: Che succede? Tutto a posto?
4: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
6: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
5: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
4: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
5: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
4: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
5: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre, il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre, un servizio delle capre.
4: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa? Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cos'è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che, se pronunciate, farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Only on 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo.
4: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
3: Decidere.
4: Va bene. Se si vuole incidere, si uccida.
5: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Chi sei?
3: È questo il vero dilemma.
4: Sì.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
4: Come me, per esempio.
3: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
4: Sì, anche lì mi piace, anche l'orso mi piace.
3: E questo è il vero dilemma.
4: All'ala del culo.
3: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
4: Certo, diventa come un palo di carne, durissima come il ferro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Tesoro, come ti chiami? Dai.
3: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente.
4: È normale, invece, è normale. È normale perché sei nato maiale.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
4: Che sarei io, praticamente. Bravo, dove hai imparato?
3: Che cazzo?
4: Continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
3: Mannaggia.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Mannaggia, chi te sta morto, ma non è nata
3: che
6: volta.
3: Cosa fare?
6: Si dovrebbe inculare il tre contemporaneamente, dovrebbe fare un posto al posto del buco del culo.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Mannaggia, che sei merto, che sta qua. Tanto è tutta la razza tua.
3: Ma è questo il vero dilemma.
6: Ma scusa, è tua madre, no?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Mannaggia, che se vengo, ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
3: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
6: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per metterselo in con tutte le palle, figlio della merda.
3: Una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: E un tuo cazzo! Ti giuro, ti talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire. Mamma mia.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Va a farti un mito in culo, lonca anche spesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si riposano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo un'intera nottata a cavalcare gli squali e prendere a calci in pancia l'Isis.
4: Ah, sì, maledetti terroristi. Squali e terroristi.
5: Abbiamo fatto il corno.
6: Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà Lord Faccia.
8: Andrei accostato con l'osso, un bimbo vegetariano, figlio di vegetariani, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire.
4: Bulli, eh? Forza, boys! Andiamo, ovunque ci siano bulli.
9: C'è l'unità antibulli, giusto, Shaq?
10: L'inizio delle puntate è sempre uguale o sbaglio?
4: Vacca puttanissima che eloquenza! Ma chi sei? Obama Gandhi? John Fitzgerald Lennon? Martin Burger King?
9: È vero! Le tue parole vorrei tatuarmele nei pettorali a caratteri genitali!
10: Se dice cubitali, comunque io mi accontenterei di riuscire a finire una frase.
9: Giusto, Shaq! Non abbiamo tempo per provare a limonare congiungendo i nostri sfinteri! Apriamo un portale interdimensionale! Gridate con me! Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
7: Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
3: Con un florileggio di raggi colorati da fare invidia al Tagadà degli anni 90, l'unità antibulli piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo.
11: Chi vuole, ma
12: siamo dei polli, che bello, piace di esserlo.
11: Andrea non mangia l'hamburger perché sua madre è vacca.
13: Ma a parte che gli hamburger li fanno anche di tacchino. Comunque è una scelta di famiglia. Amiamo gli animali, quindi non li mangiamo.
14: Allora non dovreste mangiare nemmeno le verdure, visto che tuo padre è finocchio.
15: Cavolo, ragazzi, quel bambino sminchiato che va bene a scuola non potrà mai farcela da solo contro quei bulli. Sicuramente hanno anche dei coltellini.
9: Sì, infatti. Ma io mi domando, ma perché non va in palestra a pompare invece di studiare, che non tanto serve a un cazzo?
10: Ma non è vero, le statistiche dicono che la laurea aumenta del 76%.
4: Cazzo, Shaq, hai ragione. Dobbiamo aiutarlo, anche se non vedrà la vagina prima dei 30 anni e una carta di credito prima dei 36.
9: Ok, ci penso io. Ehi, brutti bulli, perché ve la prendete con quel ragazzino sminchiato?
11: Andrea non ha mai mangiato la carne.
12: Già, almeno sua madre non la mastica, ma la ciuccia.
9: Sentir dare del figlio di Bucchina ad un bimbo che non mangia la carne è davvero una cosa che mi fa venire voglia di smidollare crani.
15: Non aggiungere altro alla montagna. Smidolliamoli!
3: E con un impeto improvviso, The Rock infila le sue mani venose e potentissime nella bocca di un bulletto, aprendogliela a 180 gradi e smascellandolo proprio come fa King Kong con il Tyrannosaurus Rex nel celebre film King Kong smascella il Tyrannosaurus Rex di Peter Michael Jackson. Nel frattempo, la montagna e Shaq liberano il Rangor di Jabba the Hutt che si pasce delle carni di tutto il resto dei bambini che giocano al parco.
13: Grazie, unità antibulli! Ora finalmente potrò continuare a mangiare le mie carote al vapore!
15: Abbiamo fatto solo il nostro dovere, piccolo Billy.
9: Però ora dimmi, perché cazzo non mangi la carne? È fonte di proteine! Cosa sei? Un coglione con la mamma Buchina?
13: Ma no, è una scelta di famiglia!
4: Allora è la tua famiglia il vero problema, giusto, Shaq?
10: Beh, ragazzi, ognuno cresce i figli come crede.
9: Ma certo, Shaq! Sono i suoi genitori, veri bulli, figli di puttana! Obbligare un piccolo Billy a seguire una dieta equilibrata a base di verdure è tipico degli adoratori del demone giapponese Sharzanakatsu, lo spirito maligno con le melanzane nel culo!
4: E allora andiamo a prenderli, sbudelliamoli e uriniamo sulle loro interiora sparse sul pavimento.
10: Ma ragazzi, sono i suoi genitori.
4: Giusto, Shaq! Forza!
3: Dopo 1500 squat sullo scroto per pompare un po' di testosterone ai muscoli, i tre eroi dell'unità antibulli arrivano a casa di Andrea.
4: Sbam! Sei tu il padre vegetariano!
10: Ma cosa stracazzo fate in casa mia?
9: Ecco, questo è il classico atteggiamento dei nazisti comunisti, i padri fondatori del bullismo!
10: Raga, Ma voi vi ascoltate ogni tanto?
6: Idea eccellente come sempre, Shaq! Dobbiamo sfoderare i nostri colpi finali per abortirli dalla faccia della madre terra!
9: E sia! Schiaffazzi di fettine di vitello giganti!
6: Arcieri, pronti con la pioggia di arrosticini di capra? Incoccate! Scagliate!
10: Dito in un occhio!
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli cancella dalla memoria del mondo i genitori del piccolo Billy, la sua casa ed il reparto ortofrutta di tutti gli Eurospin della galassia.
10: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
13: Grazie, unità antibulli. Da ora in poi non toccherò mai più una verdura e mi ciberò di tutti i cani del mio condominio.
9: E allora la nostra missione è compiuta, giusto, Shaq?
10: Secondo me... stiamo creando dei mostri.
6: Ben detto, Shaq!
10: E tu, piccolo Billy, se vuoi dimostrare di avere le palle, oltre alle verdure, togli dalla tua dieta anche l'acqua.
13: Scusa, che cosa posso bere?
9: Il mercurio, cazzo! È un metallo! Ed il metallo è roba da duri!
13: Ah, grazie, unità antibulli!
10: No, grazie a te.
3: E dopo una potente stretta di mano che genera piccole esplosioni nucleari nelle località adiacenti, l'unità antibulli va a smussare le punte dell'Himalaya a colpi di glande, mentre il piccolo Billy si tracanna tutti i barometri che aveva in casa. Che bello il bene, ragazzi!
2: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo dalla memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, super compatto.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No!
1: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Ha recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro, che è cagata all'elicottero, sono andata a fisarmonica, è una cosa facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare, dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più, dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
8: È un ciccione!
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
9: È super comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: No.
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io sono super comparsa. faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone! Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
8: Dottor Manone!
4: Adesso ho colto il colpo di scena!
2: Action!
7: Dottor Manone! Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
5: Ai, sai che!
4: No, non ti arrabbiare!
5: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi!
4: Ah, l'ho capito, secondo me!
5: Stop!
4: Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
5: No, ma io guardo, è super compatto, dove vai?
4: No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
4: No.
5: Azione.
4: No.
10: Si rilassi, signor paziente.
4: La vedo dura.
10: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
4: Ma non sono dita, sono braccia, quindi è una roba.
10: Ecco.
7: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
5: Cosa? No. Me la pagheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi.
4: Controcampi.
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
4: No, aspettate, stop.
7: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
11: Quello è super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
4: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
11: No, grazie, però posso farti una domanda?
4: Dai, basta che la fai!
11: Perché voli con le gambe larghe?
4: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda!
5: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
7: Così, regista, mi scusi.
5: Prego.
7: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?
12: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, guarda come ballo! Ballo tanto, così mi registro una volta sola, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: Mica quando ho visto c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluta anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000! Con la gamba sinistra 5.000! E sono quanti sono?
3: 10.000!
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga! Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, la pelle è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda, abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano, non importa! Chiunque sta guardando, è una pelle importante, senza servizi!
4: Vai Maurizio!
0: Le capre!
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo,

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noio? Volevan savoir? No? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti, ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda.
1: Le capre.
3: Grandissimo servizio, bro. Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ce l'hanno più io che aspetta il Paris tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare, come stai?
3: Oddio, sai che non mi ricordo.
2: Oh cavolo, beh, io mi ricordo di te, come stai?
3: Bene.
2: Bene, bene, ti volevo chiedere se per caso tu hai la giacca di jeans, una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato, con una toppa dietro e un...
3: E in a jeans. Me no.
2: Sei sicura?
3: Sicurissima.
2: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista, l'hai presa.
3: No.
2: Ma tu non sei quella lì che zoppicava un pochettino?
3: No.
2: Oh, non mi ricordo.
3: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo. Io non
2: ce l'ho
3: dato
2: io, me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'avevi dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Court, when I see you wait. Te la ricordi? Degli anni 90. Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Te la ricordi?
3: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho dato nessun numero.
2: Cazzo, mi sembra di... Mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Mi hai fatto sesso più volte.
3: No, te purino, ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Te lo dico io.
2: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero. Mentre
3: no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
2: Stavo inculando nelle docce dei camerini, ti ricordi? Ti stavo inculando dei camerini, gridavi come una manca.
3: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
2: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
3: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti va stai bene. Sbagliando persona perché
2: tu...
3: io non do nessun numero va e bene. Non do nessun culo, quindi mi sa che ti hai sbagliato.
2: Boh, non lo so, cara, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi si era inculato una carra alle cupole Lido.
3: No, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
2: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro, c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, mi serve per lavorare.
3: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? E cioè, se non ce l'ho, non ce l'ho. E cioè...
2: Mi fa strano sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... Mi spezza il cuore, guarda. It's been 7 hours
3: and 15 days. Mandami una foto.
2: Di che cosa?
3: Tua.
2: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
3: Com'è che devo fare?
2: Hai il computer davanti?
3: Com'è che devo scrivere?
2: Tony con la Y, T-O-N-Y,
3: sì.
2: Staccato, C di Como,
3: sì.
2: A di Ancona,
3: sì.
2: Z-Z-O.
3: Sei in fine però.
2: No, è il mio nome d'arte.
3: Sì.
2: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'hai ancora i capelli ricciolini, tipo la Cuccarini?
3: No. No, hai bevuto perché sarà difficile.
2: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
3: Allora non sono io.
2: Ma hai preso nel culo tu?
3: No.
2: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
3: La giacca non l'ho.
2: Non ce l'hai la giacca? Sì, sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
3: No.
2: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
3: Sono stato ubriaca.
2: Ah, ho capito. Ma anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli, non ci sono più quelle donne lì, a volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora, signora...
10: Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Orcacciami se.
6: Arca ma...
14: Co... sangue non c'è nella fece.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
10: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
10: Sì, anche sul Rai 3.
7: Su tutto qua.
10: Va bene.
7: Lo sport.
10: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
7: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
7: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
7: Che Bagalov, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
10: Sì.
7: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
7: Beh.
10: Non è Don Gaetano.
7: No.
10: Niente,
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
8: fare la
7: cacca.
8: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
8: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
7: Decisivo?
10: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto ma Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: La sterenata dello Zoo di 105.
16: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sdrenata. Ormai non la vedo più, né lei e né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera, invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mix ho l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yo!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due, fidanzato.
0: Poi gliene dici due, le puoi dire pure mo alla radio, di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam, mo in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa, l'unica cosa che mi viene da dire è che... Che ti devo dire?
0: Che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè.
0: E scopare una bella cosa, o no?
1: Certo.
0: E dai, su con la vita, forse, che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
1: Per la canzone.
0: Ti mando un bacione.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto...

0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dai. Oh cazzo!
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda!
0: No, no, no, porca troia, porca puttana!
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no! Ma no, ma dai, ma scusa! Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
7: Lo stufamento,
6: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
5: This is a zoo only for you.

Ormai i film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con un'audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo bestie! Passiamo un po' una chiave dal vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto regato, tutto... E questa ammaccatura non si leva. È possibile tutte le volte che escono fuori ritornano tutte piene di bozze? Guarda la guarnizione tutte bruciate. No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia.
1: Teen Movie
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Tu eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah, David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella! No! C'è che donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede
6: nome,
5: che sei donna.
6: Il mio nome.
5: Ah, il
6: possibile
5: tuo nome.
6: Che non ti ricordi?
5: Il suo nome.
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo.
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato.
6: No, non proprio.
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix.
0: Vieni avanti, Forrest. Grazie alla funzione Mix ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti Cretino.
8: Giorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fangola che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
4: Ciao, sono Antonio, come stai?
1: Ma io non ti conosco.
4: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
1: Come?
4: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
1: No, io non ti conosco.
4: Ti sei ripresa da quella serata?
1: Come?
4: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24-7, che ti sei pestata con quello di cuore.
1: No, non mi ricordo niente, non lo so.
4: Quella canzone che faceva I can say no more, no, no, no. La ricordi?
1: Non mi ricordo.
4: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
1: Come?
4: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire. Pronto? Ma pensate, guarda.
3: Tony Cazzo è tornato.
1: Sì, pronto, pronto.
4: Come stai? Ciao. Come va?
1: Chi è lei, scusa?
4: Sono Antonio, come stai?
1: Un attimo, Antonio.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Ehi, come va?
5: Antonio chi? Non mi ricordo.
4: Dove sei? Al mercato?
5: Avevo mangiato.
4: Sì, sì. Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
5: Non ce l'ho io.
4: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
5: Non c'è. Adesso c'è un po' da fare, dai.
4: Cosa stai facendo? Dai. Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
6: Con chi vuole parlare?
4: Margherita!
6: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
4: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
6: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
4: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
6: Sì, va bene, io glielo riferisco.
4: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso ha a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero, che
6: quasi
4: si spaccava in quattro.
6: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
4: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
6: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
4: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
6: No, ma guardi che... No, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
4: Comunque, vabbè,
6: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
4: Sì, signora, ma lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica, sono
6: va bene, adesso lei non può perché sta pranzando.
4: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
6: Abbia pazienza, buongiorno.
4: Ehi, cogliona, ho pensato a te ste badanti, va.
3: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
4: Pronto? Margherita?
1: Pronto?
4: Margherita, come stai? Sono Antonio. Tutto bene?
1: Chi è Antonio?
4: Il DJ. Ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
1: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
4: Ma no, ascolta.
1: Quindi lasci perdere, buongiorno.
4: Non fare la stronza. Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Che cazzo è un picchio? Ma pensa a te, Ma che telefono? Ma basta. Signora! Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
7: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Hai detto anche a me.
1: No,
4: terzo piano. Stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra, il contratto tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Avanti, bitch!
1: Bentornati a Italia's No Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
0: Grande collega, sono d'accordo con te.
1: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out, 'cause here I come.
2: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
1: Ma immagino, giusto?
2: No, fisioterapista.
0: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
2: No.
0: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
1: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
2: Sono sposata e mamma di tre bellissimi bambini.
0: Tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
1: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
0: Questa ve la regalo che sono buono!
2: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga 3 volte a settimana, seguo 2 corsi di cucina.
3: Dai, allora fammi dello yogurt. Hai il seno per produrre il latte, caglialo! Hai mentito,
2: però...
3: lo sapevo.
2: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
3: Non mi dare del tu, stronza.
2: Chiedo scusa. Dicevo che faccio yoga, non yogurt.
1: Senti, scusa, dove sì. Trovi il tempo anche per battere?
3: Dai, usa la forza, Yoda.
2: Sono una fisioterapista, non faccio un altro.
3: Hai detto
2: lavoro.
3: Che sei Yoda.
2: No, faccio yoga, una
3: dai, spostami l'astronave
2: buddista.
3: Col pensiero, dai.
0: Piacere, Matano sono! Come Yoda, capito?
2: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
3: State zitti, che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
1: Torniamo a noi, Cryptozoo. Cosa ci canti questa sera?
2: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
1: Beh, appropriato, direi, eh?
3: Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso. È una roba vergognosa.
1: E sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna, ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami? Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla. La faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi, è tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato. Carla, come cazzo ti chiami? Sei un
2: Carla,
0: sei Madonna. Un mostro, sei un essere viscido, sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Tu hai spinto madre Teresa dalle scale.
2: No.
1: Ti sei mangiata Gandhi.
2: No, era semmai madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No,
1: hai infarcato Gesù, Longino.
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao battuna. Tu.
1: A me è sempre fatto cagare Yoda.
0: Anche a me. Poi chi parla al contrario, che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso.
0: Bene, facciamo entrare un... Oh, ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha sentito, ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. Perché mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gian Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono mordato il pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritto apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto
4: sì.
0: Originale. Come
4: sì.
0: Si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso, quasi parlare tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova.
0: Ragazzi, una roba incredibile. In questo momento il TG5 ne sta già parlando. Il TG4 in questo... addirittura studio aperto. La BBC, la CNN, Fox News. Il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico. Già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, una roba...

0: cosa, porca troia!
1: Come, scusa, collega?
0: Porca puttana!
1: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cosa hai detto?
2: Sì, ho un papà che lavora alle bottonavi.
1: Ah, bene, bene. Volevo, così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
3: Ma scusate, ma è un mentecatto quest'uomo?
1: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un altro programma.
0: Mi miagolo io.
4: Quando sarà il momento, non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastarda animala!
3: Quale arca?
4: Quella che costruirò per salvare il mondo!
2: L'hai ammazzato i due leocorni!
5: Hi everybody, how are you?
2: Che cazzo?
4: Ecco, vedi?
3: Buongiorno.
2: Che cazzo sei?
5: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
2: Tua moglie è pelata.
5: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. Da quanto è bello e bravo.
0: Posso?
5: Prego.
0: Ti è stolto. Oh,
5: grazie, ancora, ancora.
0: Ti è.
5: Oh, chi è essere puttana?
3: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
0: un equivoco.
5: Massaggiami il cazzo allora, dai.
3: No, non pratico.
5: Dammi massaggiata, cazzo, fisioterapeutico, dai.
4: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua, però diciamo meno di classe.
3: L'ha fatto ridere.
0: No, l'ho capita.
3: Appunto, non dubitavo.
2: Ha vinto Gian Gianni.
5: Hoi.
4: È una cover questa, l'ho già sentita. This is me.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Antonio!
2: Non c'è nessuno!
3: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva le braccia lunghissime.
2: Non mi ricordo più, eh!
3: Porca miseria! Stai bene?
2: Sì, un po'.
3: Un po'.
2: Trappante.
3: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
2: Ce n'ho più di 80 anni.
3: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
2: 84.
3: 84. Ma li porti bene, ti sento in forma, eh?
2: Va bene.
3: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il cazzo?
2: Sì, sì.
3: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che in console una volta l'hai presi i due cazzi e hai cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Johnny Esposito? Bellissima quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila. Kalimba de
2: Luna. Ma adesso non mi ricordo più la verità,
3: Mamma mia, mamma mia. Lo so, avevi il doppio spruzzone, Tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
2: No.
3: Non te la incontri più tua moglie?
2: Sì.
3: Sì, ok. Senti, una domanda, per caso, chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
2: Non lo sai.
3: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
2: Non lo so quando esco.
3: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro sei pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
2: Va bene. E cosa passate quelli là?
3: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
2: Non lo so.
3: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
2: Io vado ogni tanto, vado in giro, cammino un po',
3: Ma non ti perdere, però.
2: No.
3: Cos'hai, il radar? C'hai una corda che da casa arriva fino al bar?
2: Va bene, ciao.
3: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, che lo chiamo.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Pronto? Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
4: di... Che cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
3: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
4: Fanculo.
3: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina.
4: Adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma mi fai parlare o no prima?
4: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero.
3: Allora va a fanculo.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
5: Vendetta.
4: Allora?
3: Sono Antonio, sono il cazzo, il DJ.
4: Prega, chi cazzo sei?
3: Senti, ti volevo chiedere, ma hai per caso la mia giacca di jeans?
4: Che dietro... Che cazzo ho io?
3: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo di nome con una cappella.
4: Certo, è quello che ti succhia il tuo compagno tutti i giorni, Froccio.
3: Pronto? Però la signora, che stile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dezamore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, spacco tutti.

0: pronto.
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
0: Vaffanculo. Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
2: Coglione sei tu.
1: Coglione sei di cazzo che sei tu.
3: Pronto, chi parla?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
3: Chi è, scusi?
1: When the night was came for, when the life was a king,
3: vaffanculo, te chi sei? Tutta razza tu.
1: Faccio di cazzo.
4: Sei pronto?
1: Scandem vai, seghe ne che ne vai.

0: cappella. Will the lace diggy faccio di cazzo che sei tu.
1: Ma che cazzo sei?
0: All the same when I get a gay, when I get a gay, when the weather faccio di culo.
1: Ma va a culo a mamma, che va?
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai a disco, prendi la cappella.
1: No, fanculo, vai.
0: On the rye, on the sea, on
1: caponaccia di merda, che vuoi?
0: Fry on the ski, facci cazzo.
1: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
0: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
1: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
0: Lo sai, when again, again, when I said again, when I see sta cappella.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore.
1: Pronto?
0: Well the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione?
1: Ma che cazzo è?
0: Will the sound for the white second life, I can see una cappella.
1: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
0: Will the lace get a get in the
1: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
0: Will the lace get a get in the get in faccio di
1: canaglia.
0: Prendi in prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
6: Questo è Wonderland.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
4: Mi sono chiamato le vostre madri!
3: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di Fenicottere, stupenda finta di mammelle a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru! Nonna Vulva, Nonna Vulva, Nonna Vulva, porco... porco... fottutissimo, evanescente, bastardo infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro! Respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru! Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto, dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco... porco... cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato. Inter 0, francesi di merda 0. Linea allo studio.
2: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro. Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
3: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo! Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter! Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro! Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro! Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru! Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione! Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru! Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
4: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
3: Tiro! Ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! Ma no! Ma no! Porco... porco... porco, porco, porco!
5: Oh! Au! S'è sparato il cronista! Famme fa una foto che la posto sul mio profilo!
2: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al Lungotevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone. come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
6: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
4: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
6: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
4: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
6: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori.
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
4: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
3: Di solito sì, ma prende le pillole.
4: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a Brothers! Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia eppure tabagista.
3: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
2: Ma no!
3: Ma sì!
4: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
2: No! Sei fica! Resta!
4: Ma grazie, che carino che sei!
2: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
4: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
3: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
2: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrappatissimo!
3: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
4: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
3: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
2: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
4: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
2: Sì, la fica!
3: Secondo me hai una crisi ormonale.
2: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, dai! Fa vedere!
3: No, Gaetano, calmo!
2: No,
0: ferma, stiamo solo giocando. No, bravo Gaetano.
4: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
0: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano. Sì, coccolami.
4: Ma a me sembra che non stiano giocando.
3: Infatti lo ammazzerà.
4: Fermali, fermali.
0: Sì, sì, di più Gaetano.
3: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia pure tabagista?
0: Come sei coccoloso Gaetano.
4: Perché? È un insulto?
3: Sì.
4: Ah, non avevo capito, sì, amica, sì. Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo Bobby.
0: No, si chiama Bobby, si chiama Gaetano.
2: Eccoci amici cose verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video mettete like al canale e non perdete il prossimo video dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome nemmeno per iscritto.
1: Le cose verissime.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcorario?
8: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
9: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un'enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
11: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata.
10: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
15: no,
13: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Ravensburg?
15: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Burger.
13: Burger per la vita.
12: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
7: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
16: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
11: May. Fiona May.
13: Fiona May.
16: Fiona.
13: Fiona May.
16: Fiona.
13: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
16: Gump.
13: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
18: È facile, sei intuitivo.
13: Allora, Pimpiripettepam.
16: Ma chi?
13: Animaletto. Pimpiripettenusa.
16: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
13: Pimpiripettenusa.
16: Pimpiripettenusa.
13: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettenusa.
13: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettepam.
13: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
16: No, Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburg della vita.
16: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
16: Ger.
13: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
11: Non è Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburg.
16: Ger.
13: Teraviba.
16: No, Teravibra.
13: Teravita.
16: Teravita.
13: Oh, Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
19: No, no, non è Ravensburg. Non
20: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
13: Anche voi!
7: Lo Zoo di 105.
22: Tamarri.
23: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
24: Pronto?
25: Bella voce che c'hai, te le sei fatte un pacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimino di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
24: Non ho capito, non ho capito ancora chi siete.
25: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto? Taglio
24: sì.
25: Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
24: E come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
25: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu?
24: Eh?
25: Da dove ritorni?
24: Come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
25: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu?
24: Eh?
25: Da dove ritorni?

0: Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
1: E come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
0: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu?
1: Eh?
0: Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che è una maglietta cacata di H&M, l'ho pagata 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente, siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive, sei un mostro, sai. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi in una grotta, vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
1: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
0: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satanas.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Mostro del cazzo. Allora, me la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porto una ventina.
1: Ma come te faccio a fare?
0: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. Sai, c'hai le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'hai le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, eh? Quante ne hai fumate? 40 oggi.
1: No, non ti preoccupare.
0: Benzina, cosa bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoyle, stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora me la sviti sta maglietta o no?
1: Ma come faccio, Vince?
0: Con l'ago e fido, cioè tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino
1: Manone.
0: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
1: No,
0: parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
1: Chi?
0: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi?
1: No, nessuno.
0: Ah, proprio tu prepotentemente sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento e sei uscito da Satana. Ciao Satana, ci vediamo. Un'altra.
1: Va bene,
0: ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
2: Chiedimi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
0: Tu sei il mostro del finale di Thriller? Allora ti porto le magliette, una decina?
1: Ancora.
0: Certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni dall'oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucire. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta, scemo di merda. Sai che ti acchiappo per le orecchie e ti chiudo la faccia?
1: Vabbè.
0: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
1: Vabbè.
0: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fresco sei, eh?
1: Ma
0: c'hai i polmoni luminescenti, secondo
2: Vince
0: me.
2: Ti chiama?
0: Mi chiama Massimino, sciancato. Ti porto le magliette, allora sto arrivando.
1: Babbo.
0: Arrivo, okay. Mostro.
1: Ciao.
0: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta cristiana.
1: Ti
0: posso riprendere col telefono e fare un TikTok mentre mangi un cristiano?
1: C'è un po' da fare.
0: Immagino, ci avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua.
1: Ci avrei
0: tutte le carogne di quelle che ti sei divorate. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime. Dove vai?
1: Ciao, Vince, ciao.
0: Va bene, denti gialli. Saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima sta telefono. Che colpo di culo quando ti capitano i mostri così.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare 2 secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone. Mobi-

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana.
3: Pronto?
1: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessa da quella fare lì, no.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Ma non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto? Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i
0: modi. Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
2: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
4: Sono di merda per la c***a che ti macchia. Venimi davanti, che ti faccio il culo.
0: La posso disturbare 2 secondi?
4: Ma vaffanculo, che sei cazzo. Ma non è un cazzo da fare.
0: Sono qui.
4: Sono un tuo figlio di puttana. Tu tuo mamma ti macchia.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo le casse. Provare per credere. Wow! Wow! Super occasione!

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: l'asciugone palanca.
5: Scusi, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quella tanto come dite, ma perché mi butta giù?
6: Informatica Napoli.
7: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
6: Sto lavorando, mica, mica.
7: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
6: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
7: Sì, no, perfettamente ragione.
6: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
7: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
6: Che computer è?
7: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
6: Che modello è?
7: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
6: Miga!
7: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
6: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
7: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
6: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
7: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché l'espia. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
6: No, non è
7: la canasta.
6: Sono giochi a cassetta. Ce ne ho le cassette.
7: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce n'ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. Ce n'ho un paio di Little Tony.
6: C'erano le cassette per questo spettro.
7: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
6: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
7: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto gran. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sai.
6: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so. Prendi qualche email, via WhatsApp.
7: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo la Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
6: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
7: Non ci fa. Ma come, senta, ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili e poi c'è questo.
6: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
7: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
6: Sì.
7: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
6: No, lo cacci dalla scatola. Come
7: lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
6: AUX, roba degli indiani, no.
7: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
6: Deve mettere poi una spina dell'antenna. È come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
7: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport. Perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
6: È un personaggio, ma da dove chiama?
7: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
6: È un complimento. che mi fanno sorridere sono sempre positive.
7: Ah, no, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
6: No, io penso.
7: No, no, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
6: La cosa bella è che io vi ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
7: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.
3: Radio 105.

0: però sono i chilometri, scusi.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

Basta. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta. Lo Zodi 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Gisella di Nazaret. Gisella di Nazaret.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia di Gisella di Nazaret. C'erano una volta, tanto tempo fa, due giovani sposini che si chiamavano Mario e Giuseppina. Purtroppo Mario e Giuseppina non avevano figli, perché l'anno prima a Mario gli erano rimasti incastrati i coglioni nei raggi della bicicletta, ed era diventato sterile. Un giorno, però, a Giuseppina apparve un angelo con uno spiccato accento napoletano, che le disse: Giuseppi, Giuseppi, oggi sta lo tuo giorno fortunato assai, e o sanne anche paperelle che chi lo stronzo dello marito a te non ce funziona a wallera, per questo c'è sta una divinità che ave deciso che te fa impregnata uguale. Davvero? Chiese Giuseppina all'angelo con lo spiccato accento napoletano, davvero rimarrò incinta del figlio di una divinità? Non signore, rispose l'angelo, dillo lo figlio tuo e non sarà mascolo manco pucazzo, ma femminuzza bella assai a faremo. Senta a me, tu la starai chiamata Gisella, e chi la buona assai ha da crescere, perché sta figlia di uno onnipotente assai. Così Giuseppina diede alla luce la piccola Gisella, e quando la bambina crebbe, fino a diventare la donna più bella del mondo, l'angelo con lo spiccato accento napoletano apparve anche a lei. Ah, faccia ducazzo, proprio buona assai sta cresciuta a creatura. Gisè, Gisè, senta a me, disse l'angelo a Gisella, mo tu mi devi andare casa casa, dicendo a tutto mondo che stai la figlia da divinità più potente e tutte. Così prima o poi e quelli stai sicura che te fanno secca, e dopo che stai stata morta, noi ci diciamo a tutto mondo che hai risuscitata, e sopra a chi sta panzana ci inventamo tutta una religione nuova nuova di pacca, e i soldi a palate ci facciamo. Ma Gisella, che non era solo bella, ma anche molto intelligente, e non aveva nessuna voglia di morire, ebbe un'idea migliore. Perché invece di questo piano complicato, non ci mettiamo semplicemente a spacciare? E che è sto spacciare? Chiese l'angelo. È semplice, compriamo la droga in grandi quantità, e poi la rivendiamo al dettaglio a prezzi altissimi. Ah, ai capita, creatura. Tiene la faccia d'angelo, ma il cuore cum meu diavolo tiene in petto. Disse l'angelo con lo spiccato accento napoletano. Mi piace assai sto piano di spacciare, tengo giusto un paio di guaglioni delle parti mie che fanno al caso nostro. E fu così che il Gisella Nesimo non vide mai la luce, ma in compenso fu inventato il traffico di stupefacenti. Aggio fornuto.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Bastarda! Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Come un cazzo.
0: Come un cazzo? Pronto?
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Bene. Forse cerca di Rosina.
0: No, signora. Io volevo proprio parlare con la mignottazza del paese.
2: Pronto?
0: Signora, mi ascolti bene. Nel nostro mobilificio, mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.000 lire. E al sabato, grande festa! Vai, Wender, metti vendetta, vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
2: Pronto?
0: Pronto, pronto, sta fava, signora! Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili! Da noi,
2: mobili?
0: Potrà... Da noi
2: Pare
0: potrà...
2: Che avete sbagliato numero!
0: Scimmia! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto?
2: E me non capisco, io non so niente.
0: Bella vaccona!
2: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni.
6: Io della signora.
0: Come sta, signora?
6: Chiedo scusa, con chi sto parlando?
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella.
6: Avete sbagliato tutto quanto.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
6: È il nostro cugino che vende i mobili, quindi è impossibile che ordiniamo mobili da altri. Controllate bene.
0: Ah, già! Mi sono dimenticato che voi terroni comprate sempre passando da amici e parenti perché avete sempre il timore di farvi inculare. Ma comunque viva il Sud!
6: Perfetto, ma noi già ce l'abbiamo in mobilificio di fiducia, quindi ringraziamo e salutiamo.
0: Porco!
6: Ok.
0: Ma è possibile che io debba chiamare sempre il Sud? A quest'ora dormono, e infatti li chiamo subito!

0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma chi parla?
1: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti
0: non mi
1: con
0: interessa.
1: I... È contenta che l'ho chiamata? Pronto? Bastarda!
0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma con chi parlo?
2: Nuova vecchia potente. Il suo nome, Vecchia Pesta Culi.
0: Ma con chi parlo?
1: Sta parlando con uno che l'aspetta alla porta del mobilificio per darle uno schiaffo fortissimo a mano aperta per lanciarla su uno dei nostri bellissimi mobili.
0: Ah! Cosa?
1: Sono Guido Inferni.
0: È cosa che mi interessa, amici, che te conosce ti?
1: È contenta che l'ho chiamato. Adesso ditemi voi, cosa dovrei fare? Richiamarla e coprirla di merda oppure lasciar perdere? Lo sapevo.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
0: E lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo, il peggiore che sia sulla terra. Ma vaffanculo, ti
1: bastarda.
0: Tutta questa razza e trovare puttana che ti ha messo il mondo. Ha dovuto svegarti quando ti ha messo il mondo. Vaffanculo!
1: Bella schifoso. Vaccona. Ah. Non potete capire la soddisfazione. Insultare ste vecchie bastarde che creano solamente code alle poste. Ma mi sento in colpa e la devo richiamare per chiederle scusa.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.
0: Dunque, non chiamare più sto numero qua, vaffanculo, tigre, che brutta puttana che ti ha messo il mondo.
1: Grazie,
0: vaffanculo.
1: Grazie, signora. È sempre bello farsi insultare da una grossissima puttanazza. Scimmia! No.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
1: Sì.
0: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passarglielo un secondo così spiega il problema?
1: Va bene.
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Camilla, vieni, prendi il telefono. Pronto?
1: Ok.
0: Cosa possiamo fare?
1: Non so cosa dirle.
0: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
1: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
0: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
0: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
0: Buongiorno, Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
0: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
0: Si è completamente innamorata.
2: Mm.
0: Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
0: Adesso posso passarglielo un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
0: Certo.
2: Un secondo solo?
0: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
0: Ci
2: mamma,
0: mancherebbe.
2: Che pazienza.
0: Lo so, signora.
2: Sì.
0: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dirle due cose intanto, signora.
2: Sì.
0: Le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata anche alla sera, le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
0: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
0: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
0: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
0: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
0: un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: 28, va benissimo.
0: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
0: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Si dormono le ragazze.
0: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... è l'amica.
0: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fare domande.
2: Camilla.
0: Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
0: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
0: Ah, ho capito. Allora facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
0: Così fissiamo direttamente la data. Anche perché sono
2: segnato dal 21
0: sì,
2: al 28.
0: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
0: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti non
2: ci... Ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
0: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie, salve.

0: al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto. Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiapugno!
2: E al sabato grande festa, qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza è

0: Pronto?
1: Buongiorno, Mangiacazzi. Come sta?
0: No, Mangiacazzi un po' più. Mangia fighe mi fa.
1: Come sta, signora?
0: No, signora.
1: Ascolti bene. Soggiorno angolare, quello degli anni Ottanta che sembra di avere delle bare in salotto, a soli 2.500.000 lire.
0: Porco.
1: Pensi, signora, da noi, pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
0: 200 anni.
1: Per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: No, ci siamo, non ti ha capito, forse che sono un maschio.
1: Camera da letto trasformabile in camera per fare le orge con catene e cazzi volanti a soli 15 milioni.
0: Ce l'ho già la camera.
1: Grande festa.
0: Figa, ce l'ho già.
1: Dai, dai.
0: Ce l'ho già. Poia.
1: Allora, testa di cazzo.
0: Cosa? Quando mi aspetto? Quando? Il sabato di.
1: E al sabato, grande festa.
0: Sei qui cazzo in culo a tuo mare che ha butto a bastarda di. Sei maledetta.
1: Non butti giù il telefono.
0: Ti strappo il cuore, di maledetto, sta male inutile, di porco, te rado il petto di con due mani, e ti strappo il cuore, di operazione, di cuore aperto, spoia, porco, cane, ti ammazzo, cane, senza anestesia, vigliacco, pronta in pestana, bastarda, bocchi in aria, di.
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: E oggi ce n'è un altro.
4: Mi
3: sembra
4: un terroncello.
5: Ciao.
4: Vabbè, adesso ne chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, ok?
5: Babù.
1: Gli stagisti
4: è un negozio di strumenti musicali.
6: Buongiorno, attendi in linea per essere indirizzato ad uno degli operatori.
3: Quegli strumenti a fiato, va!
6: You are waiting to be connected to the... Pronto?
5: Buongiorno, salve, telefonavo per avere delle informazioni su degli strumenti a fiato.
7: Flauti, dolci o traversi?
4: Dolce!
5: Dolce.
3: E salato, sa!
7: Me ne servono
3: 30!
5: Me ne servono 30. C'è un ensemble di bambini.
7: Tedeschi o barocchi?
3: Tedeschi,
5: precisi. Tedeschi.
3: Faccio fare le marce in classe.
7: C'è l'imbarazzo della scelta, sono strapieno. Gli Avlos giapponesi che sono molto bravi.
3: Il più costoso?
7: I classici Honor 9508.
5: Diciamo, come gamma di prezzo, il più costoso qual è?
7: Il più costoso 12,50 euro, mi pare.
3: Porca troia!
5: Porca troia, 12 euro. Va bene.
7: Beh, sono quelli in resina con la doppia camera, è un signor prodotto.
5: Resina con la doppia camera. E che diametro hanno?
7: Il diametro dei soprani.
5: Diametro dei soprani, quindi sì. 5 centimetri, 3 centimetri.
7: No, direi che siamo sul centimetro scarso all'interno. Sì.
5: Un centimetro scarso.
7: Lato dolce soprano, sì, è quello acuto, insomma, prima del sopranino. Poi ho anche degli altri in casa, sempre dell'Aulos che vengono.
4: Senta, una domanda!
7: Ma non ne ho 30, ne avrò una decina.
5: Ah, 30 forse. No, ma posso fare un'altra domanda? Volevo farle.
4: Si suona solo con la bocca?
7: I contratti,
5: ovviamente. Flauto che si suona solo con la bocca, immagino.
3: Sa perché a me piace suonare col buco del culo.
7: Armonica a bocca, se volesse dare dei colori particolari.
5: No, il flauto, a me piace molto suonarlo col buco del culo.
7: Sì, vabbè.
5: Che interessante.
3: Faccio delle sinfonie
5: incredibili. Prima un mezzo chilo di fagioli, dopo una bella sinfonia col flauto dolce.
3: Quindi mi assicura un centimetro di diametro.
5: Quindi un centimetro di diametro assicurato.
7: No, non è un centimetro il diametro dello strumento. L'imboccatura è prevista che vada nelle labbra, quindi è sicuro.
3: No, io voglio sapere il diametro proprio.
5: No, è l'imboccatura. Quant'è il diametro dell'imboccatura?
7: Non è un diametro.
5: Cioè, è il semidiametro, la lunetta. Quant'è? Mezzo centimetro?
7: No,
3: sarà... Calcoli che poi mi faccio male al culo,
7: Quando è piatta, ovviamente, dovendo...
5: Sì, perché non vorrei farmi male al culo.
7: Sulle labbra.
5: Quando le
3: c'è anche per vagina!
7: Labbra, l'imboccatura, quindi non è circolare.
5: Ah, quindi va bene per la vagina pure?
7: Sì, vabbè.
5: Va bene.
3: Me ne mette via 30?
5: Me ne mette 30, ce li ha, allora?
7: Sì.
5: E passo dal negozio a ritirarli.
7: Sì, ne ho in quantità industriale.
3: Mi riconosce subito, sono quello che cammina un po' storto.
5: Va bene, quando arrivo in negozio mi riconosce subito, cammino un po' storto.
3: Perché sto masticando una gomma col culo.
5: Questo appunto, sto masticando una gomma col culo. Fra un po' faccio un palloncino.
4: Sto arrivando!
7: Tutti quelli che
4: vuole. Ciao, grazie!
5: Ciao, grazie mille.
7: Ciao.
3: Va bene, dai, bravo, Embriere.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105 Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i saldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati.
4: Veramente
5: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: adesso
3: milioni.
4: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
1: Freedom.
2: Crisantemo Normanni è un uomo che...
1: Freedom.
2: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo.
3: Uè, che cazzo fate nel mio garage?
2: Drone!
3: Oh!
1: Freedom.
2: Ci troviamo in provincia di Piacenza. Un luogo pieno di antichi castelli medievali, alcuni dei quali, come questo, celano segreti segretissimi al loro interno. Ora entreremo da questa porta e vi mostreremo un luogo sconosciutissimo. Entriamo da questa porta. Attento, Omar!
4: Aia!
2: Ecco, un luogo assolutamente segreto! Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
1: Freedom.
2: Professore, salve. I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
5: Cosa?
2: Dico, le mummioni.
5: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
1: Freedom.
5: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
1: Freedom.
5: Basta, sono un professore...
1: Freedom.
5: Ecco!
1: Freedom.
5: Basta, me ne va...
1: Freedom.
2: Ecco... Il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni.
5: No! Me ne sto andando! Smettete di seguirmi!
2: Attento, Omar! Che stretto!
4: Aia!
5: Basta corrermi dietro! Andate via!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
2: Solleva i droni!
5: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi! Fatemi uscire!
2: Aspetti, professore! Questa porta la apro io!
5: No, la apro io!
2: No, io! Drone contro il professore!
5: Aia!
2: Attento, professore!
5: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
2: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
5: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
2: Attento, Omar!
5: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
2: Apriamo la porta con il permesso speciale.
5: Ma basta!
2: Porta!
5: No, l'apro io e me ne vado!
2: Io?
5: No, io!
2: Io?
5: No, io!
2: Oh, aperta. Seguimi, Omar, che è stretto qui.
5: Ma non è vero!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che si scivola!
5: Ma non è vero!
2: Drone sulle menzogne!
5: Ma basta!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: praticare. Via!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: Prego, scusi?
2: Dico, lei ascolta la radio?
1: E perché vuoi saperlo?
2: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo due minuti al massimo.
1: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
2: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo.
0: Sondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo un minuto, lei ascolta la radio?
3: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
2: Ha detto la Radio saluto. 105?
3: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
2: Ok, allora segno 105. Grazie.
0: Sondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No.
2: Benissimo. Allora le nomino qualche radio. Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio. Si ricordi okay. Che io ho 96 anni.
2: Benissimo, allora ascolta 105. Radio Maniscalco?
3: No.
2: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, eh.
0: Zondaggi!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Ancora.
2: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa?
2: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto
2: niente. Lei ascolta Radio 105?
3: Niente.
2: Benissimo, segno allora, grazie.
0: Zondaggi!
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
1: No.
2: Benissimo, ascolta Radio 105?
1: Niente, non ascolto niente.
2: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda!
0: Sondaggi!
2: Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
4: Allora?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
4: No, non ascoltiamo radio.
2: Ok, conosce Radio 105?
4: No.
2: E Radio Calabria solo musica piccante?
4: No.
2: E Malinconica Radio?
4: No.
2: E Radio Maraia?
4: No.
2: E Radio RMC?
4: No.
2: E Radio 105?
4: No.
2: E Radio Punto di Morte?
4: No.
2: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
4: No.
2: Tutto 105?
4: No.
2: Amici di 105?
4: No.
2: Radio No?
4: No.
2: Lo Zoo di 105?
4: No.
2: Supermercato 105?
4: No.
2: Ma lei dove vive?
4: No.
2: Benissimo. L'ultima domanda al volo, poi la lascio libero. Se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no. Grazie. Paolo Federico Righeira?
4: No.
2: Mazzoli Marco?
4: No.
2: Fabio Clarinetto?
4: No.
2: DJ Don Diego della Vega?
4: No.
2: Tenente Wi-Fi?
4: No.
2: DJ Lei sa dire solo no?
4: No.
2: Capitan Stereo?
4: No.
2: DJ Springs Barden?
4: No.
2: Mazzoli Marco?
4: No.
2: Comandante Yeyo?
4: No.
2: DJ Ufke Noia?
4: No.
2: Marco Donatello Mazzoli?
4: No.
2: Steve Dave Abbate?
4: No.
2: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
4: No.
2: Pablo Nocito?
4: No.
2: Vuoi uscire come stasera?
4: No.
2: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
4: Arrivederla.
2: Grazie.
0: Sondaggi
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West.

0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
1: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista. Ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... Anche... Sì, cosa fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS. Wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia cazzi.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi. Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai.

0: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
0: Mamma che brutte feci che
1: ha
0: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
0: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era cacciavite.
0: Orcacciami se.
1: Arca ma...
0: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì,
4: priorità,
3: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
4: Bagalov, porco di...
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
3: Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare la
4: cacca.
0: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
4: Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: L'attivista.
3: Su io l'attivista.
7: La bottega di... Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
7: Sì, la sento lontanissima.
3: Così mi sente meglio?
7: Fantastica.
3: Senta,
7: carissima.
3: No, allora, dicevo, c'è le statuette del presepe, ce le avete, no?
7: Sì,
3: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
7: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
3: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
7: Beh, forse nel passaggio può darsi,
3: Può darsi.
7: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
3: Voglio dire.
7: È un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
3: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte Ecco, siete un po' così, diciamo non proprio troppo delle belle persone, mettiamola così. Lei mi sta simpatica, premetto, però... Visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
7: Certo, ecco, devono stare fuori.
3: Esatto, allora ci siamo, pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo...
7: È difficile, dove le libero ed è...
3: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. No. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
7: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
3: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e me stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
7: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei, le direi... Prendile su
3: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
7: Va bene, voglio... Ma brava. E poi...
3: È una bella idea, no?
7: È una bella idea.
3: Ma che cazzo si ride, signora?
7: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
3: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi adesso noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Dai, di.
7: Va bene, un abbraccio.
3: Free pecore, signora.
7: Free pecore.
3: Grande, lei è la numero uno. Free pecore. Un abbraccio alle pecore. Pecore libere.
7: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao, ciao.
3: Un amante degli animali. Stupida.
6: L'attivista.
3: Che so io.
6: L'attivista.
8: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Peter Lippia.
10: Vai, dai!
11: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, oh, la mamma di Mentana è sempre incinta! Ah, oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal culo, perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico, ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda, preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93% ricco! E allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, Se invece vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, lo dico dopo. Secondo sondaggio. Preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace. E allora, perché continuiamo a fare la guerra, Perché? Perché? Ve lo dico a fare un attimo. Vediamo il terzo sondaggio. Vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai rioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei ricchioni? Perché? E adesso ve lo dico io. perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al bancomat a ritirare un po' di rubli, che sono furbo io, vado avanti, furbo.
9: Casta, dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. E intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
8: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto, perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità, capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano, non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco, guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio, vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
9: Da nato con la camicia a nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al patto atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando, in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra, arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
8: Schifo! Amici che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto, resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi continuiamo a fare caccia, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non lo posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, al prossimo, ciao!

0: Falcon.
1: Lo Zodi 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Eccoci ritrovati per un nuovo episodio straordinario del vlog più spettacolare del tubo. Ed oggi mi fregio anche di una piccola soddisfazione, ovvero l'articolo strepitoso che ha scritto su di me la prestigiosa rivista Il Varesotto, che parla dei miei successi e della mia carriera. Pazzeschissimo! Ho la pelle d'oca!
4: Wow! Ma veramente? Ma sei serio? Che storia! Posso leggere?
3: Ecco, tieni stronzetta invidiosa! Crepa dentro e logorati il fegato leggendo il mio trionfo!
4: Aspetta!
3: Cazzorini, Befana, mica è febbraio, eh?
4: Non so cosa abbia letto tu, ma qui nessuno si sta sprecando in tanti complimenti.
3: La solita storia. L'invidia accecante ti sta facendo distorcere la realtà, ma i miei successi saranno la tua tomba, cara la mia Befana del cazzo.
4: Ma tu, in che modo interpreti la frase "il povero sfortunato psicologicamente handicappato che fa ridere la rete con i suoi deficit cognitivi"?
3: Non colgo.
4: Come non cogli? Mai letto l'articolo?
3: Ma certo che no. Cazzo, leggo un articolo che scrive quello che già so che faccio. Non sai che la modestia a volte paga più che un trofeo? Ho letto il titolo e mi è bastato. Come quando scelgo i porno per segarmi.
4: Ma che schifo!
3: Perché, scusa, tu non guardi i porni?
4: Ma certo che no!
3: Ma con cosa ti seghi?
4: Ma io non faccio quelle cose, sono una ragazza!
3: Questo è ancora da provare. A vederti così di sfuggita potresti essere qualcosa che dovrebbe vivere in una fattoria o in uno zoo.
4: Che ridere. Comunque, anche il titolo non è che sia così edificante. Cito testuale.
3: Perché? Cosa ti ha fatto?
4: Chi?
3: Sto testuale. Cosa ti ha fatto per volerlo portare in tribunale?
4: Ma seriamente stai ridendo di questa battuta?
3: Figa! Sono irrefrenabile! Quando sono in vena di comicità surreale, dovrei aprire anche un canale di barzellette e freddure.
4: Smettila di ridere da solo come un cretino.
3: Non riesco a fermarmi!
4: Smettila!
3: Te lo giuro! C'è qualcosa che non va! Non lo faccio apposta!
4: Ho detto smettila di ridere così! Non c'è nulla da ridere! Compreso l'articolo che si intitola "La vergogna di Varese". Ma non c'è niente da ridere!
3: Non riesco a fermarmi! Aiuto, ti prego! Aiuto!
4: Ma seriamente non riesci a fermarti? Oh Cristo, aspetta che chiamo un'ambulanza!
0: Sì,
4: pronto, emergenza?
5: 118 si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
4: È il mio amico, non so cosa gli sia successo!
5: Sentite, cretini, lo sapete che fare le scherze al 118 è punibile dalla legge? Per colpa vostra che mi fate perdere tempo a fare gli stupidi, magari qualcuno potrebbe morire! Imbecilli!
4: Ma
0: che ti ha detto?
4: Vabbè, scusami, ma è l'unico modo che conosco per farti smettere. È solo uno. E sappi che farà più male a me che a te.
0: Non colgo!
4: La testata è sempre la testata.
2: Le cose verissime.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti incuavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

Leopardo, e la mia capocchia si inizia a gonfiar, ma appena ci provo arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' sbar. A forza di essere molto arrapato mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.
2: Raga.

0: pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd con

0: cosa abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame, mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia, raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd, raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: culo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito. Ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici. E domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
5: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
6: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
7: Reception Rai, buongiorno.
8: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
7: Ciao, Grisù.
8: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
7: Quale fuoco?
8: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
7: Che carino!
8: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
7: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
8: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
7: Molto bene, siamo contenti.
8: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
7: Un attimo solo, sei in attesa.
8: Va bene, intanto okay. Mi allenerò a spengere un incendio. Okay. Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
9: Pronto?
8: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
9: Caro centralinista della Rai.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
9: Porca miseria.
8: Anche lei ha detto una brutta parola.
9: No, ho detto solo miseria.
8: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
9: Sì.
8: E allora rida su sto cazzo di drago.
9: Fantastico.
8: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
9: È analogico il personalizzare le iniziali col filo d'oro.
8: Ma di che cosa diamine sta parlando?
9: Ma accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
8: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
10: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
8: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
10: La sento un po' lontana, però.
8: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
10: La terra dei draghi, sì.
8: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
10: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
8: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
10: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari le danno una risposta loro.
8: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso
10: allora
8: reggere una pompa.
10: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
8: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
10: Grisù, modeli il linguaggio, grazie.
8: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
10: No, io ho detto modo di linguaggio, non l'ho minacciata.
8: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
10: Ma il drago deve essere educato.
8: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averlo offesa.
10: La ringrazio e le auguro una buona giornata.
8: Grazie al cazzo anche a lei. E si ricordi che io farò il pompiere. Farò il pompiere.
10: Ma non gridi.
8: Ma come no, è il finale della mia puntata.
10: Buona giornata.
8: Lo gridi con me. Farò il pompiere.
10: Grazie, buona giornata.
8: Farò il pompiere. Lei no.
3: La bastardata del giorno.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la crede, so.
2: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
6: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
7: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
8: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
7: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
7: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
7: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
7: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!
6: Lo Zodi 105 presenta... Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
0: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: su Amazon.
1: Valuta il film.
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Na. Questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì.
0: L'hanno trasferito in America insieme all'esorcista Fabio Borghini,
1: sì.
0: A Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì,
0: si chiama la Santa Revolution.
1: Sì.
2: On Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme.
3: Cucurucucu paloma.
1: Ai ai ai.

0: per carnevale, carnevale suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
1: nelle ore. Com'è?
0: Avevo già la luna.
1: Avevo già la luna.
0: E Urano.
1: E Urano.
0: Nel leone.
1: Nel leone. Il mare nel cassetto.
0: Le mille bolle blu. Da quando sei andata via. Non esisto più.
1: Non esisto più.
0: Il mondo è grigio, il mondo è blu.
1: Paloma.
0: Ai ai ai ai ai. Cantava.
1: Ai ai ai ai ai ai.
0: Na na na.
1: Na ya ya.
0: Ai ai ai ai ai ai. Cantava.
1: Madonna. Acqua dai. Acqua killed lei. Forte lei. Na ya ya. Goodbye. Dubi. Disay. Come un baby lei. Triste lei.
0: Nel nome del Padre, del
1: figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Ah sì, avevo capito.
0: Parla
1: sì,
0: della Maria, della Madonna, e poi dice in inglese, dice tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria. Come
1: sì,
0: se fosse
1: sì,
0: la
1: sì,
0: musica dei Rolling Stone.
1: Come la fosse, sì, sì.
0: Hai capito,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì, sì, ho capito.
0: Bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Poi ce n'è un'altra. Ce n'è una che, guarda, è un, veramente un capolavoro dal libro segreto. Questo è dal libro segreto di Giulio Cesare.
1: Beppe, succate.
0: Anni 60.
1: Girano in gendro.
0: Sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E danno una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: ti toglie i problemi.
1: Il nome del padre, anche questo,
2: del figlio e dello Spirito Santo.
1: Ciao, buon proseguimento anche a te.
2: Ciao, grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbora è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
2: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no, non fare quella faccia.
3: Tom, mi scappa da cagare.
2: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui, è troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me, quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
3: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
2: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo da Dio.
3: Dio, ti prego, fa che sia un water! Fa che sia un water! Un cincischione! Ma che cazzo me ne faccio di un cincischione?
2: Ero certo che ti sarebbe piaciuto. Ogni volta che i tedeschi ti ammazzeranno, potrai guardarlo e ripensare allo stupendo weekend che abbiamo trascorso insieme.
3: No! Io non vado da nessuna parte! E poi a me i cincischioni fanno schifo! Io ci sputo sopra i cincischioni! Puh, puh!
2: No, ma che fai? Sei stitica? Lo sai che cosa può succedere se sputi sopra un cincischione?
4: Attivazione! Cincischione! Attivazione! Cincischione! Valvole in riscaldamento! Premere bottone! Adesso ti faccio il culo! Cincischione! Cincischione!
1: Il cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
4: No! Cincischione!
5: No!
4: Cincischione!
5: No! Avevo detto di stare attenta, no!
3: Soccombo sotto i colpi del cincischione!
4: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione, cincischione.
1: Torna la calma. Un coyote in rollerblade, con il muso sporco di sangue e due grossi occhiali da sole, raggiunge il cincischione. I due iniziano a limonare duro, avvolti da un buio a forma di cuore. Un happy ending da manuale, degno di una massaggiatrice cinese. Scorrono i titoli di coda e la pellicola prende fuoco. Perché? Perché la Rai sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma Rai, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone pezzo di merda!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Yeah.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
4: No, arcipelago.
2: Oh, nell'arcipelago.
4: Pelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship.
2: Relationship.
4: La station way, le Seychelles di nuovo.
2: Relationship. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay.
4: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
4: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per
4: te.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
1: ma
6: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
4: Che non è theft.
2: E al Grand Theft Auto Libertani. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo nel bordo di Bitonto.
4: Bitonto. Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
2: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
4: Che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Vorger. Ma dillo così,
4: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
6: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
5: No... Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
6: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
5: No, non sta parlando in codice, è la verità.
6: Mandami la foto della f***a!
5: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
6: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
5: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
6: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
5: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
6: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
5: No.
6: Ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
5: No.
6: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
7: Amore, sono tornato a casa, con chi sei al telefono?
6: No, guardi, ci ho ripensato, non la voglio la pizza.
5: Va bene, arrivederci.
7: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
6: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
5: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
8: Mo, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta, così è rimasta fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie, è un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie, tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso si dà niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? Ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
5: Dopo questo episodio, più nulla si è saputo della giovane Lardo Panna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardo Panna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana a @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata, pronto?
3: Sì, ciao, sono Mede, sono scelto sotto portona. Apro, scendo tu, da.
5: Sì, lei era un amico di Lardopanna?
3: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
5: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
3: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
5: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
3: Non lo so, io il cellulare mi ho memorizzato, troia che succhia proprio palline.
5: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
3: Portinaio, Pippa?
5: Credo di sì.
3: Ok, troia, ciao.
5: Bene, alla prossima puntata.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Ninolino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto da Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia di Pierfrancesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
2: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
3: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
2: Dobbiamo recuperare la famosa lattina ticiata, appartenuta all'imperatore Cin Cin.
3: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Cin Cin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
2: Semplice, dottor Jones. Avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini. Ma guardi com'è carino questo pampino, eh, Ping Pong? E Ping Pong, come sei carino con queste calciottine tutte famosine e tenerine?
3: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
2: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
1: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
3: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: Ho detto un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
3: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei. Si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
4: Attenzione! Tutti lì! Tutti giù per terra, lì va freccia!
3: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
4: Cin cin!
2: Stricca i denti, dottor Jones! Siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
4: Attenzione, le! Siamo quasi arrivati nella sala di rinfresco. Cin cin.
3: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
2: Non mi pare tanto simultanea.
1: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
4: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Cin Cin. La leggenda narra che solo un pugno della Fonzi ha perfettamente allestato in sé in grado di far cadere la lina di già.
3: Mi scusi, bambino paffutello.
4: Cin cin.
3: A lei e a tutta la sua famiglia.
4: Ah.
3: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
4: Io le peto.
2: Il problema è mio. Ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong sua pasticchina. Che ne
4: rirà. No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
3: Sì.
4: Io non m***o di Mongolia.
3: Sì.
4: Questo... Io m***o di malattia.
3: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col capellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
4: quella alata fa male. Aia, aia, aia, la fa male.
3: Prendi questo e quest'altro.
4: Aia, aia.
2: Ma cosa ha fatto, Tor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
4: Ah, sei bambino cinese.
3: Dannazione, mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
4: Aia.
3: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
2: Ma questo è impossibile, Dottor Jones, perché sono io, Alfred Olfinter!
4: Mani in alto, Dottor Jones! Amala, sempre!
3: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
4: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica fecale. Ingegnoso, vero?
3: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
5: Culattoni!
4: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle. Ai, Inter!
3: Ai, ai, che dolore. Oh, perbacco, come soffro.
4: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Jones.
3: Sì, questo l'avevo capito. Infatti, sto sanguinando.
4: Tu sanguina, forte.
3: Puoi mettere un dito qui?
4: Antico le medie cinesi, Ah, dice, quando tu prendi pistola e spara colpo a persona, persona muore.
3: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
4: Io no, forse me fa le miei.
3: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
4: Mangio formichina.
1: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto, e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
6: Radio 105.

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti.
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: Noè, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: Noè, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sie non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota! Andate voi!
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì!
2: Bene, orsù, saliamo!
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie, per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
3: Sì!
2: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Sì! Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, o somma parire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che m'hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: Arca m***a!

0: Lo Zodi 105.
1: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Manolesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Manolesbica, Sergio Fottizzampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fottisarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni 5 passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
2: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
1: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
5: c'è
4: veramente.
5: C'è scritto sputa.
4: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il bastoncino addosso.
5: È Stanislavski, girati.
4: Ma se mi giro sono sempre
5: ti
4: qua.
5: Ti sputo sulla schiena.
4: Ah, ok.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Ma che cazzo.
3: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morta.
6: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Manolesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
2: Scusa, così sento. Pino,
5: Sei Nick Manolesbica, non Nick Faccia Paresi.
3: Rimettiti le mutande, Jane.
5: No, si è capito.
2: Si capisce.
3: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
5: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
3: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
7: Che schifo, hai sputato davvero.
3: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Manolesbica.
6: Sì. Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare piace.
1: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
3: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili.
8: Col cazzo, Prendi questo.
6: Bastardo.
8: Merda.
1: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
9: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
8: Ehi, no, calmo.
5: Calmati, nonna.
8: Calmati, bello, calmati. Il cocchiere, non farla tanto lunga.
6: Ehi, bello, non rompere, su.
8: Cazzo, calmati, calmati.
6: Dammi un altro whisky.
8: Calmati.
1: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione.
8: Oh no!
9: Cincischione.
8: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire.
9: Cincischione, cowboy.
8: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda.
9: Morirete tutti.
8: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West. Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
8: Anche un leggero accento meridionale. Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
8: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
9: Sei finito. Cincischione.
1: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone, pezzo di merda.
8: Destino crudele. Accidenti.
9: Cincischione. Cincischione.
8: Non è finita qui. Creperai dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla.
1: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito. Mentre sulla Terra, il cavallo Pollicino continua a cagare fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi! Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa, fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?
2: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga. Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
2: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
2: Vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
2: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare ceci è arrivata la primavera.
2: E in che senso, scusa? Non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
2: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
2: Tesò, queste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Tesò, ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
2: Ah, forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
2: Ma che schifo, amore!
1: Lo so, ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
2: No, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
2: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi. Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi Legato con il cappello da Capitan Findus.
2: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale.
3: Prego, signora benessere, tocca a lei, proceda pure verso il decontaminatore.
1: No, non ci vado.
3: Mi perdoni, ma non è possibile, non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema!
2: Amore, dai, una macchia di cacca! Piega gli slip, che non si vede!
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente!
2: Amore, siamo ai 35 solo oggi! L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo! Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu!
2: E va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
3: Accidenti, dottore, complimenti!
2: Che cosa, scusi?
3: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così.
2: Ma che cosa?
3: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
2: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo.
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata. Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli.
2: Mamma mia, vero? Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa.
3: Siete dei criogenizzati?
1: Sì.
3: Ah, ecco. Quelli come voi hanno i genitali diversi. Il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro. Involuzione spontanea, insomma.
2: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
2: Sì, cazzo, finalmente una giusta! Tiè, Bosoni, tiè!
1: Chi cazzo è Bosoni?
2: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato. Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliate aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
2: Ah, è io che pensavo parlaste di moda.
0: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminandolo fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa ficca non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS, anche gli uomini mi fissano il pene. PS2, sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3, anche le delfine con le tette mi fissano dai vetri. PS4, è la Madonna che ansia.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Alpha Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Noyes è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è...
2: Per prendermi a calci nel culo, chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Senza fatiche, vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, che ha detto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario!
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me. Io.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato, ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, bene, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me è comunque culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nannismo.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
5: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
5: No, siamo in aria, in volo.
3: Ah, cazzo. Scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
6: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima, evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità, raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io, ti faccio. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, dal freddo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dovevamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, c'era una roba che dovevamo andare veloci.
3: Allora,
1: poi piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dovevamo andare, c'è il negozio di tappeti.

0: Senti, quello all'angolo sei in centro,
1: sì,
0: no? E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, e c'è dei prezzi. Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, pirati, ci siete? Siete alle mie spalle? No, non vedo più nessuno. Pronto?
2: Questo ha quattro fili.
3: Guarda pa, ci sono aerei sopra città.
2: Che bello, forse la Francia tricolori, eh?
3: Tiro dentro il tappeto.
2: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
3: Mostro il tappeto allora. Ehi, siamo qua!
1: Ecco, io ho visto l'iraniano, spara!
4: Ma la bomba!
3: Ma non la bomba!
2: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
1: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ce ne frega un cazzo se sei ne***o, frocio comunista! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Ma avrò pisciato oggi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
1: Buonasera, sono Vladimirius.
0: Ma cosa c'è cazzo? Vladimirius? E che cazzo di nome è? Sei greco come la feta o gli albanesi?
1: No, sono trans.
0: Ho sentito parlare di voi! Che vi identificate in qualsiasi straminchia di cosa che vi viene in mente! Vladimirios si identifica in un tram! Applausi!
1: No, no, no! Sono transessuale! Nel senso che ho fatto una transizione. Ero uomo, poi ho tagliato il cazzo e ora sono donna! Donna!
0: Sei donna? Allora questo non è il tuo posto! Torna in cucina, puttana! Fuori dal cazzo!
1: Ma aspetta!
0: Applausi! Fate entrare le ragazze ciccione!
2: Dai, via in cucina,
3: ma
2: dai!
3: Aspetta, l'uguaglianze!
2: Dai.

0: Forza Ciccione! Tornate dietro le quinte, che il palco non li regge 3000 kg! Purtroppo il o la concorrente di prima se n'è andata, ma passiamo al prossimo!
1: Salve, sono Giorgio.
0: Uè, pirla! Ma che non c'è il sole! Cazzo! Tieni su gli occhiali!
1: Sono ipovedente! Ai! Oh!
0: Minchia! Pure un cieco! Non ti bastava essere n***o?
1: Essere cosa?
0: Lo sai, no? N***o! N***o del cazzo!
1: Sono n***o!
0: Sì, n***o!
1: No, no, dai, no! No!
0: No! No! Ah, che mondo di merda, bugie! Bugiare! Uè, cazzo! Che finale esplosivo! Oh, beh! Uno in meno! Fate entrare le ragazze! Ed ora l'ultimo concorrente!
2: Buongiorno a tutti, sono Shin Chen-tzu.
0: Che carino! Un cinesino! Hai portato del sushi?
2: A parte che quello è giapponese. E comunque sono più milanese di te, dai.
0: Uè, ma vada via il Kichichu, uè! L'ho sempre detto che ci voleva una terza atomica in via Paolo Sarpi!
2: Mamma mia, lei è veramente una persona orribile. Un pensiero così retrogrado da farmi vomitare.
0: Uè, Nagasaki! Hai studiato col Foscolo! Da dove cazzo le tirate fuori ste parole formite?
2: È semplice giustizia sociale, stronzone. Noi comunità cinese di terza generazione abbiamo solo i tratti somatici tipicamente orientali per via del DNA e i nomi per la tradizione, ma siamo al 100% italiani. Ma voi dovete sempre rompere il cazzo con il vostro razzismo di merda. Dite di essere inclusivi, ma in verità siete peggio che...
0: Dai, involtino! Non ci asciugare le palle col tuo show! Piuttosto, dammi un pacchetto di Marlboro!
2: Ma che cazzo, è davvero spregevolmente razzista dar per scontato che solo perché sono di origine cinesi io abbia una tabaccheria. Ecco qua, sono 6,40 euro.
0: E allora dillo! Ehi, allora dillo!
3: Grazie signore, ci vediamo prossima volta a tabaccheria.
0: Grazie, e ora vattene a fanculo! Che grande puntata! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso!
4: Colpo Grasso!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
9: Chiudi, Dona, chiudi. Dona,
8: scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
9: Cioè?
8: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
9: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però...
9: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
9: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però...
9: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
9: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
9: A chi?
8: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
9: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
9: guardala, è andata in onda.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
9: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
9: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
9: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
10: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però Alà, sempre questo
11: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
8: Perché sta in media 7. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto, questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
3: Sempre in stereo, frate.
2: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco. Uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza, come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi, pronto?
4: Sì.
2: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
4: Ah, buongiorno.
2: Come sta? La disturbo?
4: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
2: sono
4: nuovo. Frequento tanto la chiesa,
2: no, perché sono nuovo.
4: Sono
2: arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non sono senza dare fastidio a nessuno perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
4: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì.
2: Se posso sapere il motivo senza... io rimane tra di noi,
4: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
2: sì.
4: E venivo in chiesa,
2: sì.
4: Però preferisco venire quando non c'è nessuno, accendere la mia candela, dire le mie preghiere.
2: Giusto.
4: Senza fare...
2: io trovo che sia una cosa giusta perché uno si
4: cosa
2: deve sentire.
4: Cose di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non... capisci qual è. Tra l'altro, mi scusi,
2: sì.
4: Anche lì non è per fare un pettegoletto, no? Io mi sembra un sono andata a sentire un rosario, no?
2: Sì.
4: E diciamo in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi praticamente
2: dica.
4: So se sì, lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce,
2: certo.
4: Diciamo rimane dalla parte del viale della rimembranza dove c'è la mutua,
2: sì.
4: La prima volta mi ci sono rivolta, guarda, le dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per
2: no,
4: dire
2: sono
4: poco
2: qua, guardi, io tutto, se vuole parliamo anche io. Vada,
4: no,
2: parli
4: allora
2: pure
4: in chiesa, poi mi te le offro un caffè se posso. Il problema è questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza,
2: sì,
4: preoccupata per un signore che non era per strada, no?
2: Sì.
4: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che è sempre qui nel mio vicinante, mi dice ti porto lo sbaglio.
5: Dopo circa 15 minuti.
4: Io glielo giuro. Sono
2: ma lei scusi, di cognome fa Asciugoni? No.
4: Io no.
2: Ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
4: E sono che mi ha detto il primo anno, e così almeno si impicca.
2: È di Genova lei?
4: Eh?
2: È di Genova?
4: Io sì.
2: Si sente.
4: Si sente dalla chiesa. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa perché dopo un po' di tempo, cioè ti
2: sì,
4: predica bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, ma poi va bene.
2: Ma con suo marito
4: casa,
2: tutto bene?
4: Nostra, buonanotte, sono tolta.
2: Ah. Ma un po' di...
4: d'oggi, perché
2: sì,
4: si darebbero un pochino di più.
2: Certo, cioè, sì, anche
4: adesso
2: perché...
4: siamo arrivati proprio, secondo il mio punto di vista, alla degenerazione completa.
2: Va bene.
4: Cioè, almeno se sì, io sentendo un pochettino così fatti di cronaca, eccetera, eccetera,
2: c'è
4: una
2: vent'anni,
4: non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle.
2: Ma tu
4: che è ammazzare i genitori a fare le pezzettine per prendere i soldi e comprarsi la
2: passione
4: della macchina?
2: Sì.
4: Quelli non dovrebbero prendere il gas, lo padre, quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani. Abbia pazienza. Va bene, mi scusi, perché gliel'ho detto, io sono abbastanza... Padre?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta,
5: sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono?
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: questo. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai, che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca.
9: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino? Facco.
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
3: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta, fermi tutti! Perché ogni volta c'è la cazzo di musica di Ok il prezzo è giusto?
4: Umberto, vai avanti, non ti attaccare a ste cagate di merda, dai, vai avanti.
3: D'accordo! Salutiamo Simon Gay! E allora vai, culattone!
4: Ma non sono Simon Gay, sono Viale!
3: Avrò pisciato oggi! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace succhiare i cazzi, le fighe o le ringhiere. I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti. Viva l'inclusione! Applausi! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
11: Salve fratelli, che la pace sia con voi.
3: Oh vacca boia, un prete, cosa sei venuto a fare qui padre?
11: Ho visto che c'era una grande festa qui con la musica e le ragazze.
3: Ma che qui non ci sono bambini per te.
11: Ah no?
3: No.
11: Ah, e allora nulla, scusate il disturbo.
3: Applausi! Fate entrare le ragazze!

0: Forza Ciccio Bombe! Via dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo col prossimo concorrente! Che è?
1: Buongiorno, sono Valeria.
0: Uè! Che faccia scura! Cosa ti è successo? Ti è morto il gatto!
1: Sono emo.
0: Cioè?
1: Mi piace farmi del male ed essere triste.
0: Ma vai a cagare, inside out! La vita è bella! Sorridi! Viva la figa! Applausi!
1: Sì, viva la fica.
0: Figa! Che gioia! Dai, su! Vai a cercare una lametta! Così ti levi dai coglioni!
1: Lei è veramente spregevole.
2: Mi ricorda mio padre!
0: Ma cosa ho detto di male? Applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
3: Ciao a tutti! Sono Buburu Bubu, il simpatico pagliaccio!
0: Un pagliaccio! Di quelli veri! Quelli del circo! Fantastico!
3: Sì, è un grande onore essere qui per me!
4: Ma chi voglio prendere in giro?
0: Attenzione, gente! Il pagliaccio si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
4: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita. Sorridere sempre. Perché devo sorridere. Perché dobbiamo sorridere. Questa è la società che ci circonda, fatta di ipocrisia e falsità. Ma oggi sono qui. Sono qui per mostrarmi senza maschera, senza trucco. Essere accettato per quello che sono e...
0: Ma... Che palle! Ma, dai! Ma, tirati una torta in faccia! Sali sul monociclo! O tira fuori la trombetta!
4: Non hai ascoltato nulla di quello che ho detto.
0: Dai, su! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio!
3: Adesso basta!
0: Oh! È morto! Applausi! Che grandissima puntata! Ci vediamo sempre qui a colpo grasso! Avrò pisciato oggi!
5: Colpo grasso!
6: Radio 105.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
0: dai!
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Pronto, Tennis Club?
11: Pronto?
10: Sente piano, come mai?
11: Si sente piano?
10: Sì.
11: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
10: Dica, dica.
11: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport.
10: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole responsabile qua, eh?
11: Responsabile con una B, dice?
10: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
11: Mamma mia, ma lei è meridionale?
10: Sì, sì, sì.
11: Perché sento l'accento fortissimo.
10: Puoi chiamare verso le 4, insomma, poi.
11: Caspita, ma anche la responsabile terona come lei, dico?
10: No, no, è quella che fa di tutto, è lei che diciamo comanda, no?
11: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi malavitosa, dico, c'è un boss.
10: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
11: In poi, non in boi, la B non
10: c'è. Va bene?
11: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
10: no, no, no, no, ci sono io adesso.
11: Ah, adesso è soltanto lei, diciamo, va. Boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
10: Lombardi.
11: Lombardi è una bestemmia però da voi, eh.
10: Come?
11: Dico, Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
10: comunque,
11: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bolo alimentare, capito?
10: Poi chiamare pomeriggio, allora va bene.
11: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco.
8: Terone!
10: Ma pomeriggio,
8: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape meridionale?
10: Come?
8: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono, un criceto a rispondere al telefono?
10: Ciao, chiama pomeriggio.
8: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
10: Ciao, ciao, ciao.
8: E ciao, che sei il tuo pogigio, ciao, ciao!
11: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
10: Pronto, Tennis Club?
11: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
10: Perché ti nervosisci? Perché?
11: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
10: E perché le metti la mano addosso?
11: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
10: Violento, violento sei allora?
8: Ma che nervosino l'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene? Se no ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
10: Perché terone?
8: Perché sei un meridionale africano, mangia carume, hai capito? Africa!
10: E io come ti devo chiamare a te? Terone?
8: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
10: Terone, io sono terone.
8: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così, adesso vengo lì e ti divoro come una carogna, hai capito?
10: Va bene,
8: ya. No, ya! Ha detto ya!
10: È che sei un leone, sì.
8: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
11: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
10: Io sono Hulk.
11: Ah, ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene. Allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa. E mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
10: Bene, io rimane in culo.
11: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
12: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di OK, il prezzo è giusto!
3: È più bello, Umberto, vai avanti!
2: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o ciucci i c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picciato! E facciamo entrare il primo concorrente!
4: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
2: Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
4: C'è la macchinetta per parlare? Ho subito un intervento alle corde vocali.
2: Dai, da Funk! Porca troia! A Funk gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
4: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
2: Dai, Cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
4: Lei è veramente un mostro di merda.
2: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
4: Ok.
2: Applausi! Fate entrare!

0: trascurazione! Via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonio!
0: Vacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh?
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh? Tu rei pel! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh? Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare! Oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti! Aug!
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede!
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: Mi hai asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sporchi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Aristide! Aristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla
2: No!
3: Della luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi?
2: Vogliamo sapere se le bollette sono arrivate più basse?
3: Bastandolo! Non si è passato niente!
2: Non si
3: è passato niente! Ma vado a staccare il contatore! Sì. Ma vado a guardare la luce! Non si è passato niente!
2: Ma è sicuro?
3: Ma sì che sono sicuro, bastardo!
2: Allora,
3: cosa devo fare ancora?
2: Ecco, lei ha la bolletta vicino?
3: No, non c'è le tasse, ma la bolletta non c'è la bolletta!
2: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
3: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
2: Il numero del contatore, c'è un numero scritto.
3: I numeri, il rosso!
2: Sì, sì! Perfetto, può darmeli?
3: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
2: Perfetto, aspetto io.
3: 208 208.
2: Aspetti, 208
3: 5 9 9, su rosso.
2: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
3: 5 con bianco. 208 Su rosso.
2: Sul rosso invece 995. Allora,
3: 995.
2: Un attimo che entro sul
3: Ma cosa devi fare?
2: Col computer sto controllando.
3: Che cosa devi controllare? Cosa?
2: Tua madre. Non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora, signoregno,
3: 50 euro non sì, è arrivato.
2: Signore,
3: è arrivato come prima, brutto bastardo.
2: Allora, signoregno, ci scusi tanto. Adesso con la prossima bolletta sarà a zero. Non gliela faremo pagare.
3: Sarà a zero.
2: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi.
3: Quanto devo aspettare?
2: Un attimo solo.
3: Quanto devo aspettare allora?
2: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
3: Quando devo arrivare?
2: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
3: Oggi quando deve arrivare la bolletta? Adesso continuo a pagare.
2: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché lei
3: venerdì a zero.
2: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Pronto!
4: Gas e gas.
3: Sì,
4: l'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
3: Mi ricambi con queste.
4: 3. 4. 2. Rimanga in attesa. Il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5. 4.
3: 9, 5. Su rosso.
4: Ripeta la
3: 208.
4: Esatto, attenda in linea.
3: Prata!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
0: Lo Zoo di 105.
5: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti. Ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
4: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere, e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
1: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
5: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
1: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
4: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago, tipo una giostra dei trucchi di Gardaland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma!
1: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
6: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
7: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
6: Oh cazzo, via, via, via!
7: Fermo, chiamo la polizia!
1: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
8: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
1: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney.
9: It's a small world after all. It's a small world.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
3: Andiamo bene?
4: Andiamo bene, tutto bene?
3: Sì, ma non parlo italiano. English?
4: Yes, poco.
3: Yes.
4: Pochissimo.
3: We try.
4: A Scanfer, dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
3: You can call at 12 o'clock?
4: Yes, clock.
3: Then at 12 you call
4: Sabato.
3: Once again
4: Saturday.
5: Ha detto che sei un qui qua che parli a vanvera.
4: Oh, puttana.
3: Momento, prego.
4: Stai calma.
5: Detto, grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
4: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
5: Sei uno che dice che va e poi non va.
4: Sta zona di merda, oh.
3: Aspetta un momento.
4: Sì, sì, sono qua.
3: Pronto?
4: Che ti Pronto? Senti, come funziona la situazione?
6: L'entrata ti paga 85 euro.
4: Quanto?
6: 85.
4: Minchia, a testa.
6: Sì.
4: Si può fare? Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
6: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe?
6: Sì.
4: Minchia, quanto costano?
6: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende
6: certo.
4: Da decide lei?
6: Sì.
4: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
6: Dimmi.
4: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
6: Certo.
4: Minchia, una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo una rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
6: Solo che non possiamo più parlare.
4: Ti ciuccio tutto.
6: Ti ho dato le informazioni.
4: Dai,
6: e cosa
4: spalanca il figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
6: Ciao.
4: Che è un momento di cazzo proprio.
5: Sono agissima proprio.
4: Che zoccolo.
2: Minchia che succhia cazzi, però, lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
7: Servizio clienti, buongiorno.
5: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
7: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
5: Ah, c'è una personaggia che si mette
7: sì,
5: la...
7: noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
5: E siccome è interessante la cosa,
7: sì.
5: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
7: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
5: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
7: Io non te lo so dire come cazzi. Vengono fatti, no.
5: Ho capito, i cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
7: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
7: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.
8: Sì, buongiorno.
5: Sono Massimini di Quarto, chiamavo perché sto cercando un prodotto... Che
8: sì.
5: Faccio fatica a trovare. Che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
8: No, in questo momento no. Solo qualcosa in metallo e in vetro.
5: Mica.
8: In legno no.
5: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo fanno anche? Li fanno in metallo?
8: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
5: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
8: No. Sono pieni.
5: Ah, quindi sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto sì. Pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
8: Per il legno no, in questo momento.

0: assolutamente no.
1: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte, ti ringrazio, scusa,
0: Di nulla, buongiorno.
1: I cazzi di Iron Man già avevano questi.
2: Già, che voce da zoccola questa.
3: Allora volano cazzate anche da falegnami.
1: Pronto? Falegnamo?
4: Sì, dica.
1: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
4: Sì, sì, sì. Direi di no, ma però può darsi che ce l'abbia da qualche parte.
1: Per fare questi... Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, vaffanculo, chiamo il falegname con 10-15 euro magari me li fa dei bei cazzoni di legno,
4: Va bene, dai, prova a chiamare a vedere il tuo carattere.
1: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
4: Bruno.
1: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di tornare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
4: Va bene.
1: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
3: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 2024, quando nelle tavole calde apparve un hamburger che sembrava un hamburger, ma in verità non era un hamburger.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un hamburger, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli hamburger vegani. Tutti sanno benissimo cosa sono gli hamburger, ma non tutti sappiamo cosa sono i vegani. Oggi scopriremo dei misteri inquietanti che stanno alla base del loro complotto.
4: I vegani, come suggerisce il nome, sono degli alieni provenienti da Vega. Negli anni 40 hanno creato un insediamento sul nostro pianeta per controllarci e creare dipendenza, chiamato Las Vegas, che vuol dire proprio gli ultimi di Vega.
1: Ma perché controllarci? Le intenzioni di questo popolo sono ostili? Sono pacifici come dicono di essere? O sono dei merda?
5: I vegani sono degli estremisti animalisti. Non mangiano nulla che non sia di provenienza animale. Parlano con gli alberi e comunicano telepaticamente con i vegetali. Dicono di essere super amanti della natura. Ma qui si crea la prima incongruenza.
1: L'incongruenza di cui parlava il nostro testimone erudito è il risultato delle seguenti analisi. Secondo i dati del noto premio Nobel, i rutti e le scoregge delle mucche contengono un grosso quantitativo di metano, per non parlare dell'immenso inquinamento ambientale prodotto proprio da Las Vegas.
6: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Il metano è un gas estremamente dannoso per il clima e ste vacche scorreggiano ogni giorno, allargano il buco dell'ozono di un botto ogni giorno. Per non parlare di Las Vegas, anche lì ci sono le vacche che allargano il buco di un botto.
1: E non sono solo le vacche ad emettere gas inquinanti. Anche maiali, cavalli, cani, delfini, tonni e salmoni affumicati. E questo è il principale motivo per cui noi mangiamo tutta la fauna esistente. Restringere il buco dell'ozono. È palese.
7: Poi, non è un mistero che il cambiamento climatico sia in atto. Guardate, già solo tutte ste piogge, sto caldo, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità, no? Ormai non si sa più come ci si deve vestire. Non sono più le stagioni, non c'è più la mezza stagione di una volta. E una volta qui era tutto prato, era tutta campagna. Per questo è giusto mangiare la carne, soprattutto dove vanno i camionisti. Lì si mangia bene, no? Che poi, la crisi è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni.
1: Quindi qua si crea il quesito. Se i vegani sono così attenti al cambiamento climatico, perché lo stanno manipolando?
8: Sono stato a cena con un amico vegano che mi ha portato a mangiare carne stampata. E ci hanno messo solo 2 ore a stamparmi la bistecca. Quando ci è arrivato il conto di 200 euro a testa, lui ha chiesto lo sconto e giustamente il napoletano alla cassa rispose: «Mi spiace, compà, oggi le mani legate!» E lui esclamò incazzato: «Siete proprio una razza di merda, vi sterminerei tutti!» Ora io non so se intendesse i napoletani o proprio l'umanità tutta.
1: Purtroppo la risposta vi scioccherà. Siamo qui a confermare che il suo amico intendeva proprio l'umanità tutta.
9: I vegani sono soliti a parlare coi cani, slinguazzare coi gatti, bere il caffè coi fenicotteri e poi non perdono mai occasione per ribadire il fatto che sono vegani e soprattutto dire che stanno meglio con gli animali. Gnè, sono vegano di qua, sono vegano di là, ma vaffanculo, va!
1: È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di Las Vegas.
10: Ogni venerdì ci incontravamo al ritrovo segreto, la stalla del capo cerimonie, rigorosamente vestiti con tonache fatte di plastica riciclata e ovviamente senza niente sotto. A turno venivamo chiamate per entrare nella sacra stalla del toro da monta. Ci dava pesante il sacro toro, oh come ci dava pesante, ed era molto appagante. Wow, che cazzone!
1: Non siamo certi che abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone. Però ormai ci sembra ovvio. i vegani controllano il clima attraverso la geomanipolazione degli zombie che sforna Las Vegas.
11: È tutto abbastanza palese. I vegani coi loro vizi, la perdizione, il sesso, il Satan e i loro occhi azzurrissimi e quei cazzo di casinò. È ovvio, sono dei merda.
1: Proprio così. I vegani sono dei merda. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
12: Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas!
13: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
17: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
18: Sì!
15: Dai!
18: Sì!
15: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
18: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
15: Che cazzo!
18: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
15: Ma che schifo!
18: Aria!
15: Ma che schifo! Ma che cazzo!
18: Eccomi! Scusa!
17: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
15: Sì, dai, dai.
17: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: dai, anche la bomba. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
15: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Era la sera del 14 luglio 1950, quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui Nato con il naso sui coglioni a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella 21enne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
5: Mio marito! Era proprio buono mio marito! C'aveva certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio! Era buono tutto come il maiale! L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi! Ah, quanto mi manca il mio Bernardone!
1: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
5: Madò, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
1: Nonostante siano passati quasi 3 quarti di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
5: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
6: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
7: Come il rider di Amazon!
6: Sì?
7: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
6: Scusi, ma Amazon Prime?
7: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
6: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
7: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
6: Certo!
7: Allora la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1966 quando Paul McCartney morì per sempre.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse stato rimpiazzato, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Tutti sanno cos'è una persona famosa, ma non tutti sanno che cos'è un rimpiazzo.
3: Un rimpiazzo è quando una persona viene brutalmente fatta fuori da una società e, senza dire nulla, viene messo un sosia a prendere il suo posto, sperando che nessuno se ne accorga. Tipo Summa con Palmieri, no?
0: Nel corso degli anni, in tanti sono stati rimpiazzati cercando di nascondere questa cosa, come ad esempio Britney Spears. Ma abbiamo il premio Nobel per le sostituzioni che ci darà ulteriori delucidazioni.
4: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel per le sostituzioni di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato i vari cambiamenti delle persone famose. Ad esempio, nessuno si è accorto che in Blues Brothers 2 non è John Belushi quello. Chi volevano fregare? Dai, sveglia, non era lui!
0: Davvero molto inquietante. La segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa ha organi e rami in tutto il mondo, un po' come Tana delle Tigri nell'Uomo Tigre. Ma quanta gente è stata rimpiazzata?
5: Voi siete davvero convinti che tutte queste persone rimangono sempre loro per sempre? Ma no! È ovvio che prima o poi te rimpiazzano! Paul McCartney è stato solo il primo, ma nell'elenco ce n'abbiamo de gente! E se ce l'abbiamo! The Rock, Ofra, Baggio! Ma regà, quello vero non avrebbe mai sbagliato un rigore nel 94! Li mortacci loro! È stato sostituito!
0: Ancora scettici sull'esistenza della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa? Abbiamo un'altra testimonianza che vi farà passare ogni dubbio.
6: Una volta ero a una festa a casa di un mio amico. Mi sono limonata uno a caso e sono andata su di sopra in camera da letto ad aspettarlo con le luci spente. Quando arrivò iniziammo a darci dentro come due porci maledetti. Ed una volta accese le luci, mi resi conto che non era la persona che stavo aspettando. Era palese, l'avevano sostituito. Però, che gran scopata.
0: Avete colto il sofisticato messaggio subliminale nelle parole di questa testimone? Ma se vi dicessi che una persona che ha influenzato in maniera profonda il nostro mondo in realtà è un sosia? Esatto, stiamo proprio parlando di... Pippo Franco.
7: All'inizio degli anni Ottanta, durante una vacanza in Puglia, Franco Pippo, sì, perché per chi non lo sapesse Pippo è proprio il cognome e Franco il nome. Comunque, Franco Pippo si sarebbe arrampicato su un mandorlo per raccogliere i frutti. Beccato dal proprietario, sarebbe stato ucciso da quest'ultimo. La Rai, dove lavorava all'epoca il conduttore, avrebbe insabbiato tutto per ragioni di convenienza. Pippo Franco era un simbolo troppo potente.
0: Un simbolo troppo potente. Potente esattamente quanto è potente questa segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Direi che questo basta come prova. Nessuno è al sicuro. Chiunque può essere sostituito. Perfino io.
8: E come stavo dicendo, tu sei sicuro di non essere mai stato sostituito? Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
0: Radio 105.

0: Earth 105 Zoo, only for you.
1: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
2: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
3: Ma lo odio sto figlio di merda.
1: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di pollini.
4: Madonna, Iene, Madonna,
5: bellissimo.
6: Bello, lui è pulitissimo.
5: Va bene.
6: Poi buca lui,
4: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
7: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
6: Oh, sono serio, buca.
7: Ma vai a far culo.
5: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille che hanno visto il servizio di Mitch.
7: No, erano 300.
6: No, tutti.
7: Ma dai, ma basta.
5: Stamattina WhatsApp è impazzito.
4: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
7: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
4: E poi ha messo giù,
7: così. Ah, non è che ti ha salutato, cioè
4: come sei invidioso.
7: Ma non è invidia.
6: Sai che ha fatto un film adesso?
7: Ma vai a cagare.
1: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
4: Ha fatto un record di ascolti ieri.
7: Record, 9.000
4: visualizzazioni del suo servizio in poche ore.
7: Numero 9.000.
5: Pensa anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
1: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
8: Sì.
4: Davide?
8: Chi è?
4: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
8: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
4: È abbastanza.
8: Che vuoi?
4: Ti puoi trovare due minuti?
8: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
4: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
8: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
4: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
8: Di cosa si tratta?
4: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè non si può vedere.
8: È un problema tuo?
4: No, è un problema di tutti.
8: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
4: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè non ho capito perché metti lui e non metti me. Questo è la cosa che mi sciocca.
8: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè non è una telefonata seria, per cui scusami.
4: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
8: Ciao.
4: Ciao.
1: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.
9: Lo Zoo di 105.
10: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
11: Complotti complottosi!
10: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
12: Ricordo bene... In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
10: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
13: Non si può uscire dal triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
14: Il triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci inculato.
10: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci inculato. Ma perché il triangolo?
15: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda?
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51? E che cos'è 51? Esatto! È la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno! Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma, ho perso l'aereo! E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare! Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: Le similitudini tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere, tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: Quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come mocassini.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
5: No, ma io avrei bisogno.
4: Senate, come funziona questo? Bello, no? Bello che. Sì, che rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata?
4: Se faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro e quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex?
6: Lo Zoo di 105.
7: I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
8: Minchia paura!
9: Buonasera.
10: Negozi di Indimo mutande?
9: Sì.
10: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
9: No.
10: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
9: Voleva cambiare taglia?
10: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio
9: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
10: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
9: No, vabbè.
10: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Vabbè.
9: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
10: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
9: Va bene, chiami l'altro negozio, magari che noi qua al momento non abbiamo altre mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso
10: che vedi, ce l'avevo qua. Solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
9: Va bene.
10: Grazie, carissima.
7: Tamarri.
9: Pronto?
11: Buongiorno, merceria?
9: Sì, chi parla?
11: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
9: Che cosa?
11: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
9: Sì, certo, certo.
11: Ce l'ha? Che colori ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
9: Colorati, bianchi, neri, regati.
11: Ciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però una un'informazione. Mi servirebbero delle mutande? Delle mutande?
12: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
11: Mi sente? Ah, ecco, sì, sì, sì, mi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
10: la malattia del cavallo.
11: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole.
9: È un po' troppo furbo, la ringrazio.
11: No, signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi, signora, pronto? Pronto? Lei... ho capito, cioè uno se ha sto problema.
10: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
13: Pronto,
10: cos'hai detto?
13: Pronto,
10: ah, è una forma di saluto vostra? Buiz a te.
13: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
10: Appunto.
13: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
10: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
13: Non lo so.
10: Sono Massimino di quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
13: Allora deve chiamare Luca. Deve chiamare Luca.
10: Fangherim con i cazzi a bazooka.
13: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
10: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più su uno.
13: Mi piace. Allora, il signor Massimo?
10: Massimino,
13: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
10: Allora gli lasci una annotazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
13: Va bene, Massimino.
10: Cazzi a bazooka, lo scrive che sennò non si ricorda.
13: Calze.
10: No.
13: Calze?
10: No, cazzi a bazooka.
13: Calze.
10: Cazzi a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché c'ho la malattia dell'asino.
13: Ah, va bene.
10: Cazzi a bazooka. Si ricordi, signora, che magari Luca si confonde, che è un attimo.
13: Va bene, ok.
10: Grazie, signora. Ha segnato?
13: Sì, ho segnato.
10: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
13: Cazzi a bazooka. Sì,
10: perfetto, grazie signora. Saluti
13: buonasera,
10: Luca.
13: Buonasera.
10: Ti amo. Ma non può essere vera sta cosa.
1: Tamarri.
11: Uè, zoccola. Così ti è piaciuta questa?
14: Sì.
11: Senti, a parte gli scherzi, hai l'intimo maschile?
14: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
11: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio. Sì. Minchia come sei simpatico.
14: Bene.
11: Scemo. Senti un attimo. Allora mi fai dire le cose che devo dire?
14: Ma
11: che cazzo, continui a ridere, Ma pensate. Senti, scemo. Allora, mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46, 48, però la parte davanti deve essere Poseidon perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
14: Bene, benissimo.
11: Devi stare zitto, scemo. Ma che cazzo fai? Mica, ma ti sei drogato?
14: Io?
11: E che cazzo non mi fai?
14: Ma non mi fai, capito?
11: Sei simpatico.
14: Tu tanto.
11: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di
14: Sì.
11: No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutande per i cazzi a bazooka? Perché noi abbiamo le proboscidi, capito,
14: sì,
11: cadenti.
14: Sì, immagino, quelli che dite. Sì,
11: sì, abbiamo il cazzotto. Grande, sei simpatico.
10: Anche per i coglioni.
11: Sì, anche per i coglioni. Mi serve la madre.
10: Ma devo parlare prima io, scemo!
14: Ciao!
10: Coglione! Hai trovato?
11: A posto, Massimi.
10: Perfetto.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
7: Pronto?
8: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
7: Ma te spacco le corna, che c'hai?
6: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
7: Aspetta, 112.
8: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello che cosa c'era.
6: Con il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
9: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Esatto, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva. Quindi
0: ecco,
1: insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso, l'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Sì, ma delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma che non hanno più chiamato, mio marito gli ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio
1: sì,
0: ragazzo.
1: Sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo, del piano diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Qualcuno che farà
1: perché
0: dei
1: poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito?
4: Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella...
3: Pronto?
0: Buonasera.
3: Buonasera, grazie. Signora, lei la signora Giù?
0: Sì.
3: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non vi ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
3: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
3: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
3: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute.
0: Sì.
3: Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
5: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì.
3: È lui?
0: Sì, sono loro.
3: È lui. Allora forse riusciamo a chiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
3: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
5: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
3: È lui?
0: Sì.
3: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
3: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora se c'è questo demogorgone, prego.
5: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
3: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
3: Non sente.
0: No,
3: perché poi a un certo punto...
6: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma. E leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no, c'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.
5: Che morte.

morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: L'amore non ha confini. L'amore è veramente fantastico. E vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda, chiocciola, prima o poi andrei a vivere in Cina, figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. Per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
3: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre sempre, ma...
2: Quindi diciamo è una prassi?
3: Credo di sì.
2: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire. Funziona così nel mondo dello spettacolo.
3: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
2: Quindi?
3: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
2: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
3: Sì.
2: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
3: Sì. Sì, in passato sì.
2: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
3: Sì,
2: dica.
3: Circa 600.
2: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
3: Abbastanza,
2: che
3: sì.
2: Che cazzo dice? Perché secondo...
3: Non lo fa, se lo tiene.
2: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è lei, dotto dei sette nani? Che cazzo di risposta dà?
3: No, dotto un pochino.
2: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
3: No. Alla Bocconi.
2: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammi un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
4: Siamo salutati.

0: un cane, che cazzo
1: sì,
0: vuole?
1: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
0: Sì, sì, sono San Francesco della Basilicata, io parlo agli animali.
1: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein, Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino, lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
0: Allora, lui che lui è un porco criminale, va bene.
1: Sì.
0: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
1: Quindi lei ci vede della connivenza?
0: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
1: Sì.
0: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e abbiamo fatto successo.
1: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
0: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendo in mano. Cioè,
1: sì.
0: Cioè, però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica. E
1: quindi è un ricatto, però è un ricatto.
0: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
1: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
0: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche in Miss Italia ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
1: Cannellare.
0: Sì, sì.
1: Per fargli vincere Miss Italia.
0: Ma sì, per tutti i concorsi così, c'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
1: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa
0: dice? Torniamo al discorso Wesley.
1: Esatto.
0: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore tu, se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
1: Lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
0: Ma io ho preso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
1: Quanto è alto? Quanto è alto?
0: 1,81.
1: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
2: Oh.
1: Cosa ho?
2: Ma che problema hai tu?
1: Lei ha uno...
2: Perché lavori tu?
1: In radio 23, buongiorno.
2: Come cazzo parli?
1: Come cazzo parla lei, scusi?
2: Io come parlo io?
1: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
2: Ama il cazzo, io amo metterlo in culo.
1: Sì, quindi ricchione?
2: No. Lo metto in culo alle femmine.
1: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
2: Il caso?
1: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
2: Ah, se la gente sta violentata, hanno fatto bene.
1: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
2: Perché una mongolia, che cazzo è?
1: Bene, sì.
2: E poi... che cazzo è?
1: Come che cazzo è? Un'attrice?
2: Lo so che è un'attrice.
1: Lei ha visto qualche film con la Sargento?
2: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
1: Sì.
2: Bravo.
1: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
2: Perché?
1: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
2: No, è giusto diventare una stronza.
1: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
2: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane.
1: È una tossica cocainomane. Cioè, oltre a essere m***oide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
2: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
1: Quindi, secondo...
2: Poi, non la senti come parla?
1: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
2: Ciao sergente.
1: Sì.
2: Che cos'è?
1: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
2: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
1: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
2: Ah, Ilary Blasi.
1: Ilary Blasi non è un'attrice, sì.
2: No, non è un'attrice, ma è una porca.
1: È una porca, secondo lei Ilary Blasi... Madonna,
2: fa troppo sangue, quelle gran labbra da pompinara, no? Cioè...
1: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
2: Ma perché a te non piace?
1: Sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
2: La sorella della mia ragazza.
1: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
2: Ma come minchia parli tu?
1: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
2: Sì, però compà.
1: Sì.
2: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
1: Aspetti, perché...
2: chiamandoli una radio di telegiornale, che cos'è?
1: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tattaglia quando pensa.
2: No, mi sono alzato ora.
1: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisivi e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
2: No.
1: Melissa Satta.
2: Melissa Satta discreta. No.
1: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata,
2: Picchia. La sorella della mia zia, compare. Non lo so.
1: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina, lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili buttai! Testi cagli, vuoi di me i fili buttai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti entravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata. Pronto?
5: Pronto, Franco? Frango!
4: Sì, buongiorno, non è Franco, ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
5: Franco, che voce strana che hai!
4: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha visto, con chi parliamo?
5: Hai preso il Covid?
4: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
5: Minchia, la voce da femmina!
4: Sì, sono una donna.
5: Ah, sei diventato culatone!
4: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
5: Sì, no, ma io ti rispetto, non m'hai mai detto niente!
4: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
5: E Franco che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita. E non mi ha mai detto niente che ti faceva il c***o. Pronto?
4: Sì, grazie, arrivederla.
5: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io.
4: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
6: Pronto?
4: Sì, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
6: Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente?
4: Guardi, scusi, questo non
6: è... Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
4: No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino, innanzitutto.
6: Questa è una trasmissione schifosa perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
4: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
7: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta.
4: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Buoncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Buoncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha visto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata. Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono...
2: Poi tra l'altro, vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
5: Pronto?
6: Franco, io sono Franco.
5: Franco!
6: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
5: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna. Pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
6: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
5: Ah, ti sei curato?
6: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
5: No, sempre stato.
6: E perché non me l'hai mai detto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato Incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo Incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene, ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie 3 dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che...
1: Paga, paga amore mio, mi sto incazzando, porco...
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
5: Stasera.
6: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda! Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino!
4: Gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
0: Netflix.
7: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
6: Vieni che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
4: Hannibal Recto, un cannibale di merda.
7: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
8: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
4: Un desiderio chiamato trans, tratto da una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
7: Premendo tre volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto Mastrongolo.
3: Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Ma almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un... crudo!
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.
2: Sulle

Santo Sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Crypto Gaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero, più etero come me, è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Crypto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo che stiamo insieme, ma ancora oggi non passa notte in cui io non rimanga sveglio ad ammirarti mentre dormi, sussurrandoti nell'orecchio parole dolci come «Tu vuoi cambiare di sesso?» Tu vuoi cambiare di sesso? Già, amore mio, per me tu sei perfetta così come sei. Fra poco sarà di nuovo il tuo compleanno e ho una grossa sorpresa in serbo per te. Ultimamente avrai notato che cago con molta più facilità di prima. È perché stavo segretamente collaudando il tuo regalo di compleanno. Sì, hai indovinato. Ti ho finalmente comprato il cinturone fallico che non mi hai mai confessato di desiderare. Con quello e il dizionario di montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon, sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera canzone.

0: cuore, il vero sentimento. Purtroppo siamo Gil, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail, che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
7: sì, va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca madre. Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
7: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
7: Sì,
4: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
7: Va bene.
4: Lo sport.
7: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
4: per
7: cosa
4: chi
7: si...
4: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
4: Uno.
7: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
4: Che Bagalov, porco di...
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
7: sono
4: quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
4: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
4: No.
7: Niente,
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca.
4: Ma
11: non so come si fa l'esame delle feci.
4: Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
4: Decisivo?
7: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
12: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia, io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
13: Pronto?
12: Pronto?
13: Ciao!
12: Buongiorno, come stai? Come stai, Domenica?
13: Bene.
12: Stavi mangiando?
13: No, abbiamo mangiato.
14: Dopo quasi mezz'ora.
12: Andare
13: certo.
12: Avanti. Ma io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
13: Quanti?
12: 200 euro gli ho dati.
13: Ah, 200 euro.
12: Sì, sono della chiesa, quindi
13: sì.
12: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
13: Ma certo,
12: andrà a comprarsi
13: certo.
12: Sicuramente la birra.
13: Sì.
12: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali. che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
13: Lo fanno loro.
12: Poi c'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
13: il formaggio, sì.
12: Allora, questa preghiera fa così, fa:
13: tappetini nuovi, alberi magic,
12: deodorante

0: credo,
1: di così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché

0: saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare, è un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi.
1: Va bene, non voglio disturbare.
0: Ok, saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
7: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
7: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
10: Mi spiace al 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace al 4.
5: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
8: Nella metropoli di Gradosoglio.
7: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, sì, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
10: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma che pensa, allora faccio che spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
7: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
7: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
5: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
7: In pochi secondi. In pochi secondi.

0: Faccia queste cose, zizzagna me, non fa queste cose.
1: Allora, prendiamo
0: qua.
1: Prendiamo quello del cadavere.
0: Quindi quello del cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava la società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
3: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai,
5: dai!
6: Tamarri!
7: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
6: Tamarri!
8: Pronto?
9: Stavi volando che non mi rispondevi?
8: No.
9: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
8: No, no.
9: Ah, cazzo.
8: Ce n'era uno a Roma. Ah. Come si chiama?
9: Mi chiama la memoria che ti è andata via volando.
8: Forte,
9: Sei preso qualche proprio uccello in bocca, così.
8: La vecchiaia.
9: Quanti anni c'hai? 103?
8: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
9: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? Esatto. L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
8: Esatto, sì, io non ce l'ho il numero, però fly. Loro dovrebbero avere un ragazzo che fa sul lavoro qui.
9: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
8: Perché quello tempo fa anche quel lavoro lì.
9: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. Ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
8: No,
9: tu non fai acrobazie, non fai cose.
8: Io sono per la calma.
9: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate. No,
8: va
9: allora
8: bene.
9: Chiamo qua.
8: Saluto.
9: Dai, stai calmissimo.
8: Saluto.
9: Ciao, frate. Salutami Gesù. Ciao.
8: Minchia
10: paura.
9: Pronto?
10: Sì.
9: La pubblicità sulle spiagge?
10: Mi dica.
9: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
10: Come si chiama lei?
9: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
10: Quando è disponibile che la chiamiamo?
9: Non lo so.
10: Tra una mezz'oretta va bene?
9: Ci sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
10: Oggi è 7 giugno.
9: Cazzo! 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
10: Noi alle 13.
9: Alle 13. Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
10: Sì, signore, dai.
9: Cosa?
10: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
9: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
10: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
9: Mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare? No?
11: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere le
9: soldi. Ho capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
10: Poi va bene, ok, grazie, con la grazie, buongiorno.
9: Ciao.
6: Tamarri.
10: Sì?
11: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
10: Affermativo.
11: Che spiagge fate, signora?
10: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so lei cosa quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
11: Fantastico.
9: Anche Rimini.
10: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
11: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, pasta su Rimini, decidiamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo,

0: tutti guardano l'aereo con
1: io scritto, dico Nadia!
0: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito?
2: Ah, vabbè,
0: perché
2: no.
0: È una cosa che tu però dobbiamo mettere Nadia Troia tu, perché non è tutte, è solo una.
2: Va bene,
0: che è lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
3: Tamarri.
4: To the extinction request.
5: This is white.
0: Dai, sul cornicione della casa appeso a pipistrello aspettando la preda. Dai. Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
6: Minchia, bellissima.
0: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni?
6: Sì, sì.
0: Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
6: Ah. Accidente.
0: Cosa?
6: Accidente. No, questa.
0: Lo puoi
6: questa,
0: fare lo striscione?
6: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
0: Sei ubriaco, sei.
6: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco per quello lo attacca.
0: Dai, come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Torri in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi quindi l'attacco?
6: Io non so perché.
0: Cosa?
6: Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in giro.
0: A
6: me sembra di parlare normalmente. Comunque.
0: No, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei stupido, dimmi.
6: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io.
0: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
6: Non ti posso aiutare.
0: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
6: funziona
0: dietro.
6: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
0: Sì, al volo. Ah, ho capito, sì, perché l'aereo volo passa e si aggancia.
6: Esatto.
0: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor. No,
6: comunque, a parte gli scherzi.
0: Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto. Ma pensa a te, oh. Mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito.
1: Dai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che la...
7: Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla Rico, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi... Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima il primo concorrente.

0: tutti, buongiorno, sono Lorenza.
1: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovannotti già l'hai detto allora!
2: Mattano, Mattano, stai calmo, per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
0: Ma come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
1: A me questa qui mi sta sui coglioni.
2: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignolo che ti ritrovi.
0: Scusi, ma come si permette?
1: Cosa rispondi male?
0: No, è lui che mi ha insultata, quindi io...
1: Ma lui può, è un uomo.
2: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda, vai, prego, via.
0: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
1: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo...
2: 5.000 della... guadagnatissimi, Mattano!
1: Capito? Sì, hai capito. Fatto la circoncisione Sistina!
3: No, ha funzionato questa volta.
0: Comunque, sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
1: Allora dai, fammi un orgasmo.
0: Cosa c'entra, scusi?
1: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
0: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
1: Cosa fai con la cacca?
0: Carta, ma
1: non la capisco, come parla?
3: Quando ci hai messo a attraversare la manica?
0: E ci ho messo una notte in
1: casa. È per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
0: Questi sono guadagnati.
3: È molto bella,
1: sì. Vai, fai l'orgasmo.
0: No, non accomando.
2: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
0: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
3: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
1: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
0: No, quello era Schumacher.
3: È il fratello!

0: basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Bu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme. Bu, bu, bu, bu, bu. Ma merda. Che schifo, merda, merda, merda.
1: Va bene, allora vado, eh.
0: Gna, gna, gna, gna. Vedi io queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco.
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Me lo puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'hanno voglia di fare niente. Invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.

0: tutti, buonasera.
1: Per me sì.
0: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia.
1: Calma colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
0: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi. Mio padre è un analcolico anonimo. Mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno. E mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocchini. Purtroppo, perché.
1: Che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste. Sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena. Non volevo ridere delle tue disgrazie.
1: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
0: Ah, si canta qua?
1: Sì.
0: Allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
3: Bella, mi piace, colonne sonore di un'estate fantastica.
2: Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai?
3: Rido Ridacchio.
0: Bravo, la conosci?
3: Sì.
1: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: Mac with wet, I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È la più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno a, proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai. Sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo.
0: Mountain bike.
1: Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare, ce l'avete
1: preso. No, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Oh, la ranocchia, quella che salta, la puoi fare?
3: Le faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia. Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, no, il rutto.
2: Beh, che io sono originale. This is me.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però. Però. Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.

0: qui, sono Cazzi. Sì, perché dopo aver rapinato la signora Rottenmeier, che adesso è anche la couche del nonno, ovvero la sua troia, Heidi e Peter hanno involontariamente risvegliato nel vecchio balordo di montagna istinti ormai sopiti da anni di alcol e vita infame fra i monti. Veder piangere la bastarda ha innescato un istinto di vendetta inaspettato che sicuramente creerà degli squarci nella cosca di Heidi. Vedremo come ne uscirà Peter, che ha bastonato la cagna per i suoi risparmi, e vedremo anche se il nonno verrà a sapere chi è stato per poterlo punire come si fa con gli infami.
1: Smettila di pisciare con gli occhi, porco, e ridimmi ancora una volta che cosa è successo, senza dimenticare i dettagli. Giuro che chiunque sia stato pagherà pesante l'affronto. Pestare la mia couche, porca, ho il sangue al cervello.
2: Ti ho già detto che non ho visto chi è stato. È successo tutto troppo in fretta. Ero lì che parlavo con Heidi e Peter e gli stavo dicendo che avevo i risparmi per farti un regalo perché era il tuo compleanno. E subito dopo ero svenuta a terra con il sangue che mi usciva dalla tempia. Quando mi sono svegliata c'era Peter pieno di sangue e Heidi che piangeva spaventata. Povera piccola, meno male che l'hanno vista così indifesa e non l'hanno picchiata come hanno fatto con Peter.
1: Questa storia puzza più delle mie scorregge quando mangio le verze. Quei due pezzi di merda non me la raccontano giusta. Nessuno oserebbe mettere le mani addosso alla mia troia. Qui ci si rispetta fra boss.
2: Ma che vai farneticando? Che c'entrano i boss?
1: E non fare troppe domande. Ti amo troppo per doverti tagliare quella lingua meravigliosa con la quale mi fai impazzire col dirti Sanchez. Adesso curati e metti un paio di reggicalze. Io vado in paese a fare due chiacchiere con quel pezzo di merda di Peter. Poi torno e ti do una bella chiavata di culo.
2: Va bene, maialino mio. Vado a farmi la peretta.
0: Una volta uscito dalla catapecchia che puzza di caglio e merda, il nonno va subito a cercare i due piccoli farabutti che nel frattempo si sono già spellati il bottino fra debiti e bagordi. Ovviamente armato con un vecchio fucile e un paio di ciapponi ben affilati.
3: Questa volta, Peter, devo dire che mi hai veramente stupito.
4: Grazie, Heidi.
3: Ho fatto bene a non svuotarti degli organi e venderli al mercato nero.
4: Meno male, ma tanto con la merda che mi tiro e mi infilo in vena non avresti fatto grandi affari. Dentro sono una cloaca.
3: Sì, sei proprio una merda. E comunque, anche se mi sei costato due pere di adrenalina, l'investimento per farti riprendere dal fentanyl si è più che ripagato.
1: Uè, porco, brutti cani rognosi, state fermi dove siete.
4: Fermo, nonno, calmati.
1: Calmati? Ma calmati un cazzo. Piccolo sacco di immondizia. Adesso ti sbudello e poi ti piscio dentro.
3: Ma nonnino, perché sei così adirato? Che succede?
1: Non fare la furbetta con me, Heidi. Ti conosco molto bene. Qualcuno ha rapinato la mia couche e l'ha bastonata come una vacca al pascolo. Guarda caso eravate lì con lei. La cosa dei due piccoli pastorelli indifesi con me non attacca stronzetti. Quindi confessate e date corso alla mia sete di violenza.
3: Ma nonnino, ma ti stai sentendo? Ma sei completamente rincoglionito. Ma secondo te io e Peter potremmo mai farti un affronto del genere? Guarda che anche noi siamo vittime dell'agguato.
4: È vero, guardami, ho la faccia così gonfia che sembro Scialpi. Mi hanno pestato così forte che ho perso l'ultimo dente rimasto dall'eroe.
1: Anche se i miei sensi di pregiudicato mi dicono il contrario, effettivamente sei più gonfio del culo della Leotta. Ma allora, se non siete stati voi, chi cazzo è stato? Ho sete di sangue, devo farmi giustizia. Ho il fucile che mi sta fissando.
3: I cinesi! Sono stati loro! Don Cine ha fatto la sua mossa, purtroppo.
4: Sì, sì, Don Cine, è stato lui.
3: Ormai i patti di non belligeranza sono caduti, nonnino. È ora di ristabilire chi comanda su questa montagna.
1: Don Cine, brutto figlio di una succhia scroti wonton. Ok? Adesso scendo a valle e do fuoco ad ogni stronzo con gli occhi socchiusi che incontro. Quel pezzo di merda caga riso assaggerà il calore della mia 38 special con proiettili Parabellum.
3: Bravo, nonnino! Sterminali tutti sti arrotolaverza.
1: Vado a prendere il quad. Gli piomberò addosso come Rambo. Faggio.
4: Heidi, ma perché hai detto che sono stati i cinesi? Adesso viene fuori la terza guerra mondiale. Il nonno è incazzato più di zio Giuseppe quando ha pagato la mignotta coi risparmi di una vita e poi ha scoperto che aveva l'uccello.
3: Peter, sai che più ti frequento e più mi chiedo come fai ad essere così mongoide.
4: Perché?
3: Possibile che non ci arrivi. Adesso il nonno farà una carneficina, nella quale probabilmente finirà anche ferito mortalmente. e noi ci teniamo la sua baracca e tutto il suo gregge. E in più avremo terra fertile per prendere in mano tutto il territorio di spaccio, scommesse e sfruttamento della prostituzione. Senza nessun concorrente. Ci prendiamo quello che è nostro.
4: A volte mi fai paura da quanto sei perfida. Ma come fai a 6 anni ad essere così?
3: Mia madre si faceva mentre ero in grembo. Sarà la chimica.
4: Ah già, la chimica.
0: Spero che questa ultima informazione sull'abuso di stupefacenti in gravidanza sia passata in sordina, così non ci chiudono la serie prima di conoscere l'evoluzione dei fatti. Questa lenta trasformazione di Heidi in Savastano mi sta veramente intrigando. Adesso staremo a vedere come il nonno metterà a ferro e fuoco mezza comunità cinese nel tentativo di vendicare la sua zoccola. Ma in tutto questo, se la signora Rottenmeier è da 2 settimane che vive a casa del nonno perennemente e il resto della ciurma è impegnata a fare disagio, che fine ha fatto la piccola e non autosufficiente Clara?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
7: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
6: È perché lui l'ha picchiato in c***o vostra madre! Quella puttana! No,

0: cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come ho? Voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto!
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No! Questo è l'anno mezzo! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Piace? Amico, non vedo che ci giustiamo a cazzo, amico?
1: Piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione. Eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele. Il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto. Sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da 2 giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano, ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima.
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a 2 bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops, forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono 2 settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardata.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea! Ci facciamo 4 belle scodelle di latte appena munto. Forza, spingete la piccola Clara, che io sono anziana e in salita fatico un po'.
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi!
2: No, signora Rottenmeier. Noi siamo 2 settimane che non la vediamo. Da quando si è trasferita a farsi sfondare la prugna da mio nonno? Noi pensavamo fosse con lei o scesa alla casa in città.
3: Oddio, ma se non è con voi e non è con me, vuol dire che...
1: Oh, cazzo.
2: Eh sì. Mi sa che la signora Rottenmeier si è scordata a letto la ricca stronzetta semovente per andare a farsi chiavare da nonno.
1: Dici che la furwile è ancora viva?
2: Speriamo, altrimenti ci salta il piano.
0: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo 2 settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma, in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
4: Crepate, bastardi cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
3: Io non lo voglio fare.
2: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
3: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
2: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
3: Quindi mi chiedi scusa?
2: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul deep web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
3: Ma sei pazzo?
2: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
3: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
2: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
3: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
2: Taci! E passami il plutonio!
3: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
2: I libici Marti!
3: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
2: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
3: Sì, su questo siamo d'accordo.
2: Che faccio il video del secolo?
3: No, che fai un disastro.
2: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
3: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
2: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
3: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
1: Sì,
3: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul deep web con del materiale...
2: Ragazzi, video like canale. Casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like canale.
4: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
2: Grazie! Che dice?
4: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
2: Che dice?
4: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
7: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
6: non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... cioè, ma perché stai parlando?
5: Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
6: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
5: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché
5: hai
7: dato il campione giusto, secondo me.
6: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
5: Fammi. Dai, Leo!
6: Dai un cazzo, come faccio a dire?
5: Tu vai avanti, no?
6: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
1: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale. Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te

Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile!

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no!
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema!
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora Peter cosa dovrebbe dire? Dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana.
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore?
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo. Sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Cin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Cin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi. Altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno, non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo. E hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco. Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: Vino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Vino?
1: Aspetta!
0: Dove c'è la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese, Benvenuto, sei dei nostri.

0: quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso, e annoiato dalla vita hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita, e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte, bravi, non tu, loro sono dei nostri, benvenuti. Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il c***o dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di c***o nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
1: Pronto?
0: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash. Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
1: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere.
0: Dimmi la verità, sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
1: No, tu sei un figlio di puttana.
0: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo. Ciao fratelli, alla...

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace,
1: minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfito i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina, piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti, poi è pure meno mata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson, la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cos'hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa. Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia una anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo. L'ha messa Andevone, che pure lui dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po'
3: ci Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via!
5: Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera. Dai,
8: che
6: cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove se bevi anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
2: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No,
7: scusa,
6: no.
7: Vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Ah, sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
10: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo!
10: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
6: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bobby?
12: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
11: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
13: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata su...
11: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
14: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
11: Nessun sospetto.
15: Non pensavo mai, no?
11: Nessun dubbio.
16: Mi sembrava tutto normale.
11: Nessun sintomo.
15: Oh, stavo bene, eh?
11: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
17: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
18: Ara che Alberto è uno di noi altri, è uno vero can. Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Ara che è una sicurezza bestia.
17: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate gialloblu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
19: E sì, una merda!
20: Copate, lo amaro!
21: Molto bastardo!
20: Schifosi, vi rompevo il fu!
21: Fior della roia!
22: E fu siccome immobile!
21: Ma sa dito?
3: Che cazzo è digito, diavolo boy?
22: 4x4, 16!
17: Alberto Strabuson, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
7: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e me Mario gli abbiamo fatto fare l'ITIS, che t'ho capito? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna.
17: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
23: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete, ripeti con me, forza Vesuvio!
22: Minimo comune multiplo!
23: No. Lavali col fuoco.
22: Congresso di Vienna.
23: Devo più facile. Magliami a tega.
22: Ah, questa la so, questa. Coste frastagliate, barbabietole.
23: No, che siamo.
17: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
22: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. E che dire? Viva la vagina!
23: Ho detto vagina! Prendetelo!
22: No, volevo dire figa! La figa! Ho detto figa, figa!
23: Ma te che è l'isolamento da Giletti! Da Mosca!
22: No, Giletti da Mosca no! Giletti da Mosca no!
17: La storia di Alberto Strabuson è il ritratto di un'Italia malata, confusa, arrabbiata. Un'Italia in cui a troppi cittadini è preclusa la possibilità di diventare influencer per colpa di cose vecchie come il lavoro e la scuola. Infatti, io, quelli come Alberto, li friggerei sulla sedia, ma i colti dicono che inquina. Boh. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello ha la punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Rottenmeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine con un paio di astuzie sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso, ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Rottenmeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ma che schifo! Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei?
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima fratello, solo le iene del Kenya hanno

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
2: Dagli forte! Menalo! Così, dai, for German suplex! Irish whip! Conta, arbitro, conta!
3: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
2: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Qui?
4: Voilà, padre carissimo!
2: No, puttana mamma!
4: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
2: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
4: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
2: Eh? Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
3: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
2: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce? Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo!
4: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
2: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
3: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
2: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
3: Dunque, poi ci sono la lussuria... l'invidia.
2: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
3: Sì, poi c'è la gola.
2: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
3: L'avarizia.
4: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? Che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
2: Piuttosto brucio la cucina.
3: Poi c'è l'ira.
2: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
4: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
3: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
2: E smettila di ripeterli, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
1: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
2: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
5: Finalmente.
2: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
5: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
2: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
5: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
3: Padre, mi avete chiamato!
2: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
3: Io!
5: Preparati a morire. Ma non muori?
3: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
2: Girolamo, dagli una botta in testa!
3: Come?
2: Così!
3: Maronna, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
1: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
4: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
2: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
4: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto, eh.
2: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta, eh?
4: È un Saharial Killer! Fa ridere, padre? Sa Saharian, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
2: Ti scomunico a te, mammete!

0: Mister e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. L'amore è una cosa imprevedibile. Fino a ieri stavo per andare all'altare con Skeletor. Ed oggi, guardami qui! Come una ragazzina del liceo col cuore che batte aspettando uno sguardo ed un sorriso. Mi sono innamorata del Gabebo, un essere super ciao, pafutoso e tanto tenero. Solo che adesso ho dei tremendi sensi di colpa. Skeletor potrebbe levarsi la vita per colpa mia. Ti piace la Laura Pausini Gabby Baby?
2: Sì, mi ci fa piangere Mea! È tanto carina lei, ne?
1: Senti, Gabby Baby, io devo dirti una cosa. Ho aspettato che fossimo soli qui a bere una tisana top e farci due coccole nella mia spa personale. Perché sto cercando il coraggio di rivelarti un segreto che mi stringe dentro.
2: Scusi, principe, ma anche io ci devo dire una cosa! E non ci sapevo come dircelo per non offenderla Mea!
1: Oh, che coincidenza curiosa, degna delle più belle storie d'amore. Due cuori che pensano all'unisono. Prego, Gabby Baby, parla pure prima tu, sono tutto orecchini di Pandora.
2: Ma io sono fatto di pezza e tutta questa umidità mi sta facendo insuppare di acqua. Poi pusso come una bestia e prima di asciugarmi ci vuole almeno una settimana, né? A me la spa mi fa schifo, ma non volevo offenderla, né? Io sono tanto grato al suo pappo che mi ci ha permesso di stare qui a palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me. Potevi dirmelo. Magari saremmo andati a fare un po' di shopping oppure un salto dal mio massaggiatore culturista nudo superdotato. Sai che piacere sentire quella calda proboscide che ti sfiora il corpo mentre ti massaggia.
2: Sì, ci ho capito, Mea, ma poi ci volevo dire anche un'altra cosa, né?
1: Dimmi, tesoro, dimmi tutto quello che vuoi. Cos'altro c'è che non va?
2: Ma è da quando siamo seduti in questa vasca che mi ci hai un dito nel sedere e adesso c'ho tutto l'anno intorpidito, Mea!
1: Oh, cielo, scusami, non me ne ero accorto, che sciocca.
2: Grazie, né, adesso va meglio.
1: Ma scusa se te lo chiedo, ma a te piace sentire le cose nell'ano?
2: Ma in che senso, Mea? Io ci faccio la cacca con l'ano.
1: Sei vergine?
2: Cancro.
1: Oh mio Dio, mi spiace, ma adesso si cura, sai.
2: Ma in che senso?
1: Senti, usciamo da qui, dai, e andiamo ad asciugarci per bene in camera mia. Così ti faccio provare un aggeggino che ti prepara a dovere prima che ti venga male forte al fondo schiena. Ah, che freschino. Mi passi l'accappatoio, tesoro?
2: Scusa, principe, ma c'hai il pipino duro?
1: Sì, perché tu no?
2: Ma veramente è... Imamma!
3: Allora, Gabebbo, come procede con il principe Adam?
2: Insomma, è un ragazzo un po' stranuccio, ma tanto gentile.
3: Bene, sono contento che ti trovi bene. Comunque non far caso alle sue stranezze, in realtà è una persona di cuore. E vedrai che ti starà tanto vicino in questi giorni. Non so per quale motivo gli sei particolarmente a cuore.
2: Se mi sta tanto vicino, ce l'ho sempre attaccato al sedere.
3: E adesso dov'è?
2: Si è messo un paio di tacchi alti alti ed è andato via. Ha detto che doveva prendere l'olio in farmacia.
3: Vabbè, tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
2: Ma aspetta, posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
3: Certo. Dimmi pure, Gabebbo.
2: Ma il principe è veramente anche un osteopata?
3: No, Gabebbo. Ha fatto le magistrali, poi si è fissato con il bodybuilding e ha mollato gli studi. Ma perché me lo chiedi?
2: Allora questo coso che mi ha detto di tenere nel sedere non serve per la schiena, vero?
3: Oh, Cristo. Gabebbo, ma che cazzo? Levati quel dilatatore dal culo. Ti vedo gli organi interni. Che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi.
6: Enrico.
5: Enrico pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella. E che cos'è? Un portacoglioni di plastica.
3: No, sono lenti a contatto. Però le ho ribattezzate lenti di imbellimento.
4: E che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Eh? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda pieno di gente di merda. Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono sì e no 5 se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ah, figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere?
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
7: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la babba per tutti.
8: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è Carpazio?
7: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: E cos'è? Sembra un mosacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
7: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
7: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No, no.
7: Non ce l'avete un fai schifo?
5: No.
7: È incredibile, ragazzi, non va bene questa cosa.
5: Non sono munito, purtroppo.
7: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo?
5: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi il non fai schifo. Ti do 1 milione di euro per il
4: no,
5: non
4: fai schifo. 2 milioni ti do, 2 milioni di euro.
5: 4 milioni di euro.
4: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
5: Io ti do 6 milioni di euro il Vesuvio e 2 pomodori.
7: No, mi dispiace, ragazzi, fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
3: Quale? Due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo.
7: Chi sei tu?
3: Sono l'imprenditore di prima.
7: Ah, mi dispiace, ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
4: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
7: Benissimo, grazie, ragazzi.
2: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
9: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
4: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
4: Bravo.
10: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qua mai, non c'è nessuno, c'è se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorga! A giorni, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
2: Ora, con tanta sgana in gola, la notte di vittoria, io ti starò vicino, pochino.
1: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
3: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
4: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
3: Due colori?
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.

0: Fabio.
1: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights? Cosa c'è?

0: Avenger DX4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute le mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morta prima di riuscire a scopare almeno una volta?
1: Ma non è finita qui.
2: Fatti, appunto. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ai.
0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Un mostro!
1: Minchia, sarai bello.
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima. Mi spetta di diritto.
0: La mia anima? E perché cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No! Dal culo, no, perché inizi dal culo? Ah!
1: Mi verrà una tonsillite.
2: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
3: Billy.
4: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta assecondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata dei La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani.

0: Avenger VIX 4.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass. E non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: Questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci

0: sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
2: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue. Allora,
0: sì,
1: signora,
0: questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
1: ha
2: c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era il prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: India, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciami se.
1: Porca ma...
2: Comunque sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No,
1: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto
0: qua. Va bene.
1: Sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente,
0: ecco,
1: emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
1: ma tu,
4: che ti ho
1: ma
4: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai, che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
4: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco,
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi,
1: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: so
2: cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so.
2: Vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Radio Peppino 105. Brimbelli.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Ha capito? Ma adesso li coglioni!
13: Certo, certo.
14: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
13: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda! Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere...
15: Ah! Il vecchio si è trasformato in mostro!
13: Pronto?
14: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare 112. Sta vecchia bastarda.
12: Aspetta, 112.
14: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
16: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
12: Istituto mentale.
16: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
14: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
17: Pronto.
18: Signora, era uno scherzo di Radio 109. Ci scusi tanto.
17: Pronto.
18: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
14: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noyes, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo. Ah.
12: Pronto?
19: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio gli ha fatto uno scherzo col telefono.
12: Ah, ma è suo figlio, signora?
19: Sì, è un po' bischerino. Allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
12: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già c'è sotto, già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
19: Ha chiamato la polizia?
12: Sì.
19: Oh,
12: signora, mi rompe meno i coglioni.
19: Ah, ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scusa. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
12: Ah, ecco, come conta, brava mamma, signora mia. Potrebbe venire, perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, bello grande, signora.
19: Perché il ragazzo, insomma, io come sente, sono...
12: gli metta un po' di educazioni. Per le parole che dice a una signora di 83 anni.
19: Lo so, lo capisco, signora. Sono grande anch'io, c'ho 75 anni, perché il mio ragazzo,
12: signora,
19: insomma, non è...
12: Va bene, gli prendo le scuse.
19: Non è più un bambino, non è più un bambino quel demente lì.
12: Signora, io gli dico solo, non mi telefonasse più, perché il suo numero sta sotto controllo.
19: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
12: Arrivederla, signora, sto tanto da fare, arrivederci.
19: Ma vada a fare in culo!
14: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
20: è memorizzata nel mio telefono, come tutte le altre vittime.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. E... oh, che meraviglia le feste! Finalmente è arrivato il Natazzo, la festa più bella di Eternia. A Natazzo ci si fanno i regali e la gente è più buona. Che roba super top! Cioccocazza calda, i babbi Natazzo. Insomma, è l'atmosfera giusta per rivelarmi finalmente al mio gabebo. Il mio bel pupazzone rosso e goffoloso che mi ha rubato il cuore.
2: Adam, mi hai fatto chiamare?
1: Sì, fluttuante amico, con due buchi del sedere. Vorrei che mi dessi dei consigli su una sorpresa che devo fare al mio nuovo boys.
2: Nuovo boys? Ma ti sei lasciato con Skeletor e le nozze?
1: Mio povero amico privo di volto e insolitamente vestito come un demente con il cappello incollato alle orecchie. L'amore è proprio così. Non puoi comandare al cuore. Il povero Skelly ci è rimasto malissimo, lo so, ma che dovevo fare? Prenderlo in giro. Da quando il gabebo è entrato a palazzo, il mio cuore batte solo per lui e i suoi occhioni strabici sovradimensionati e la sua pelliccia sintetica che odora di urina di umano sudato.
2: Ma che cazzo è il gabebo?
1: Già, hai ragione, forse non hai ancora incontrato la creatura meravigliosa che da qualche tempo dimora a palazzo. Il gabebo è un essere del pianeta Besugo, dove vivono i gabibbi. Devo presentartelo immediatamente. Prima però mi devi dare una mano a scegliere il completino sexy da Babbo Natazzo, con il quale voglio farlo impazzire.
2: Completino sexy?
1: Questa sera voglio concedermi a lui e voglio che tutto sia magico.
2: Hai detto completino sexy?
1: Allora, orco, sei pronto alla sfilata troppo top della Queen del troppo top? Fatti da parte e ammirami, e quando pensi che sia al top, fischia forte e lanciami delle banconote.
2: Perché l'infarto non mi coglie mai quando serve?
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
1: Completo 1. Cappellino da Babbo Natazzo. Bretellone in piuma bianca. Pantaloncino tre taglie in meno. E pacco stritolato con effetto testicoli a nido di rondine ben divisi in due. Con cetriolone soffocato.
2: Cristo, Adam, ma così si ferma il sangue e ti cade l'uccello. Ma come è possibile che i coglioni siano così separati? Sembrano le guance di un mega criceto.
1: Oddio! Hai ragione, è too much per la prima sera. Sembra una puttanella. Non voglio che pensi di me che sono una facile.
2: Giusto, non sia mai che pensi che uno che si è inculato mezza Eternia con la magia del boa di struzzo di Grayskull sia una facile.
1: Completo 2.
2: Oh, cazzo!
1: L'elfo golosone. Cappellino con buffe e orecchiette a punta integrate. Gilerino talmente stretto da far risaltare i capezzoli turgidi e le vene dei pettorali ben torniti. Il tutto suggellato da graziosa gonnellina scozzese plissettata che, quando c'è un po' di venticello, fa intravedere il sospensorio che copre il pene, ma lascia libero il fiorone del piacere.
2: Ma, Adam, hai il buco del culo al vento! Quella gonna ti arriva rasente le palle! Sembri uno scozzese psicopatico!
1: Ma diamine, orco! Ma così non mi sei per niente di aiuto. Sapevo che uno che si veste come una matricola del college mutilata non aveva il senso estetico necessario per darmi un giudizio utile.
2: Ma che cazzo posso dirti io? Mi stai facendo la parata del Pride versione affetti da disabilità mentali. Io sono etero, non so nulla di cose gay. Forse dovresti chiedere a Beastman, lui ha la sensibilità giusta per dirti in che modo devi stritolarti il cazzo nei pantaloncini colorati per sembrare sexy.
4: Mea Besughi, che fate di bello? Sentivo la musichetta bella bella e mi ci sono detto che c'era una festa. Io adoro le feste, Mea! Ci versiamo la vodka nel culo?
2: Oh Cristo, ma questo coso che cazzo è?
1: Orco, ti presento il gabebo. il dolce tenero mega pupazzone di cui ti parlavo prima.
2: Ehi, ma che cazzo? Sembra una mega coperta di tessuto sintetico, sporca di piscio con dentro un epilettico che chiede aiuto. Ma che schifo, puzza tremendamente di sudore. Ma chi c'è dentro?
4: Webesugo, ma come ti permetti di offendere me? Io ti spacco la faccia e...
1: Calmati, Gabebbo. Il mio amico orco è il pagliaccino del palazzo. Un povero buffone, fa il simpatico per lavoro. Non farci caso, adesso stava proprio per andare via.
2: Ah, adesso io sono il buffone e il pagliaccino. Detto da un culturista alto 1,90 m coi tacchi e la gonna plissettata col buco del culo all'aria e il cappello da elfo busone, suona veramente strano.
4: Ah, senti, principe, non te l'ho chiesto fino ad oggi, ma sono solo qui e ho tanta voglia di fottere. Non è che mi presenti quella fichetta che gira a palazzo, come si chiama? Tila? Vorrei farci una bella ciullata,
2: Ops, oh cazzo.
1: Oddio, svengo a...
2: Wow, la faccenda si complica.
4: Cosa è successo al cullatone?

105. Lo Zoo di 105.

0: calda. Dai che c'ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. È questo il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molestie sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva, nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato, tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che ci ho fatto... c'è la violenza,
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005 insieme a tuo fratello hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company e da lì insomma enormi successi e hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che...
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Vuoi raccontarci...
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco...
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia, diciamo che...
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: fammi un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto bello.
2: Sì, bellissimo,
0: molto
2: un bello. Film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, io. Pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ho fatto sto film, Gangsy?
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto
2: bello. Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars. No. A un certo punto gli viene sta cazzo di collina per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa 4 pompini a 3 marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio sta ammazza di Lion. Fino a rivede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non ingorpo 4 kg di Lion, muore. Film è tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda,
0: mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, purpure. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: E mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finale! Occhio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti! Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato.
3: Brutto pelo fino a c***e! Cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangiagay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
1: Skelly! Sei in castello! Devo parlarti urgentemente!
4: Ops, parli di Prada e spunta Miuccia.
3: Ma no! Porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto! Ma non eri morto male! Che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie e del gabebo, ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
4: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco, e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione, sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola, che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incubati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gay School!
4: No, no, no.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura.
2: Oh, come?
1: Paura!
3: Oggi, i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta, con lei a pecorina con Giovannino e Massimino, e volano le manate.
1: Minchia paura!
4: Buongiorno.
5: Sapore, buongiorno. Sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
4: Sì.
5: Ecco, senta, allora.
4: Sì, noi... sì, è giusto.
5: Perfetto. Allora, gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta e se lei ce la può trasformare poi in bomboniera, tipo 300 copie.
4: Sì, non ci sono problemi.
5: Fantastico. Siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a pecorina, noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
6: Una
5: no?
6: ce l'ha in culo e una in bocca.
5: Però è uno scherzo.
4: Ah, bello.
5: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
6: No, ce la siamo scopata.
5: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al ristorante.
6: Con le bomboniere.
5: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, ti siamo chiamato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
6: Quando costa la bomboniera?
5: Quanto costa 300 bomboniere?
4: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
5: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300?
6: C'è la terza media lui.
5: Fai un po' il calcolo.
6: Quant'è?
5: Ah! Mi devi fare il calcolo subito! Sciavallo! Bomboraio del cazzo!
6: Masticalo!
5: Ci sei? Topo!
4: Pronto?
5: Sono qua. Quanto costa?
4: L'IVA è già compreso.
5: L'IVA è compreso.
6: L'IVA la devi levare subito. Che sì. Non me ne frega.
5: E noi arriviamo con la fresca proprio.
6: Chi se si spacca il naso gli diamo una pezzata?
5: Se diamo delle pezzate? Non so, ci facciamo... Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
4: Sono 1500.
5: Oh! Quando...
4: 1500 euro.
6: Mazz complete. Ma allora, sei scelto.
5: Quante strisce li possiamo dare per 1500?
6: Allora, dì, diamo 800 a pezzi da 20.
5: Ok.
6: E il resto in coca.
5: Ti va bene?
4: Ma
5: ti fai un po' di pippate
4: qua,
5: poi
4: vediamo.
5: Ah, perfetto, fantastico.
6: Resti in bamba allora. Dai. Oh, tutta roba a serie, mica tagliata.
5: Sì.
6: Scagliazze proprio.
5: Sai
6: che ci specchi proprio.
5: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
4: Io Giordano.
5: Grande Giordano.
6: Bravo Giordano, prepara le nasche che ti innaffi.
4: Arrivederci.
6: T'ammazzo.
5: Chiudi che mi sta salendo. Sciamo. Chiudi subito che divento nervoso.
7: Tamarri.
3: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
7: Tamarri.
8: Buonasera.
5: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
8: Sì.
5: Non lei nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
8: Mi sa che ha sbagliato numero.
5: Bastarda di merda.
3: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
8: Buongiorno.
5: Sì, scusa, prima mi è salita tutta. C'ho i denti un po' che mi tirano, capito?
8: Come?
5: Sì, sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
8: E quindi? E che cercava?
5: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
6: Pronto, signora?
8: Sì, pronto?
6: Ha delle bomboniere, deve scusare è mio zio che è tutto pazzo, è uscito dallo nosocomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Hey!
8: Sì, abbiamo delle bomboniere, vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
6: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quello del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo, oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere. Puttana!
7: Tamarri!
3: Terzo tentativo di Fernando Franco.
8: Buongiorno.
5: Bombonaia?
8: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
8: Sì, ma lei chi è?
5: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
6: Già, zio, però sei aggressivo.
5: Troppo? Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
6: Dile che sei per uscire.
5: Infatti. Senti, dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
6: Mario.
5: Ma sta sciroccata di merda.
6: Bravo, è stato bravo. Sei stato bravo. C'ho la pelle d'oca, te lo giuro.
5: Grande, Fernando.
6: Sei andato fortissimo, Fernando, ti richiamiamo, eh.
5: Ciao, Fernando Franco.
6: Ti facciamo sapere com'è andata poi.
7: Tamarri.
8: Buongiorno.
6: Con calma, alza la cornetta proprio così, a rallenti. Sono Massimino di Quarto, Shirok. Sta a posto? Fai le bomboniere?
8: Sì.
6: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando, se no chiamavo un carrozziere. Ah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato un mezzo scultore e una statuetta che vogliamo trasformare in, diciamo, in presente per un matrimonio. Matrimonio sì. meridionale, quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
8: Sì.
6: Ovviamente ti pago tutto a uffa a uffa, proprio non c'è problema. Però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere. È possibile?
8: Sì, certo.
6: Già, vedi che sei la persona giusta.
8: Allora. Facciamo solo quello.
6: Madonna, che voce sexy, guys, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa. In questa statuetta c'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
8: Assolutamente no.
6: Brava, vedi che sarà una professionista. Yeah, che cazzo sto parlando?
5: Grande.
6: Ma vengono dipinte a mano?
8: Mano, tutto mano.
6: Minchia, ma 300 statuette, ma è numero certo. uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo, tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
8: No, quello è un pochino più difficile.
6: Ah sì, perché col pennellino e stare là a fare i cazzi.
8: Esatto.
6: È un casino.
8: Posso andare adesso che ho gente?
6: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
8: Posso andare adesso che ho gente?
6: E dove devi andare?
8: A lavorare.
6: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
8: Mi sembra di sì.
6: A Switch?
8: Mi sembra di sì.
6: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
5: Cobrila.
6: C'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
5: Che voce che c'ha.
6: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
8: Dai, dammi questa gioia.
6: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia.
8: Va bene.
6: Tutti al Motel Charlie proprio.
8: Buona giornata.
6: Gioia. Mamma, come ti spacco.
8: Ciao.

0: Ora Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fango.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane. Giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dava dai, subito, dammi lo soldo.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
8: Però.
3: Chi è il suo parò?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Oggi, 15 ottobre, entra ufficialmente in vigore il Green Pass.
5: Green Pass.
4: Il discusso documento che consente l'ingresso in strutture pubbliche e private ad individui completamente vaccinati o in possesso di tamponi recenti. In tutta Italia si infiammano i cortei di protesta, in TV impazzano i dibattiti ed anche noi dello Zoo di 105 vogliamo essere teatro di questo scontro epocale. No Vax contro Pro Vax. Scontro frontale.
6: Ok. Pronto?
7: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Stiamo facendo un sondaggio per capire quanti sono pro e quanti sono Novax. Qual è la sua visione, il suo pensiero, ecco?
6: È tutta una grandissima troiata del porco di giusto anche per...
7: Ma in che
6: per
7: senso?
6: Restare in tema.
7: In che senso una troiata, mi scusi?
6: Una troiata perché comunque io adesso mi sono dovuto fare il vaccino obbligatoriamente perché quel porco del ci ha fatto fare questo fottuto vaccino. Io.
7: Ma se lei avesse la possibilità di trovarsi di fronte a Draghi, che è colui che insomma ha diciamo...
6: Testata in fronte.
7: E cosa se potesse gridare una roba sola, in faccia proprio, cosa gli direbbe?
6: Porco proprio diretto in faccia.
7: Pro. Lei è pro, quindi lei ha fatto già le dosi e mi dice perché lei è favorevole?
8: Per combattere scarsa astinenza bisogna provare ad essere fiduciosi e loro fanno il vaccino.
7: Quindi lei farebbe anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose eventualmente?
8: Due vanno bene, non esageriamo.
7: Quindi lei la terza già inizia a
8: storcere il naso.
7: Ho capito. Ma per quale motivo? Diciamo che lei ha fiducia, ma non abbastanza, ecco. Cioè è un
8: cibo. Esatto.
7: Cosa pensa della gestione di Draghi di questo paese?
8: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
7: Sì, però insomma con me può andare tranquillo, insomma.
8: No, rischierei di diventare blasfemo.
7: Ecco, ma se lei l'avesse davanti in questo momento, se lei avesse Draghi davanti e potesse dire quello che vuole anche usando la blasfemia, cosa gli direbbe?
8: Al signor Draghi?
7: Sì.
8: Che gli dice un
9: c***o. Che congiare il vaccino lo faccio, non so congiare.
7: Beh, ha avuto degli effetti collaterali però, signora, da quello che sento.
9: No, non mi date fastidio, no.
7: Ma cos'ha in bocca, signora? Ha del pongo in bocca, signora?
9: Non
7: capisco. No, niente.
9: Eh?
7: Quindi lei è favorevole alla vaccinazione, quindi anche al Green Pass?
9: Sì, favorevole, sì.
7: Anche il Green Pass, quindi?
9: Anche il Green Pass, sì.
7: Il Green Pass, sì. Signora, cosa ne pensa di Draghi?
9: Cosa penso di Draghi? Cosa vuol dire Draghi? Non è vero che è un gran lavoro.
7: È un garaboro?
9: Non è un gran capolavoro.
7: È un... In italiano, signora?
9: Eh?
7: Appunto.
9: Non è un gran capolavoro Draghi.
7: Ah, non è un gran capolavoro Draghi. Senta, ultima domanda, signora. Visto che ormai tutti gli italiani si sono abituati a rispettare tutto ciò che vuole il governo italiano, se tra due anni il signor Draghi dovesse chiederle di infilarsi una bottiglia nel culo, lei lo farebbe?
9: Sì.
10: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
11: Così tu sei l'uomo più forte del mondo, eh? Ok, vediamo chi è il più forte.
12: Pronto!
13: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Le avventure in questo periodo sono troppo poco top, ci sono sempre problemi. Il mio Skelly fa il burbero, il papi mi soffoca l'anima con la sua poca apertura mentale e per di più ho finito le bacche di Goji. Adesso cosa smangio come spuntino? Mica posso ingrassare prima della prova dell'abito. La Donatella mi annega nel paloma.
2: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il re di Eternia.
3: Ma che cazzo, ma non avevo detto di smetterla con ste trombette di merda?
2: Ha ragione Sua Altezza, ma dopo che mi ha detto che non posso sterminare i musici, non sapevo come fare a farli desistere dal suonare prima del suo ingresso.
3: Ma questa cosa non ha senso. Devi solo dare un cazzo di ordine di non suonare. Guarda demente. Ehi voi della colonna sonora, smettete immediatamente con questa merda anni 80.
2: Ma che stregoneria è mai questa?
3: Sono il re, faccio il cazzo che mi pare. Ma cos'è questo rumorino fastidioso?
2: Credo siano mosche.
3: Ma da quando abbiamo le mosche?
2: Da sempre, sire. Solo che non le sentiva nessuno perché c'era la colonna sonora su tutto l'episodio.
3: Sono alquanto fastidiose, non credi?
2: Già, sire. Diciamo che nel silenzio un po' danno fastidio.
3: Ormai ho deciso, quindi abituatevici perché io sono il re e ho comandato. Quindi sarà silenzio per sempre.
2: D'accordo, sire. Ma questo silenzio è un po' fastidioso. Non dà la giusta atmosfera al racconto. Forse sarebbe il caso di ripristinare una sottotraccia di accompagnamento.
3: Effettivamente il cartone animato così è una merda. E va bene, fate ripartire la colonna sonora.
2: È bravo questo pianista.
3: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda! Anzi, adesso che le ho sentite, fate chiamare immediatamente.
2: È bravo questo pianista.
3: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda!

0: Eccoli, sono quelli della disinfestazione.
1: Ma come cazzo è possibile? E comunque cambia quel tono di merda brutto deficiente coi baffi, o ti faccio staccare quel casco del cazzo da un morso di tigre.
0: Scusi, Sir, mi sono lasciato prendere dall'autostima inappropriata.
1: Quindi questo essere buffo è il disinfestatore?
0: Sì, Sire, le presento il Gabebbo.
2: Mea! Salve, Sire! Sono il Gabebbo, il cugino coi deficit mentali del Gabibbo, quello famoso della TV terrestre Mea!
1: Ma che razza di essere immondo è? Sembra un costume di pezza con dentro un uomo epilettico.
2: Ma immondo ci sarà tuo fratello!
1: Ma Dio santo, provo una pietà indefinibile per questo essere deforme. Mamma mia, ma cosa gli è successo? Gli è mancato l'ossigeno alla nascita.
0: No, Sire, in realtà i Gabibbi sono una popolazione molto florida di una galassia vicina. Questo Gabebbo è parente stretto del Gabibbo che ha trovato fortuna sul pianeta Terra. Mentre il cugino costruiva la sua carriera fatta di soldi e belle donne, il Gabebbo affrontava una vita grama e dura, che lo ha portato alla depressione e alla droga. Ora lo stiamo riabilitando noi, dandogli dei compiti facili qui a palazzo.
2: Sì, sì, è vero. Sono un po' tutto strongoloide.
1: E che cazzo siamo diventati? Una succursale muscolosa di San Patrignano.
0: Forza, Gabebbo. Adesso liberaci dalle mosche. Il re non le sopporta.
2: Basta, basta.

0: Man-at Arms?
1: Sì, sire.
0: Il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono.
1: Lo vedo, sire.
0: Perché il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono?
2: La trappola ha funzionato, Mea! Sono troppo felice, ne?
0: Portatelo via.

Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
4: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
5: Tu spero di sì.
1: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
6: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Orca puttana, mi sento in pericolo!
5: Sono d'accordo.
6: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
5: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti, brutta puttana.
1: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
6: Allora?
5: Allora che?
6: Quando arriva Gianni Morandi?
5: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
1: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
6: Quando finirà questa atrocità?
5: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
6: Ma che stai dicendo? La guerra, amore! Rischiamo la guerra!
5: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello?
6: Ma perché, tu a cosa ti riferivi?
5: A Predolin che bestemmi in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho... Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
1: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
5: Allora, visto che siete tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per riportare la

0: paternità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
1: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
0: È semplice, vi do un po' della mia droga.
2: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
0: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
1: Democrazia e libertà, pa?
0: No, soldi e puttane.
3: Lo Zodi 105. Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zodi 105.
4: Bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip b

schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor Pi***o.
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare una... dare un'idea,
2: una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente
1: No, assolutamente, sì, questa sì. È un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa.
2: Però mi scusi, signor io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio. Questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso. Perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi. Cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google. Ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Dio, non l'ho fatto apposta.
2: No, non l'ha fatto apposta. Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io ho
1: sì.
2: Un attimo solo, tenne in linea. Round 2.
3: Signor Pellu.
1: Sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No.
3: Ma mi scusi, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero... No,
3: era?
1: Non,
3: quando
1: no,
3: si,
1: no.
3: Quando si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No,
3: e perché
1: non
3: lei
1: sapevo
3: non...
1: di questa cosa.
3: Ma come non sapeva? Scusi, se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice, al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei parla l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano, dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni dei diritti d'autore. Quindi,
1: la prego, è stato solamente un...
3: non mi deve pregare a me, io mi occupo
1: studiato.
3: Con altre persone che si sono trovate nella sua situazione e abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage, per cui queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamo, c'è un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuasi in tutte le lingue, oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste, o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Per...
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora io adesso, senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, vai, prosegua.
2: No, no, perché noi avremmo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che insomma hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google, cioè non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti, cioè prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non
2: però...
1: penso proprio che Google voglia gestire.
2: Ci sta. Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che ci siano questo tipo di...
2: Allora, lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti, l'altra soluzione è: lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione, è uno scherzo dello zoo.
3: No. Meglio dei vecchi che si segano, eh?
1: Non ci credo.
3: Quanto sei cool.
2: Mamma mia, però cancella quella roba perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Culano, secondo me, eh?
1: Infatti l'ho appena fatto, cioè. Allora, cioè, stavo... allora poi quando mi avete detto queste robe ho detto no vabbè, insomma, parliamo di prostituzione. Raga, mi avete fatto...
3: Compratelo un perizome e una maschera.
1: Cioè, io non riesco a capire.
2: Ciao Genio, un bacione.
1: Ciao,
2: Genio.
1: Grazie ragazzi.
2: Ciao. Prego, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Upa!
2: Cristo santo, arrettiti io. Ma io stavo così bene senza di te. C'è cazzo, ma si chiama Taffè?
3: Umberto?
2: Umberto? Ma è stato 5, ma chi l'ha visto? C'è io e Umberto. Prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
3: Umberto?
2: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi. Porca puttana!
3: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
2: Che rutene mamma tu culo aperte, eh? E mette pure la persona che la bandiera di fatevi entrate, vieni, giovane, no, sta, fermati un secondo, ad aspettare, perché c'ha i cazzi ingolfati qua, vadi! Vatti, vai, un sbandieratore di Siena, ma mette, da patrasin da mamma, te da un culo, vatti, ma c'è che ti ha detto?
3: Kiki? Ah. Kiki?
2: Chi faccio la gaddina, chi che cazzo, c'è ci sei altro, ma c'è io che stia a Deutsch?
3: Chi te è morto?
2: Sarà morto in terra, te è tutta la quarta generazione, eppure era morto che tina a Londra, perché retina a Londra era morto, Londra so buggy, pur dai.
3: Simone? Ma facile termone?
2: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E e a Spin, faccio pure il tremone, a bacio a me.
3: A chi la sacco da mamma te mangia, cazzo.
2: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te sta sentendo mai, l'altra dai mamma te dice voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio un tremangin, ehi, te faccio nutremon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone da te Taylor Swift, e me, e poi ne dici a mai.
3: Sì, si richiude tutto.
2: Ma non penso che sono richiamo. Non penso proprio che sono richiamo. E te lo posso dire tranquillamente. E ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritti ti appresso a me, ritti un bacio il cazzo.
3: Gigino.
2: C'è gli cavù? C'è che si dit?
3: Gigino. Ma faccio il bacchino.
2: Arretto, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Se Gigino di Barletta, pur curi, se sapi c'è con me la voc di mamma.
3: Uba.
2: Arretto, sto lumpa lumpa, la fabbrica di cioccolato, mannaggia, cancia film, per favore,
3: Famo cacci, te sta morta, viva tutta la razza d'urma.
2: Che mi va morta, che te ne mamma, tante, tutta la quarta generazione, da Beor fino a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra, mamma te da tanto, pensando a te. Ancora, non la speech, ma c'è chi è che viacchiando la vita mai? Ma non è teen fight, da festa mai, teen.
4: Gula, mamma.
2: Gula mamma, stai la speleologa. Stai la torcia in bronze, stai. E dai, quanti residui di cazzo ormai? Sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel. Ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito? Viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gula mamma, arrei. Tanto so di tu fatto, che stai addirittura vigile a fare a dirigere il traffico, poi ci va tra, sai? Wow. Ma tenazzo, un culo a picchiaia.
3: Lava culo da pecore, tu e mamma.
2: Ma io sono capisciuto più ora, che addirittura, cioè, sì, te una famiglia di femmine, sono tutta una massa di troie, so? E me ne cacare chi una mai.
3: Ah, fa.
2: E ci faccio caldo. Non è un problema mai.
3: Affamoc,
2: era morto da tanto, domanda, chi te morto, ci te morto e stra morto andare a retto. Vaffanculo a chi te morto, ma rutter chi ghio.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
8: Dai, spettatori, fategli un po', dai! Anche oggi, grazie, signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
7: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
8: grazie.
7: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
9: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire,
8: Ma lei c'è anche uno zio prete.
9: Non la sento, cosa ha detto?
7: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
8: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
7: Ma come mai, signor Infausto, perché?
8: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
9: Ha confessato? Ha confessato? Arrestatelo, ha confessato!
7: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questo enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
8: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
9: No!
7: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
8: Ale!
7: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
10: Guarda, non me ne parlare.
7: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
10: Esatto.
7: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
10: Ed era ora.
7: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sboccia. Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
8: Vediamo.
7: assolve il signor Infausto con
8: cazzo.
7: Un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
8: Ale, ale.
7: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
8: Che fortuna.
9: Non mi sento, sono nella cassaforte. Non so se siete d'accordo.
8: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
9: Nel foro del buco della serratura.
8: Questo è il foro?
9: Sì. Stavo ascoltando.
7: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
9: Che buono. Perché state ridendo fuori?
7: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
9: Non sento, cos'è successo?
8: Una mozzarella in culo.
9: Non la sento, fa parlare nel buco?
8: Sta al buco?
9: Ho l'orecchio al buco, sì.
7: Oh,
9: allora!
7: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
9: Sì.
7: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
9: Ha bisogno un po' d'acqua, finalmente.
7: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
9: Sai che è un po' viscida? Ehi! Ehi! Sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh!

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali Puglieni, Cites Ramuer e N'Gula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Sì?
2: Upa, c'è una domanda, grazie, occhio, mangio cazzo.
1: Chi è?
2: Un figlio di cazzo, sì.
1: Riccardo, qual è Riccardo?
2: Riccardo bastardo, ava, gula.
1: Ma chi sei, scusa?
2: Gula.
3: Oh. Ma con chi vuoi parlare?
2: Un cazzo di me, villacchione, bastardo!
4: Ma già cazzo!
2: Affa!
3: Avete che ho sbagliato numero!
2: Affa moca mamma di cazzo!
3: Hai sbagliato numero, con chi vuoi parlare, scusa!
2: Ci te morte vive!
3: Ma vedi che già mi ha cagato cazzo, va a fare un culo a mamma, stronzo!
2: La so che il mamma è tua!
3: Oh!
2: Tu è tutta la razza tua, morta via!
1: Pronto?
2: Upa!
1: Pronto?
2: Upa, c'è uno di mamma, te la so che...
1: Pronto, c'è sì, oh!
2: Lala!
1: Pronto!
2: Lala!
1: Oh, tamo, c'è vu, oh!
2: Lala, trino di sacco!
1: Se cade venga tru, oh!
2: Mulo!
1: Uè, tromo!
2: Tromo!
1: Cornuto!
2: Tua mamma!
1: Uè, con... Mamma!
2: Bastard!
1: Andoste, che venga a true, eh!
2: Mangio, cornuto! Ma... Me!
1: Uè, bastard, cornuto!
2: La la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la
2: Mock!
1: Tromo!
2: Mock! Mocca mamma!
5: I Puglieni.
6: Pronto?
2: Upa!
6: Pronto?
2: Upa, c'è una mamma, glassock!
6: Ah, per sì, sorda, mamma, te n'gula a te, c'è una tutta
2: Lala!
6: La latrina di mamma!
2: Tu sorda, sacco! Il papà pur.
6: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tromone ha vinto.
2: Mock. Mock.
6: Mock a chi te bì?
2: Ce l'è morto pur. Ricchio.
6: Ricchiono si tu. E tutta la barba bianca e tutta la generazione nata.
2: E tutta la razza tua morta bì. Tromone.
6: Tromone si tu. Astanete non.
2: Basta.
6: Oh, già tu che mi avevi fatto colazione.
2: Lava culo di pecore.
6: Non sei parlare in pugliese, sei troppo ignorante.
2: Upa!
6: Eh?
2: Upa! C'è una domanda, sapa pure.
6: Però alza la voce, che non ti sento.
2: Cornut! Bester! Stronzo.
6: Attana ti ha cornuto.
2: Lo mangio, lo cazzo, tu? Nicola!
6: Non mi chiamo Nicola.
2: Si sta da Cirignula!
6: Cioè?
2: Gula.
6: Gula a te.
2: A mamma. A mamma, solita.
6: Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
2: Ah! C- Cosa vuol dire tu lo sai fare il tremone a King Kong?
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Qualche giorno fa, la ministra dell'interno Lamorgese, rispondendo ad un'interrogazione sulla presenza di poliziotti in borghese infiltrati tra i manifestanti no pass di Roma, ha dichiarato quanto segue.
5: Se poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso.
4: Appresa l'importanza di controllare la forza ondulatoria, decidiamo di invitare gli italiani a compiere un test sui propri veicoli e fabbricati. Vediamo se accettano.
6: Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
6: Ecco, e perché cos'è?
7: Allora, la sto chiamando per i nuovi test sulla forza ondulatoria che sono stati commissionati dal Ministro dell'Interno.
6: Senta, io sono un ingegnere,
7: sì,
6: e non mi presento come ingegnere, perciò vada a quel paese.
7: Ma mi scusi, ingegnere, non ho capito. Ma...
6: No, senta, io non ho bisogno di lei. Faccia la cortesia, non mi rompa più il coglione, perché a casa mia so io cosa devo fare. Ho una laurea, so io cosa devo fare.
7: Allora, io con la sua laurea mi ci pulisco abbondantemente,
6: ecco,
7: il buco del culo, caro ingegnere.
6: Ecco,
7: allora, io sono il dottor Mangaloni, la sto chiamando per effettuare dei test sulla struttura.
6: Per effettuare dei test
7: sulla forza ondulatoria, come
6: ma che
7: da...
6: cazzo me ne frega a me dei suoi test con la forza ondulatoria?
7: Non è una direttiva del Ministero dell'Interno emanata...
6: Noi ci penso io, non c'ho bisogno. Lei... che lei venga su da Milano.
7: No, ma lei non è che deve avere bisogno. Noi mandiamo e lei esegue.
6: No,
7: così
6: lei
7: funziona.
6: Non manda proprio nessuno.
7: Questa
6: lei
7: è una
6: circolare.
7: Ah, questa è una circolare del Ministero dell'Interno.
6: Ecco, non ci pensare, noi ci penso io, so
7: no,
6: io come
7: lei,
6: fare.
7: Ma no, lei non sa un cazzo, lei non
6: no,
7: sa
6: lei,
7: niente.
6: Lei che non sa il cazzo.
7: Che cosa ne vuole?
6: Non mi rompa più i coglioni.
7: Ma
6: arrivederci.
7: Ma che cosa ne vuole sapere lei di forza ondulatoria, ignorante, bestia?
6: Ma lei che cosa ne vuole sapere? Non rompa i coglioni.
7: È il mio lavoro.
6: Coglioni da un'altra parte.
7: Io sono Mangaloni Ondulazione.
6: E lei non è Mangaloni, lei è un rompicoglioni.
7: No, lei è più Mangaloni di me in questo momento,
6: ecco.
7: Se lo faccia dire. Guardi, senta, io mi occupo di ondulazioni, la faccio parlare con il mio avvocato, l'avvocato Pistacchio, si mette d'accordo con lui.
6: Ma lei non fa parlare con niente, lei non fa parlare con niente.
8: Pronto?
6: Lei mi
8: pronto? Pronto?
6: Sì, cosa vuole?
8: Ma intanto mi scusi, lei è un maleducato.
6: Sì, se io sono maleducato,
8: allora,
6: lei è un rompicoglioni.
8: Sentivo il mio collega che veniva vessato da...
6: Senta, innanzitutto dove ha preso questo numero di telefono?
8: Allora, lei si faccia abbondantemente i cazzi suoi, innanzitutto.
6: Ecco, mi dica dove ha preso.
8: Perché io sono plurilaureatissimo.
6: Va bene.
8: Lei non è qualificato. Lei non è qualificato per poter effettuare.
6: Il numero di telefono è mio. Lei dove l'ha preso?
8: Senta, allora, mi sta facendo salire la nerva. Poi dopo lì perdo il controllo. Io guardi che.
3: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono Mangaloni. La chiamo dall'ufficio oscillazioni e rimproveri.
9: Sì.
7: Sì, buongiorno, mi scusi, volevo sapere se era stato messo al corrente la nuova direttiva del viceministro sull'oscillazione, sulla forza oscillatoria del suo camion, del suo tir.
9: No.
7: Non ha ancora compiuto i test?
9: Ma che oscillazioni?
7: Appunto, allora senta, le passo l'incaricato per fissare il test. Sente, queste oscillazioni
9: sì.
7: Io non la riesco a sentire. Le passo l'incaricato, troppe oscillazioni.
8: Pronto?
9: Sì.
8: Senta, allora, ha parlato col mio collega per quanto riguarda le oscillazioni e le varie verifiche che dovrà effettuare entro il 15 di novembre, altrimenti il suo camion risulterà praticamente inutilizzabile.
9: Quindi cosa devo fare?
8: Deve fare una sorta di green pass anche per il suo veicolo, perché è passata questa legge qualche giorno fa e dovrebbe andare a farsi oscillare il camion per vedere quanta oscillazione effettivamente può sopportare a carico pieno e carico vuoto.
9: Dai, questa oscillazione, sento il culo che mi va di qua e là.
8: Vede? È il
9: senti che roba, che roba.
8: Senta, ignorante che parla come se avesse in bocca.
9: Magne me a tega.
8: Ma non cominciamo. Anche
9: spelling, sì. T come tesoro, sì. E come ebete,
8: sì.
9: G come goldo, uh-huh. E A ancora magne me a tega.
8: Allora, invece, io con una sola concludo questa conversazione maleducata.
9: Grande, grande che mi piace. Fammi concludere questa conversazione, dai.
7: Allora, senta, mi scusi, signore ignorante. Allora, lei
9: ma
7: deve...
9: Ma è mia sega.
7: Sì, capisco che lei parla questa lingua primitiva, probabilmente scrive anche il suo nome...
9: Primitiva.
7: Sì, esatto. Scrive anche il suo nome sulle caverne utilizzando il carbone. Questo a me non interessa.
9: Con una sega da un metro.
7: Sì, ma allora, senta, se lei è un omosessuale...
8: Te l'ho detto che è un ignorante di
7: merda. Se lei è innamorato del cazzo, a me non interessa. Si carichi dei travestiti, ma adesso deve farsi oscillare il camion. Poi se dopo che gliel'ha oscillato...
9: Sì, è tutto.
8: Dai, dai, ignorante di merda. Buon lavoro.
9: Vai, la sega.
7: Buon appetito.
3: La bastardata del giorno.
9: Sì?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
9: Salve.
7: Sì, buongiorno, la stiamo aspettando per effettuare il test sulla forza oscillatoria del veicolo. Ma non si è presentato, è sopraggiunto qualche problema?
9: Su cosa?
7: Guardi, noi abbiamo fissato qua il test per la forza oscillatoria del veicolo.
9: Per la forza oscillatoria del veicolo?
7: Sì, è la nuova direttiva ministeriale emanata dal ministro dell'interno Lamorgese.
9: Ma io ho fatto la revisione 2 settimane fa e me l'ha passata e nessuno mi ha detto nulla.
7: Ma non c'era ancora questa direttiva sulla forza oscillatoria, è uscita adesso recentemente, emanata direttamente dal ministro dell'interno Lamorgese.
9: Ok.
7: La stavamo aspettando, lei non c'è, se mi dice che viene, non viene.
9: No, ma perché non ne sapevo nulla e mi fa strano tutto questo, poi semplicemente questo.
7: Guardi, senta, la faccio parlare col responsabile.
8: Signor Andrea?
9: Sì,
8: salve. Buongiorno, sono Pistacchio. Salve. Allora, guardi che se lei non arriva entro un quarto d'ora, noi dobbiamo mettere un fermo sul suo veicolo, perché non ha effettuato la verifica oscillatoria.
9: Ma io non ne sapevo nulla, mi fa ancora strano questa cosa.
8: Lei dove si trova in questo momento, mi scusi?
9: Io sto andando a Milano.
8: Allora, intanto, può accostare cortesemente col veicolo?
9: Ma no, in questo momento non posso, sono tangenziale.
8: Ho capito. Accosti sulla... Ci sarà una corsia d'emergenza, mi scusi.
9: Ma non mi fermo sulla corsia d'emergenza assolutamente in questo momento, in tangenziale, che non c'è piazzale di sosta.
8: Intanto facciamo delle verifiche. Il furgone è munito di clacson?
9: Assolutamente sì.
8: Me lo può suonare cortesemente?
9: No, perché
8: Lei no, lei è il signor no adesso, mi scusi. Allora, o mi suona il clacson o purtroppo io sarò costretto a segnalare il suo veicolo alle forze dell'ordine.
9: Non sono clacson immotivatamente.
8: Quindi lei mi sta mentendo, cioè lei non ha il clacson.
9: No, ho il clacson.
8: E allora suoni il clacson.
9: Ci è passata la revisione 2 settimane fa.
8: In 2 settimane sa quante cose possono succedere?
9: Immagino, in un furgone.
8: A un mio collega in 2 settimane gli è venuto un'orchite e poi è mandato. Sangiovese, mi scusi, può venire un secondo?
7: Un attimo, stavo bevendo il vino, dì.
8: Abbiamo qua una persona che sta facendo resistenza alla prova oscillatoria del suo veicolo.
7: Suonato il clacson?
8: No.
7: Chitarra?
8: Niente.
7: La batteria almeno? Dico, la batteria del veicolo ce l'ha?
8: Ce l'ha un autoradio su quel furgone, mi scusi?
9: Sì.
8: Ecco, allora alle 2 accenda la radio e ascolti lo Zodi 105, testa di cazzo.
9: Testa di merda.
8: Suona il clacson, suona!
9: Lo sai! Minchia, che cazzo ne so io, mica mi sembrava troppo strano.
8: Ma no, ma dai.
9: Dicevo, che cazzo è la prova oscillatoria, clacson?
7: Non lo so, l'ha detto il ministro, noi ci siamo accodati,
9: Ma porca puttana, siete dei grandi siete.
7: Ciao sacco di pesci, buon viaggio.
9: Ciao, ciao bastardi, ciao.
8: Ciao, ciao.
3: La bastardata del giorno.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puri.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vabbè,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo
2: che
3: vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però,
2: mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo,
3: l'ho lanciato io a lui.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
2: Parla!
5: La sera dello scorso 10 ottobre, Coglielmo... Coglielmo zappa il cazzo, si reca in tabaccheria per comprare le sigarette. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. Era una vita perfetta quella di Coglielmo zappa il cazzo, 54 anni, pluridivorziato, residente in via Cenci Stracciosi 27, all'interno della sua ridente Fiat Punto senza ruote, che condivideva con tre simpatici barboni. Imprenditore di successo, nel 2018 Coglielmo ha una geniale idea imprenditoriale e investe tutti i suoi debiti nell'apertura di un'attività di noleggio di videocassette. Il successo è straordinario e nel giro di 6 mesi zappa il cazzo riesce a farsi pignorare il negozio, la casa e la tomba dei genitori. Soddisfatto di quanto ottenuto, Coglielmo decide di andare ad abitare nella sua auto, rotta dal 2014, nei sedili posteriori, nella quale apre un Airbnb per senza tetto idrofobi. Ma questo fu solo l'ultimo dei grandi successi di una vita vincente. Prima di fare il botto nel mondo del videonoleggio, nel 2015 Coglielmo aveva acquistato un'attività di sviluppo di fotografie, lasciandola in gestione alla settima moglie, Concespi Cagulescu, una non vedente rumena di 19 anni, dalla quale divorziò amichevolmente l'anno successivo, quando i fratelli di quest'ultima cercarono di asportargli un rene durante un pisolino. Libero, con i 12 figli ormai quasi tutti sistemati in riformatorio e solo 24.000 euro mensili da girare alle 7 ex mogli per gli alimenti, Coglielmo stava vivendo senza dubbio il periodo più felice e spensierato della sua vita. Circondato dall'affetto degli strozzini, l'imprenditore non si faceva mancare niente, neppure l'acqua, che beveva in eleganti pozzanghere nei migliori vicoli della città. Una vita fantastica, insomma. Ma questo sogno pare essersi spezzato quella maledetta sera del 10 ottobre scorso, quando Coglielmo, approfittando del coma etilico di uno dei barboni che dormivano nel retro della sua auto, riesce a sfilargli 10 euro dai calzini e con questi si reca in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che pare essere l'ultima persona ad aver parlato con Coglielmo.
6: Sì, sì, me lo ricordo, è come dimenticarselo, quello puzzava come una capra morta. Entra mezzo nudo piangendo e mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso si mette a urlare: sì, sì, andiamo, sì, sì, ma vieni, andate tutti a fanculo, Brasile sto arrivando. E poi esce correndo e saltando come se avesse vinto i mondiali, come una catapulta. Vai a capirli sti barboni. Chissà dov'è adesso.
7: Scusi, in Brasile.
6: E lei come fa a saperlo?
7: L'ha detto lei, scusi.
6: Ah.
5: Questa toccante testimonianza è l'ultima notizia che abbiamo di Coglielmo. Testimoni poco attendibili dicono di averlo visto all'aeroporto di Malpensa mentre si imbarcava sotto falso nome su un aereo per Rio de Janeiro. Ma non c'è da fidarsi. Come sostengono gli inquirenti, zappa il cazzo non aveva nessun motivo per allontanarsi dalla sua splendida vita. Ma che fine ha fatto allora Coglielmo zappa il cazzo? È stato rapito? Ucciso? Ha battuto la testa ed ora crede di essere un canguro? Non possiamo saperlo. Ma una cosa è certa. Coglielmo, se per caso sei alla visione del nostro programma, ci sono i tuoi vecchi amici strozzini che hanno un accorato messaggio per te.
8: Coglielmo!
9: Coglielmo!
8: Dai, che alla fine!
9: Dai, Coglielmo, dai!
8: Non c'è mica bisogno di fare...
9: E poi che cosa sarà mai un occhio? T'avevamo chiesto un occhio, Coglielmo!
8: I reni quanti sono?
9: 4 mi sembra.
8: 4?
9: 4 reni. Quindi... uno di maiale. Oggi fanno i trapianti con gli elmo.
8: Dai, vieni con le tue gambe, dai.
9: No, che... non ce l'ha più le gambe.
8: Allora vieni con le tue braccia in verticale.
9: Bene, camminando così sul carrettino.
8: Vieni, facciamo una bocciona per due. Te lo ricordi il film con lo skateboard?
9: Ma lui non è nero. No. E lo facciamo nero noi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
2: Minchia paura!
3: Pronto? Pronto, buongiorno signora, è lo sfasciacarrozze?
4: La demolizione.
3: Sì, dica. Demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
4: No.
3: Cioè, avete dei pezzi di ricambio?
5: Dai.
3: Con limitrofe?
4: Sì.
5: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che le apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le ascelle. Dai.
3: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
4: Allora guardi,
3: con le mani, sto parlando, non ho finito.
4: E selezionare la voce guida ricambi roba, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
3: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
4: Allora non so lei che adesso che numero ha fatto.
3: 1962.
4: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
3: Cos'è? Come si chiama?
4: Ricambi.
3: No, quello della voce guida, come si chiama? Cioè una persona che mi risponde o cioè non ho capito,
4: no,
3: chi è sto voce guida?
4: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
3: Ma tu sei vera o sei finta?
4: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
3: Due, seleziona ho scelto due. Pronto?
4: Lei deve selezionare ricambi.
3: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
4: no,
3: perché
4: non
3: sembra un robot, signora.
4: Io sono l'amministrazione.
3: Ah, ho capito. Quindi parlo con la voce guida.
4: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
3: Due.
4: Eh?
3: Due. Scelgo due.
4: No, lei deve scegliere uno.
3: Pronto?
4: Ricambi Roma. Credo che sia uno. Lei deve
3: uno.
4: Sentire la voce guida e selezionare
3: uno.
4: La voce ricambi.
3: Okay. Uno?
4: Non amministrazione, ricambi.
3: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Uno.
4: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono. Guarda.
3: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
4: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare.
3: Ma io non ho urlato, signora, non ho capito.
4: Il tasto del telefono 1, ok?
3: 1.
4: Grazie.
3: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
6: Ta-ta-ta! Oi! Oi! Oh! Mi senti? Pronto?
7: Yeah.
6: Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Cioè, avete macchine che si accendono?
7: Per fare cosa?
6: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
7: Ecco, non la sento.
6: Au! Senti?
7: Sì, ma chi ci urla, scusa?
6: Cosa?
7: Cosa urla?
6: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
7: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
6: A te te l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
7: Che problema c'hai stamattina, scusa?
6: S'ho fatto, come un cane.
7: Dove siete?
6: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì, dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
7: Va bene, vieni qua.
6: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo. Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, no? Per fare degli affari, cose che non ti sto a spiegare. Praticamente siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito? A te te l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda.
7: Allora,

0: boom boom, hai capito che ti buco come un golabrodo proprio.
1: Sì.
0: Di merda!
1: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
0: No, no, lo so dove sei, sento l'odore della merda, arrivo subito.
1: Ah,
0: proprio
1: capito,
0: col fiuto ti
1: senti,
0: come i tartufi. Tu sei un tartufo fatti di merda.
1: Io invece
0: capito?
1: Sento già puzza di cadavere, dai.
0: Succhi?
1: Vieni qua, ci divertiamo
0: succhi?
1: Insieme.
0: Me lo
1: facciamo
0: succhi.
1: Di tutto, facciamo qui.
0: Me lo succhi, sì, beh. Sai che mi stai facendo sprofondare nella follia? Voglio fare. Voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare. Volare con la moto.
1: Dai,
0: cretino
1: va,
0: di merda.
1: Ma fa qualcosa,
0: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatta di destra. Quella di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando. Cretino! Mamma, quanto ti odio!
2: Finta paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Paura Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico, inimitabile e bellissimo signor Infausto, Infausto, Infausto, Infausto, Infausto.
4: Grazie signor giudice, grazie vostro onore, le ho portato un regalo.
3: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
4: Allora, questo è una banconota da 500 euro della DeLonghi per pippare meglio.
3: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Venga, venga che le faccio un boccaciccio, venga qua, venga.
4: Preoccupi.
3: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su, su, su.
5: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia.
3: Brava.
5: Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
3: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
5: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la Prima Guerra Mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
4: Bella questa battuta.
5: Non è una battuta, è la realtà.
4: Bella.
5: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
3: Signor Infausto,
5: dai lupi.
3: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
5: Scusa,
3: poi
5: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
4: C'è anche uno zio architetto questo.
5: Lei ha nascosto anche i partigiani, un'eroina.
4: Drogato, cosa? Drogato, drogato. Signor giudice ha detto eroina.
5: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
3: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
5: Mia nonna non ha i baffi. Beva.
4: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
5: Quanto non me ne frega un cazzo del compleanno.
3: Gravissimo.
4: Anche uno zio le
3: gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
5: Vale.
3: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu, sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
6: Sì, guarda, non ne posso più.
3: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
6: Magari, come si fa?
3: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
7: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
6: Com'è divertente questo signore meridionale.
7: Che prendi per il culo?
3: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
6: Come senza setole?
3: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
5: Ma di seppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha appeso alla porta!
4: Zio panettiere!
5: Vescovo!
3: Allora, dicevo, Infausto accusato di un

0: Docente bravata aver diseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Ripasta.
1: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno.
0: Ascoltate le testimonianze, questa corte decide che questo è un pareggio.
2: Cosa?
3: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
0: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore Coglione, scusa, a lei la scelta, scusa. Testa o croce, dai, su.
1: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
0: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
1: Ma giudice, mi perdoni.
0: Piero aveva il cazzo duro.
3: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
1: Vabbè, allora scelgo croce.
0: Sbagliato! Vince il signor Ifa!
3: Ale!
1: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
0: Beh.
1: Un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
0: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
1: Ma non è una moneta, un foglio a quattro da fotocopiatrice,
0: adesso,
1: capisce?
0: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
1: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
0: ecco,
1: purtroppo,
0: bravo,
1: in questo tribunale.
0: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
1: Cosa?
0: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
1: No, i cani ricchi.
0: Sì.
1: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
0: Prego. Prego, li faccia entrare, grazie.
1: Ah no, sono possiamo evitare?
3: Sono Alan.
1: Possiamo metterci d'accordo? No! Ne fai incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
4: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, ce l'avevi fatto.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
7: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Aia!
9: No!
7: No!
9: Attenco! No!
7: Attenco!
9: Attenco!
7: Attenco!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
3: Giusto, ce la fa.
6: Ho sbagliato?
3: No, no, giusto, giusto.
6: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
3: No!
6: Sì!
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
19: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
20: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
19: Sì, che devo fare? Stavo
20: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
15: sì,
19: delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè,
19: c'è il sangue.
15: Sì,
19: allora,
15: va
19: signora...
15: Bene. Questo
19: mi ascolti,
15: sì,
19: ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano,
19: aspetta,
15: sì.
19: Un attimo.
20: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
19: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
20: Un attimo,
19: mettici il pennino nella cacca.
20: Sei il telefono, stai?
19: Sì.
20: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
19: Sì.
20: Mamma, che brutte feci che c'è.
19: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
20: E cosa c'era dentro le lasagne?
19: C'era prosciutto, mozzarella,
20: l'uranio, un poverito,
19: cotechino.
20: Inghia, brasiliano.
19: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
20: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
19: Ecco dov'era il cacciavite.
20: Porca me se.
19: Porca ma...
20: Che sangue non c'è nella fece.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
19: Sì, scusa collega.
15: No,
19: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
19: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
15: Ho capito, ma per telefono
19: alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
19: Su tutto
15: quanto. Va bene.
19: Lo sport.
15: Sì.
19: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
19: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
19: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
19: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
19: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
19: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
19: ma tu,
12: che ti ho
19: ma
12: fatto
19: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
19: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
19: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
19: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
19: Uno.
15: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
19: Che vaffanculo, porco.
15: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
19: Allora signora,
15: sì,
19: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
15: Sì.
19: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
19: No.
15: Tente
19: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
20: fare la
19: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
18: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
15: bene,
20: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
19: Scusa collega, il colpo decisivo,
15: sì.
19: Decisivo?
15: Sì.
19: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
19: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
19: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
12: Hai visto
19: vabbè,
12: Peppino?
19: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: La sderenata dello Zoo di 105.
14: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: giornata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella sderenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una sderenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina. Martina, è un periodo complicato. Te la gratti a casa con i soldi dello Stato. E

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Mi è piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputo in faccia.
0: Brava la bastarda. fa piacere. Comunque tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita, quindi insomma ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Ah, bene.
1: Tanto che ascolti faccia, dopo si vedrà.
0: Bravo, piscili pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai. Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
6: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
5: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
6: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube della Cucaraccia Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi. Tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole. Ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
7: Benvenido a El Pume della Cucaraccia Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
6: Scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
7: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivados a Italia hace solo 2 meses, pota. Arriba, andale, pota,
6: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
7: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, El menú de hoy es polenta y oseis, e poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risottos a la bergamascas y polenta tarañas e ole, ecco.
6: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po', dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
7: L'inno messicano, poia. Dai, de acuerdo, dai. Atalanta somos nosotros, esta curva son para ti. Atalanta somos nosotros y lucheremo por ti. Suca el papalo. Los brechano, c'è ciuccio le coiones. E porco qua, e porco là, e porco.
6: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
7: Devo chiedere scusa, però. Ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
6: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
7: Grazie, grazie, grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie, grazie. Posso dare un abbraccio?
6: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'astrio.
7: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
6: Perché sono bastardo dentro. Ah, ah. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Oh, bello Mazzoli, bello. Oh, ah, noise merda.
5: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
6: Oh, ah!
5: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
6: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta, ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato! Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Oh, ash. Sì. Noise merda.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Luanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastaccia! Servastaccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastaccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amore, per tutto il tempo che ti amè, ti sedanio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello.
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere.
6: Il

0: posto. Com'è intelligente, donna Ruanda.
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ben, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
2: Perdonami, mio amore, porto col tempo che ti amette i sedanio.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: Prima o poi

0: la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
1: Non muoia.
0: Troppo tardi, sono morto.
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
0: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
2: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena, lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e... azione!
3: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora, parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.
4: Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
3: Fanti!
4: Che fa?
3: Devo farlo un po' drammatico.
4: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia di Corsia.
3: Fanti...
4: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
3: Banale.
4: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
3: Fanti,
4: no,
3: non negarlo.
4: No, troppo poco. Troppo consuetudinario.
3: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello...
4: Di Berengario.
3: Che cazzo è?
4: Berengario è nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
3: Ok. Il suo profumo, quel dannato...
4: Gli spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
3: Con la mascella così.
4: Sembra Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come il suo.
3: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana, troio!
4: No, non sei cazzi con la propria Evri. Lei, cioè, ormai è conscio che il destino...
3: si è fatto prendere...
4: non si faccia prendere.
3: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
4: Non è una puttana, è una dottoressa, cioè.
3: Tonio!
4: No, non sei in chiaro niente. Lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
3: Perché da quando...
4: Cioè, non ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo.
3: Lo so.
4: Povero Zung Pung.
3: Deve essere questa quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è...
4: Il signor Burasconi.
3: Burasconi.
4: Vuole due fiori di Bach, la disana.
3: No,
4: vuole la disana.
3: No, niente fiori.
4: Niente fiori.
3: Niente fiori. Poi sono anche allergico.
4: Allora niente, lasciamo stare Bach.
3: Vabbè. Che diavolo le passava per la testa?
4: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
3: Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo...
4: Ma se vuoi, non sei in casini. Vada, è fluido.
3: Aspetta, che ho le lenti a contatto.
4: Ma che c'è, le lenti a contatto?
3: Sì, ma pure ci vedo benissimo. L'ho messe perché fanno figo.
4: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
3: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto. Sembri uno
4: ma c'ha
3: che...
4: tutti gli occhi rossi con tutti i...
3: perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
4: Non si è neanche lavato le mani dove mi è cacato.
3: Ecco perché forse ha fatto
4: per
3: un po'
4: di
3: infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale percutanea? Seguiva una angioplastica transuminale percutanea?
4: Sì, ogni suo gesto era perfetto, ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
3: Perché era una puttana di merda!
4: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
3: Gelosia, potere, chissà, forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni e la cintura di castità sui coglioni. Porco
4: non doveva aggiungere. Era buona. Era buona, ma era buona. L'aveva fatta bene.
3: Era potente.
4: Ma non gli pare che questa smadonna in corsia, ma scusa.
3: Se fossi stato nella realtà, sì.
4: Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi. E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
3: Avanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
4: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma avrà quei denti!
3: Sono nervoso.
4: Ma di grigna, ma non di grigni!
3: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
4: Cosa? Socco?
3: Socco? So... Almeno adesso socco.
4: No, socco.
3: Socco, adesso socco.
4: No, son con chi?
3: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
4: Che fa giapponese? No, so con chi, mamma che fa.
3: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
4: ma no,
3: in
4: ma
3: orientale.
4: Non si nipponi.
2: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
4: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
5: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Dai, pernigocca, mangia il torrone.
6: Che buono. Hai mai sentito un torrone salato?
3: Quello è il cazzo.
5: Dai, una mangiata anche alle nocciole sotto.
6: Le noccioline salate.
5: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
3: È la minchia, Maria.
6: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
3: Io?
2: Cosa succederà?
7: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
3: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
6: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
3: Ah, come atto di forza. Ah, bravo, mi dispiace tantissimo.
6: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
3: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
6: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
3: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
6: Ma non ci posso credere, Miguel. Ma siete davvero così poveri?
3: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
6: Oh no.
3: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
6: Oh, poverini.
3: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
6: Oh, Miguel.
3: Siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
6: Siete proprio poveri.
3: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
6: Che schifo la povertà.
3: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
6: Amen.
3: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
6: Oh.
3: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
6: Bizzarro.
3: Siamo così poveri che...
6: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
3: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
6: Che ne so io, spremiti le meningi.
3: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
8: Hai rotto il cazzo con queste battute, pezzente di merda!
3: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
9: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la Calappia Poveri.
3: No, aspetti, signor Radusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un karatecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
9: Ah, sì, ti riconosco, tu sei il ragazzo da kimono con gli handicap. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20, che schifo.
3: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito, vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
9: Come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
7: E vai, grazie mille, signor La Russo.
9: Però è una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
7: Porco d***o!
9: Non mi fare le mosse in ufficio.
6: Scusate. Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
9: Dai, c***o, levati dai coglioni, tettone di merda.
6: Ok, scusa papà.
7: Ma ti tratta così tuo padre?
6: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
9: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
7: Cane!
10: Can!
11: Porco!
10: Can!
7: No!
10: Porco! Merda!
7: Cane!
11: Porco!
10: E pare che con l'allenamento...
7: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
10: Ah, quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, Can, di mettere le cose nell'ordine giusto.
7: Sì.
10: Allora, prima vegne, Can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
7: Proviamo.
10: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
11: Porco! Porco!
10: Sì, però... Cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Ah. Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora.
7: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei. Anzi, non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
10: Oh. Ma porca. Ah! Ho capito come funziona, can. E che ti serve delle sion?
6: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita. Vabbè, vuol dire che le farò toccare qualcun altro.
7: Cane!
6: Oh. Miguel, ma come sei volgare!
7: Io!
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
14: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
13: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
15: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
16: Tu no, invece.
15: Io no.
13: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
14: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
16: Sì.
14: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
16: Sì. Quando l'anima dove va?
14: Va in cielo.
16: Dove?
14: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
16: Col coniglio.
14: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
16: Cioè?
14: Non è che puoi entrare,
16: No. Ah, no?
14: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
16: Sì.
14: La vedono bene.
16: Dice, analizzano,
14: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
16: Sì.
14: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
16: sì.
14: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
16: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
14: è
16: lo sai.
14: Pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
16: Ci sono le macchine?
14: No!
16: No?
14: Ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
16: Bianche?
14: Che bianche.
16: Come sono le strade anche?
14: Sì, ci sono le strade, però a
16: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
14: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
16: No,
14: sono,
16: no,
14: fatte,
16: sono
14: di
16: fatte
14: di cazzi. Lì in paradiso
16: rimuori.
14: Rimuori ancora, no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni ridi ancora.
16: Quindi,
14: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
16: Mica la sponda.
14: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
16: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
14: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
16: Com'è?
14: Lì è più grossa.
16: Ah.
14: Scusi, non è più quella lì,
17: è
14: diciamo,
17: una libellula.
18: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
14: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
17: Le grotte di Toirano, maestro.
14: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
16: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
14: No! Non no, se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
16: Sì.
14: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
16: Scusami, com'è l'inferno invece?
14: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
18: Addirittura?
14: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
16: No.
14: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
18: No.
14: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
18: Contemporaneamente, quindi è difficile.
14: Contemporaneamente.
16: Se non ti scappi.
14: E guai se una goccia vai per terra.
16: Cosa succede?
14: Se la fanno le care. Poi.
16: No.
14: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
17: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
14: Ci sono due donne.
18: Che
14: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
16: Due controllori.
14: Due controllori sono donne.
18: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
14: Niente.
16: Niente.
14: Con una velocità, non so, di 60.
18: Dov'è?
14: Volte.
18: Sopra, sotto, destra, 60...
14: No, non è né sopra e né sotto.
18: Si va in metro?
14: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
18: Nell'aria, sì.
14: Capito?
16: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
14: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
16: 12 lingue?
14: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
16: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
14: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
16: E fisicamente come sei all'inferno?
14: Cazzo.
16: Tutto
14: sei una soava donna.
16: Una soava donna.
14: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
18: È una visione
14: celtica. Non una suora soava.
18: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
14: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
18: No, trimonologia, etimologia.
14: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
16: Ma noi dove andiamo, secondo te?
14: A fare in culo, super super adesso.
18: Grazie.
19: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo.
20: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Egregio signor Palmieri, fate uno scherzo a Gerardo, un integralista cattolico di mezza età. Si scanna tutti i giorni su Facebook perché è convinto che l'epidemia di Covid sia un complotto per chiudere chiese e cimiteri e impedire alla gente di pregare. Mi sembra perfetto per voi. Evviva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. La contatto degli uffici legali di Facebook. Il signor Gerardo...
1: Sì, lei chi è? Pronto?
2: Pronto, salve. Mi scusi se la disturbo. La contatto degli uffici legali di Facebook. Il signor Gerardo...

0: Sembra che lei sia vittima di un complotto ordito nei suoi confronti per, in inglese si chiama Stanfordmare, quando le persone si coalizzano per odiarla.
1: Può darsi.
0: Siccome noi abbiamo verificato dei gruppi di facinorosi che appunto con lo Stanfordmare si sono organizzati, noi dobbiamo arginare questa cosa e dobbiamo andare a colpire direttamente queste persone che si macchiano di hate Burmager.
1: Guardi, io che le devo dire, questa percezione onestamente non ce l'ho.
0: Lei non ha subito hate Burmager?
1: Io in questi ultimi giorni ho subito qualche insulto su qualche post su Facebook.
0: Ah, vede. Probabilmente alcune parole. Lei ha oscurato parole chiave sul suo Facebook per caso?
1: No, non ho oscurato niente.
0: Tipo parolacce?
1: No, nel senso che se lei mi dice.
0: Ma guardi, le passo il mio collega che è direttamente su questa pratica, così vediamo di risolvere. Grazie, gentilissimo.
2: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: sono Lupin Arsenio. Sono qua per analizzare con lei i messaggi di hate speech che abbiamo rimosso automaticamente dal suo profilo.
1: Dica.
2: Posso passare alla lettura?
1: Sì, dica. Okay. Non so.
2: Deve semplicemente dire sì, lo ritengo offensivo, no, non lo ritengo offensivo.
1: È la prima volta che mi capita una cosa del genere, le confesso,
2: sì, perché,
1: molto chiaramente.
2: Ma perché
1: sono un po' basito.
2: Avrà visto che dopo gli attacchi a Capitol Hill la policy del social è cambiata per la tutela della sua privacy e anche della sua incolumità. Allora, la telefonata è chiaramente registrata, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo hate speech o non lo ritengo hate speech, ok?
1: Lo ritengo?
2: Hate speech.
1: Che significa offensivo?
2: Hate speech vuol dire discorso di odio in inglese.
1: Ah, discorso di odio.
2: Sì, però siccome...
1: E lo devo valutare io?
2: Sì, deve dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Mi perdoni, non voglio, ci mancherebbe, però è solo per la prima volta che mi capita una cosa del genere, quindi volevo capire un attimo la dinamica di questa.
2: Sì, glielo spiego molto semplicemente.
1: Dal punto di vista del profilo giudiziario, cioè...
2: Sì, lei è la, parte
1: lesa. Quindi io sono la potenziale vittima.
2: Lei è la parte lesa. Esattamente.
1: Per cui di ufficio, tra virgolette, Facebook inoltre questa comunicazione, chiamiamola denuncia, esposta, non lo so come si chiama tecnicamente,
2: sì?
1: Alla polizia postale.
2: Esattamente.
1: Dopodiché poi il meccanismo della giustizia in Italia metterà in piedi un meccanismo.
2: Certo, esattamente.
1: E quindi io in quel caso là potrei essere parte lesa.
2: Esatto, nel caso lo ritenessi opportuno.
1: Tenga conto che io non faccio l'avvocato, ma ho una laurea in giurisprudenza.
2: Sì, sì, io no.
1: È giusto, ho capito la dinamica più o meno. Sì. Ok.
2: Va bene, posso leggerle i commenti?
1: Sì.
2: Allora, avvio la registrazione, lei deve ripetere il commento e dire lo ritengo offensivo o non lo ritengo offensivo.
1: Sì.
2: Gerardo Russo, Navos, pratica MD0, LBTK, MTY, NXZ2. Vado con la registrazione.
1: Sì.
2: Lettura dei commenti. Ma copate d***a maledetto. Prego, deve ripeterlo e dire...
1: Offensivo.
2: Allora, ripeta, perché deve essere... Se no io potrei...
1: È in dialetto, quindi se me lo ripete lei, lo ripeto più.
2: Allora, macopate d***a maledetto.
1: Macopate d***a maledetto, più o meno ho capito questo.
2: Sì, giusto. Lo ritengo offensivo oppure no, deve dire.
1: Sì, lo ritengo offensivo.
2: Però, mi scusi, lo deve ripetere bene perché sennò sulla registrazione potrebbe essere sofisticata. Lei deve dire, macopate d***a maledetto, lo ritengo offensivo.
1: Ma copate, stramaledetto, lo ritengo offensivo.
2: Bene, commento 2. Che Satana ti inculi sull'altare, d***oia.
1: Me lo ripetono così lo ripeto,
2: sì,
1: pure io.
2: Che Satana ti inculi sull'altare, d***oia.
1: Che Satana ti inculi sull'altare, d***oia.
2: Lo ritiene offensivo?
1: Sì.
2: Bene. Commento 3. Porca m***a, spero che...
3: Per colpa di Pippo Palmieri, che è scoppiato a ridere, lo scherzo rischia di essere compromesso.
1: Pronto?
4: Sì, no, deve essere caduta la linea. Chi è al telefono?
2: Scusa, no, collega, è caduta la linea, stavo finendo la procedura di registrazione.
4: Ah, chi è? Chi è? Ah, Lupin, scusami, prego.
2: Mi scusi, allora, dicevo, porca... Spero che bruci tu e il fisso.
1: Insomma,
2: le dispiace se finiamo imbarazzo. La procedura perché sono...
1: Senta, io sono in forte imbarazzo perché, come dire, si metta nei miei panni.
2: Ma si metta nei miei, che io passo il pomeriggio a leggere porca... Spero che bruci tu e il c***o.

0: adesso. Quindi se possiamo, so, te mancano due. Questo è offensivo o non è offensivo?
1: Sì, è offensiva.
0: Benissimo. Messaggio numero 4. Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Offensiva.
0: Però devi ripeterlo lei, se no non ha valore legale.
1: Sei peggio?
0: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
1: Sei peggio dell'herpes al cazzo, merda.
0: Offensivo. Benissimo, signor Namasur, io la ringrazio moltissimo. E controlli la mail, anche la cartellina dello spam per tutti gli eventuali aggiornamenti. Va bene.
1: Grazie.
0: Non si butti giù, la gente è cattiva.
1: Ma infatti, cioè.
0: Lo so,
1: mamma mia.
0: Va bene.

0: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Chi è il suo paro?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
0: Ha
5: licenziato?
0: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
0: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
0: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Cosa ti fai preso per il culo?
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore faccia lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Come non licenziato? A me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, è tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
8: Lo Zodi 105.
9: Tamarri.
10: Massimino dei Tamarri, si è sfondato un piede in motorino, ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
9: Tamarri.
11: Sanità
12: Regale,
11: buongiorno.
12: Eh? Ah, sì, no, ho chiamato perché siccome sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
11: Sì.
12: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato e magari mi chiamano i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
11: I walker.
12: E quanto costa questi walker?
11: Aspetti che guardo.
12: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
13: A cavallo.
12: A cavallo, dai.
11: Allora, la versione corta, quella alta quasi sotto al ginocchio viene 120.
12: Minchia.
11: Quella bassa viene 80.
12: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
11: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare come
12: la. Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
11: Sì.
12: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni in negozio? Verso la vetrina?
11: Via 50.
12: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
11: No, ce l'ho qua dentro il negozio.
12: Ah, proprio dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
11: Ciao.
9: Tamarri.
14: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
11: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
14: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che non può andare. Non, adesso non sto a spiegargli il motivo.
11: Ma comunque è pesante il motorino.
14: Lo so, infatti.
12: Ma lui fa male.
14: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
11: Si sarà rotto. Come deve andare all'ospedale?
14: Come faccio a capire se è rotto?
11: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
14: Aspetti, cammina un attimo.
12: Ah!
14: È zoppica proprio.
12: Non riesco a appoggiarlo.
11: No, dovete chiamare l'ambulanza.
14: Gli muovo il piede?
11: No, non avete nulla.
14: Come ha detto che non ho sentito?
11: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
14: Ah, perché io gli ho mosso il piede.
12: Basta, mi fa male.
14: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
12: No.
11: No, no, no, non muovete nulla, chiamate l'ambulanza. È rotto, se no riesce.
14: L'ambulanza?
13: È rotto. No, no, no, che ambulanza?
14: Lui soffre, la soffre l'ambulanza.
13: Da fastidio il rumore.
14: Ma se lo porto io?
11: Portatelo voi. Lo porto. Per andare in pronto soccorso.
14: Pronto soccorso. Senta, adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito, prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
11: Ancora.
14: Io ci ho della crema abbronzante.
11: Che
14: non sono esperto.
11: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
14: Solo del ghiaccio.
13: La bamba posso prenderla?
14: Mio cugino può continuare a pippare.
9: Tamarri.
13: Pronto? Sì, salve, senti, ma è il negozio di roba ortopedica? Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
15: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
13: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
15: Se glielo... Un busto?
13: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
15: La verità non me lo ricordo.
13: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi?
15: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
13: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, robe così?
15: No.
13: Perché sta male, poverino, no. Lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima. Non vorrei che gli scoppi all'intestino.
15: No, non lo so come si chiama quell'articolo,
13: Ho capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene.
15: Va bene, dai.
13: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Ce l'hai un

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quello che c'è tu è la mia patatola! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
4: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
4: Ma ti ho dato rivolto il cervello! Ma sei pazzo, pazzo! Ma manco morte! Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo! Sono un uomo donna per bene!
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, Ilmaz, torna indietro! Torna indietro il mazzo!
0: Ma che fine avrà fatto il mazzo?
3: Zan zan.
0: Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa?

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me,
1: che bello fuoco, non stanno baffo, che bello fuoco con baffo, bello fuoco con baffo, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mats per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sull'inguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bello figo! Bello figo con il baffo turco!
3: Mamma mia, quanto mi piace!
1: E ci infilerei un arcrete in ricordo!
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Che la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dirlo! Che la carriera di danzatrice c'è dal ventre potesse essere così appagante! E che trattamento, guarda un po'! Che camerino che mi hanno dato! Che meraviglia!
4: Ammazzo! Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zulia, amore mio, che amore mio col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, queste sono tutte colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Ogni 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzo mio, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco ha il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina, figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io, ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere d'amore, foto dei cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi,

0: il mazzo, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la turca, dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: È una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti, sono in perfetta forma, faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni, forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'è i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza dittatore, ci operi, andrà tutto bene, tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio nei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce l'avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Ma cazzo le fregna. Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: E ammazzo, guarda. E io invece le ce l'ho tutte e due. 2-0 per me. Sono un'ermata.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam. Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo col muso coperto da un passamontagna e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Vengo cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. È una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano un mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei soliti idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone power.
0: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
0: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
0: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
1: Fammi finire,
0: io non lo so che tu chi stai cercando, ma
1: fammi
0: qui
1: finire
0: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
0: Dove arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
0: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun santo Nocito e non rompete i coglioni.
2: Tu con me?
0: Tu con me?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco!
0: Ma chi cazzo è questo santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
0: Ma qui non c'è nessun santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
0: Senti, innanzitutto non bestemmiare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
4: E ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice.
5: Fatta Bernachit.
4: Ah, sentito.
5: Bernachit.
4: Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia idea.
6: Scusa, puzzi di povero.
7: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socia.
4: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
5: non
4: me.
5: Non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai, non ce l'avrai mai.
7: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda.
5: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis.
7: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti, me lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
5: Io ricattavo Madre Teresa di Calcutta.
4: Siete delle persone orribili.
5: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
6: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
4: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
6: No, è depoverizzante.
7: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
4: Non è nell'arco.
7: E allora taci e parla. Taci e parla.
4: Non so se è possibile.
7: Taci, ma poi parla.
5: Vuoi mica la spremuta di Dodo?
4: Non bevo uccelli estinti. Comunque, la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombreldrone.
5: E anche lo riesce a dire?
4: No, si fa così, l'ombreldrone.
6: Ombreldrone? Ma che cos'è? Ma scusami.
4: Allora, è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone con enorme fatica, presente, no, in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
5: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
4: Cioè, quando si va in spiaggia, no, si prende questa zolla di questo spazio.
5: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e si arriva, c'è la sdraia e il mojito.
4: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
6: No, non capisco.
4: E siamo in 18 milioni.
5: Ma esiste questa cosa che stai dicendo?
7: Ma mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
5: Questa persona ha preso l'LSD.
4: No, sono le persone normali.
6: Tu hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
4: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
7: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
4: No, per stare in spiaggia, per avere uno spazio.
6: Io non capisco, colleghi.
7: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
6: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
5: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari i bocchini?
4: No.
5: Non interessa a loro.
4: No, è un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
7: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare, semmai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
5: Bocciata.
6: Bravo, bravo.
4: Secondo me era un'idea geniale.
7: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
5: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà. Non è come dici tu.
3: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
8: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
7: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
8: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
5: Ma questa è un'idea bellissima, a serramanico! È bello, come il coltello, vero?
8: Esatto.
5: È come il pettine, vero?
8: Esatto.
5: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
8: Come le scorreggia a serramanico? Hai mai scorreggiato serramanico tu?
5: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
7: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
8: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
5: Ho una domanda, è nel giro di 40?
8: Il giro di 40 è già in putrefazione.
7: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
8: Ci hanno pensato.
5: Che fine hanno fatto?
8: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
5: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
8: Grazie!
7: Geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
4: Secondo me è un'enorme cazzata.
7: Eccolo qua, è tornato il coglione.
6: Ma sei tu, povero?
4: Non sono mai spostatelo sulla sedia, ma visto anche prima.
6: L'alito, quando hai iniziato a parlare.
4: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
5: Devi capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni, al secondo!
3: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
5: Amici di TikTok, corri, riprendi di nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
9: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
5: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi, mi ha preso la giugulare!
10: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
11: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
1: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
2: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
1: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
2: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
1: No.
2: Nemmeno io, chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
1: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
2: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
1: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
2: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
1: Parliamoci chiaro. In questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
2: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
1: Aspetta un attimo. Guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa. Sembra una macchina.
2: Eh sì, è una macchina.
1: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
2: Andiamo.
3: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta accaccata.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
2: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
3: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica? Una carrettata rimondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
2: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
3: Ma che cazzo di parole uso? Box, props? Non lo so io. Vabbè, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
2: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
3: Ah, sì, è una cosa sui pedofili, mi ricordo, sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
2: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
3: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tenono da parte per gli inquirenti, io non voglio sapere niente, non trovo niente per questo.
1: Rick, guarda questo snowboard.
3: A quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard, questo è uno skateboard. E però ci mancano le ruote, ragazzi, ma che cazzo me la faccio dello skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come non si può già portare sto coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce l'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta da scartavetrare. Vado, dai, è un prezzo di Ikea, faccio. Do $7, dai.
1: Va bene, Rick, grazie.
3: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
1: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
3: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata. Che cazzo di macchina è? Proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozzina l'ha lasciata a metà, vede che non c'era vernice sopra. Avevano scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà.
2: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
3: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E... ah, poi questo è interessante. Ci sono. Cioè, vedi che c'è il tassametro. Il tassametro è il tassista.
2: Ah, scusa, Rick, sono tre i tassametri.
3: E sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
1: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
3: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa è... fammi sentire un attimo, vai, ci do un'aspettata, un secondo, minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, Porca puttana, quanto è forte, oh. Questa deve essere clandestina che non... che non ci hanno tolto la testa e la gola. Come brucia la bocca. Questa, no, questa vedo $1,000. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quanto è forte, oh. Questa deve essere roba friulana, forte. Minchia, una bomba proprio.
1: Abbiamo fatto l'affare.
3: Vai, adesso ne vado dal cazzo. $1,000 me l'ha lasciata tutta. Io quando è forte, oh! Questo deve essere roba friulana, forte! Minchia! Una bomba proprio!

0: minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa è potente degli alpini. Poi ci do una colata per controllare che è buona, eh? Porca puttana, quanto è forte! Oh. Queste deve essere clandestine che non giù. Che non ci hanno tolto la testa e la collo! Come brucia la bocca, questa. No, questa la do, $1000! $1000 me la lasciate tutta! Io quanto è forte, oh! Questa deve essere proprio friulana, forte! Minchia! Una bomba proprio!
1: Abbiamo fatto l'affare!
0: Vai, vai, adesso ne vado dal cazzo, ma che. Mi faccio due bicchierini di grappa! Minchia, rende forte!
1: Ciao Rick!
2: Ciao Rick!
0: Ciao, ciao!
3: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1300.
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Ragazzi! Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
1: Perché, Rick?
0: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro. E allora sei nei guai!
10: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
12: Pronto?
11: Come ti chiami?
12: A te che ti interessa come mi chiami?
11: Vergogna!
12: Chi sei?
11: Vergogna!
12: Vergognati te!
11: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
12: Non ti interessa!
11: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
12: Pronto?
11: Coca-Cosa, Coca-Cola!
13: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Vendetta!
11: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
12: Io ho il telefono sotto controllo.
11: Vergogna!
12: Bene?
11: Vergogna! Ho ricevuto ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
15: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
12: Pronto?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Cosa? Chi sei, scusa?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
11: Pepepe, perché? Come?
12: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
11: Come
12: dimmi
11: ti chiami?
12: Chi sei almeno?
11: Come ti chiami?
12: Non te ne frega te come mi chiamo. Dimmi tu come ti chiami, chi è chi sei?
11: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
12: Ma Coca-Cola da mamma te!
11: Bacca!
15: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
11: Vergogna! Ho ricevuto lo
3: stipendio! Bastardo!
11: Come ti chiami? Non ti permettere!
3: Chi sei?
11: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri!
3: Vai!
11: Perché?
3: Perché
11: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
3: Ma che... Ma porco... Ma che sei?
11: Vergogna! Vergogna!
3: Vai a cagare!
11: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 690...

0: 93 euro!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Anche lo sceriffo di Nottingham! Quindi Robin
2: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
0: Quanti anni hai?
2: Ma porca dunque, chi sei?
0: E cosa fai?
2: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
0: Vediamo qui, vediamo un po' di là.
2: Ma porca dunque, ma stai dammi! Ma ti smetto la testa con un melograno, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
0: Marijuana, e allora sei nei guai!
2: Ma cagare, fai Maria!
0: Marijuana, e allora
2: ma
0: sei nei guai! Tanto!
2: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
0: Coca-Cola!
2: Ma che bastardo!
0: No, No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
2: Stare, bastardo!
0: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, cicocò, trecci! Sul comò che faceva
2: vado dalla pulizia bastardo,
0: ecco la lampadina di Archimede, idea brillante,
2: vai che c'è, porca vaga, ti sparo nelle gambe, gambe bastardo,
0: panico e paura a Lampedusa,
2: Batman puttana la...
0: Si lancia dal secondo piano!
2: Puttana la bastarda la... Ma che porco con... Ma da dove stai chiamando? Bastardo!
0: Batta un colpo!
2: Ma non ti sopporto più! Fare in mezzo la merda!
0: La vostra...
2: Bastardo!
0: Bacca!
2: Ma vai a cagare!
0: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica. Ciao!
3: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello, sì.
3: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
2: Cosa si mangia?
3: Di tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè,
3: è
2: una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai,
3: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Animaletto!
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
4: fotografiche.
3: Negli anni 60
4: a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi pensare,
2: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sacco. Ma un brucazzo, è possibile.
2: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: però, cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
3: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri
3: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
3: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Penel Energia.
3: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
4: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
3: Chi?
4: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
3: Ah, sì?
4: Mi dica la sua residenza.
3: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
4: Gli italiani, quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa. Mi dica, che lavoro faceva?
3: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
4: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
3: E li facciamo, dopo i cadaveri, li bruciamo.
4: Ma che cazzo dice?
3: E che vuole, che non così cogliono alla gente, che cazzo vai tu, Anna, di qui?
4: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
5: Sì?
4: Buongiorno signora.
5: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
4: Sono di Penel Energia.
5: Non ho capito chi è sei.
4: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Penel Energia.
5: No, scusi, ma lei chi cerca?
4: Buongiorno.
5: Ma lei chi cerca?
4: Cerco lei signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
5: Voglio sapere chi è che parla.
4: Il mio codice è 4732/25. Lei è Giuseppe?
5: Non sono Giuseppe.
4: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
5: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
4: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi. Mi può fornire il suo numero cliente?
5: Perché?
4: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
5: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
5: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
4: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
6: Pronto?
4: Ritratto.
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
6: Beh, scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
6: Se fa senso che ti mani?
4: Da quale galassia proviene?
6: Farò tuo macco.
4: Ho voglia di fondermi.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Come?
4: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
7: Lei cosa vuole da me?
4: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
7: Ascolta,
4: con il suo abbonamento luce.
7: È un discorso che non mi interessa.
4: Bifolco.
7: Lei smette di chiamarmi.
4: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
7: Chiedo scusa e metto giù.
4: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
3: Sì?
4: Buongiorno, sono di Penel Energia.
3: Pronto?
4: Mi dica, come si chiama, grazie.
3: Allora, no, mi dica lei.
4: Mi chiamo Alan Sorrenti.
3: Se io ho detto che ha sbagliato numero, quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
4: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
3: Ma chi sei tu?
4: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
3: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
4: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
3: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
4: No.
3: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
4: Vedo che lei è un muratore.
3: Un muratore, beh.
4: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
3: No, se ti ho dato la corda nel bagno, così... Almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
4: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
3: Senti, ti dico una cosa in italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
4: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
1: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente in c***a.
9: sfortunata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
14: sì,
10: Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
14: di secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono
10: ecco.
14: Quello della cacca,
10: sì.
14: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora, sono
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
15: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
18: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
19: Sì, sì, tranquillo.
18: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
19: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
18: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh.
19: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
18: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie e il cane, così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione?
19: Ma va, figurati, tutto calcolato.
20: Ehi, infatti!
21: Cri, puttana la strozza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
22: Il treno è sempre il treno.
23: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
24: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
25: Cazzo, che bella idea!
26: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.
23: Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
27: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da bob, poi... Nemmeno lo avete.
24: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio che è una discesina piccola e usiamo, una tavola da snow.
26: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo.
27: Ma siete fuori?
23: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo. Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
20: Ehi, infatti.
23: Frena, frena. Non so come si fa, non ci riesco.
25: Punta i piedi, i piedi.
23: Vabbè,
25: frena.
22: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
23: Allora Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
26: No dai Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
23: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
26: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
0: Dai, oh, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
26: Sì, sì, te le presto io.
23: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
26: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
20: Ehi, infatti!
21: Allora, chi lo sa?
26: Pippo non doveva iniziare morbido!
23: Sì, sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
21: E adesso si fuga!
22: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
17: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
2: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Eri
0: impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente no! Stavo facendo Super Enalotto! Oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago!
0: La barca che esplode in mezzo là!
1: La barca che scoppia è il drago!
0: E gli sposi che saltano in aria!
1: Una
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo!
0: Ehi!
1: Ehi! Chiama!
2: No matrimonio napoletano!
3: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
3: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia mia, ha del consuo, c'era, no?
3: Sì.
1: Olive fa sti fuochi d'artifici in due cielo, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in due cielo colorate.
0: È possibile?
3: Sì, come no.
0: Quanto costa?
3: Venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondarraneo.
0: Siete napoletano?
3: Sì.
1: E a chi appartenete?
3: Come chi appartenete?
0: È un piacere trovare conterranei.
3: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli e Fili nel 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazioni.
3: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce Fragola?
3: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina da Fragola?
0: Annina, conosce Annina da Fragola?
3: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
3: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
3: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: Ninetto Cannavò?
3: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto Cannavò?
3: No.
1: Peccato. È morta.
0: Ho capito.
3: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
3: Mi dispiace.
0: Cose che accadono.
3: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: La facci per questo fatto dei fuochi?
3: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se
0: dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa con la carta.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
3: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affittare una barchetta, no?
3: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in coppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
3: Sì.
0: E di notte cammina la barca in dolaga.
1: In dolaga, e con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in dolaga, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi partono
0: vedere, gli sposi possono saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: Ci hanno proprio a detonare.
3: Sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: E che luogo mortaio quanto costa?
3: Venite qua e ne parliamo da vicino.
1: Bello, è giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
3: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
3: Sì, come no.
1: Si può fare.
3: Sì.
1: Perché ho visto che lo filma con Gandalf.
3: Sì, come no.
0: È bello, vedo perché è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
3: Va benissimo, sì.
1: Dove ci troviamo?
0: Autostrada.
3: Sì.
0: Sì, che cosa? Sì, che cosa?
3: No, quale autostrada, scusate?
1: Ah, voi avete detto autostrada, però. Io
0: ho detto, tu hai detto
1: autostrada.
0: Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito? Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi! Struzzo!
1: Che cazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
4: Non so.
1: Strunz!
0: Figli di zoc!
1: Gli è stato abbasciato da lei!
4: Abbascio
1: di tu! Ma va a un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: Ti abbascio da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: Arri! risponde, Bocchi!
1: Basta!
4: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Ah, allora si sposano mia figlia e mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono Pasquale Quagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
4: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono!
0: Ehi, Bocchi! Vecchiezza! E vai di parme!
1: Va buono, va bene!
0: Pulisciti la bocca prima di parlare della figlia mia! Bastard!
1: La pulizia la bocca, bro!
4: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente.
4: Non è che
1: riccione.
0: Ha detto tu figlio.
1: No,
0: un po' di dubbio, però.
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Quagliarulo o con Cosimo?
4: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avrei stato su fatti a me. Nictus! No, che peccato! Issa ha avuto l'ictus proprio in da telefonata.
0: No, ha detto che figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu sei ricchione.
0: No,
1: è tua figlia è zoccolo.
0: Ah no, è figlio tu zoccolo.
1: No, Issa è tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: on Welcome
1: lo Zoo di 105.
2: Dio, sto muovendo!
3: Il canone paga sto porco di canone merda.
4: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
5: Chiaro.
4: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequegna.
6: Buenas fiestas de la carotigna pequegna! Olé!
7: Olé! Olé!
8: No está niente de più bello della festa della carotigna pequegna.
9: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
10: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
6: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
8: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
4: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
8: Ecco la carotigna pequegna di questo anno.
11: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata!
10: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
6: Sì, è la carotigna pequegna, muy bonita!
10: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
11: Sì, no, sì, sì! Olé, olé, sì!
8: Messi!
11: La prego, signor, mi salvi, non quiero essere mangiata!
10: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo!
6: Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
8: Chiamate il sergente.
4: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
10: Ah, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
11: Perché se no mi trasformo, signor!
10: Ti trasformi? E in cosa?
11: Ma è ovvio! In cincischiones!

0: aggiungerei una N.
1: Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi oddio, oh mio Dio, muoio. Che dolore,
2: bambina carina coccolosa.
1: Oddio, è tutto il beta carotene su di me.
2: Di meno.
1: Oddio, divento anche arancione.
2: Intanto ti ammazzo.
1: Quanti effetti benefici per la... quanti effetti benefici per la mia salute.
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida e si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
1: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale. Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare.
1: No!
3: Paga il canone, figlio della monnezza.
1: No!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada.
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
5: Scusami, mi sono distratto.
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
7: Ciao Francesca!
8: Ciao!
7: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
8: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
7: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
8: Ma scusa, che ne sai tu?
7: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
8: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
9: Ehi, sono a casa sua. Lei è fuori con le amiche.
7: Guarda se c'è il cesto dei panni sporchi.
9: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
7: Annusale, di cosa sanno?
9: Di fica.
7: Che tipo di fica?
9: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
7: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu annusale, dimmi di che cosa sa.
9: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
2: Radio 105.
10: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the Zoo.
11: This is the Zoo.
10: Vai, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3. Ospiti da Mario Giordano.
2: Fuori da-

0: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
1: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
2: Puttana di quella maiala, quanto marrapi, quando fai duro Jerry Scotti? Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tipo uccello mio, fatti baciare sul pisello.
3: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia. E un marito che fisicamente non può essere impiccato.
2: Maria De Filippi, mamma mia, quanto marrapi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua bella fata con occhialuta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
1: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te e la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
4: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
2: E Griffi! Peter Griffi, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Beh, ciccione mio!
4: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
2: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fo, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
1: Peter Griffin, non a tutti i torti Benigni, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
2: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
4: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle scene. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
2: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, ma è mala maiala se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
4: Se n'è andato molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
0: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
5: Secondo me dovrei condurre io Sanremo.
0: Papa Francesco, non credo sia il caso.
1: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frocciata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
2: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio.
6: This is a zoo only for you.
7: La storia di cui stiamo per parlare.

0: Quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
1: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una 60 anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
2: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
0: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
3: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
0: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
3: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
0: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
4: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***o.
0: Esatto, porco d***o. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
5: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
0: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.